0: potrebbe essere il mood di oggi?
1: Sì. Uba.
0: Sì.
1: Fammi entrare, Uba.
0: Siamo qua. Siamo qua.
1: Fammi entrare.
0: Ma, fammi entrare. Siamo qua, sì. Uba.

0: Buon pomeriggio, 15.06 nella casa tuo fratello Muva, in diretta direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Io mi sento un po' in pandanna con la canzone di oggi, un po' faded, in questo mercoledì, in questo 23esimo giorno di settembre, alias il primo d'autunno. Cominciano a cadere le foglie, speriamo non cadano altre cose, C'è il nostro amico Pobacco Pobacco, sentiamo.
1: Eccolo. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Marco, ancora un torso nudo, si sta lavorando a torso nudo con questo fisico scultore, sono uno spronzo di riace, Marco. Ancora
0: di
1: l'ultimo sole, dai Marco, metti ancora qualcosa di tra l'estivo e l'autunnale, Marco. Facci passare questi ultimi giorni di sole, vai Marco.
0: Va bene, anche se comunque questo freschetto che è arrivato ha fregato già qualcuno, vedo già dei nasi che colano, e per il raffreddore chiaramente, cioè della gente che comincia a starnutire, cioè, questo freddo che è arrivato comunque ad accarezzarci tutta la nuca sta facendo le prime vittime. Per quanto riguarda invece una canzone fra l'estivo e l'autunnale, ne abbiamo due adesso in palinsesto direttamente dalla Selecta di Radio Peter Pan.
2: Attenzione,

caducità della gioia. Cioè, quando c'è gioia, alcuni ed alcune sono tristi perché potrebbe scomparire, ma non all'interno di Muovere la Casa. Oggi prima giornata d'inverno, sì, d'inverno, pardon, d'autunno, e noi ce la viviamo un po' con queste sensazioni dolci amare, agrodolci. Cioè, questa è la musica che ci sta accompagnando oggi. Se hai bisogno di una mano, se vuoi mettere un argomento sul tavolo o raccontarci una piccola storia di ordinaria follia, 393-7366-240. Allora, possono essere storie agrodolci come la canzone che abbiamo appena sentito, oppure la boombox track di giornata. Boombox track di giornata che vede una protagonista femminile e un featuring maschile. Sto parlando di Joy Crooks e Denzel Curry con la canzone Painkiller. Canzone Painkiller, secondo me, è al 100% autunnale. Goditi questo viaggio assieme a me, perché secondo me merita alla grande.

0: Painkiller, canzone che ci dimostra che il rap fatto bene si può ancora trovare attualmente. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. C'è qualche ritardatario?
2: Scusa, sono in ritardo, mi fai entrare?
0: Certo.
2: Dai, in giro un attimo in macchina a urlare un po' di figa qua.
0: Ma come?
2: Di beccarne un po', ma c'è crisi.
3: C'è crisi patocchia.
0: Soprattutto se mi vai in giro a fare catcalling. Non andare in giro a fare catcalling, cortesemente. Adesso cambiamo un po' mood. Abbiamo assaggiato la parte un po' più di caducità della gioia dell'autunno. Adesso però dobbiamo un po' risollevarci. Quindi sciogli tutti i muscoli, che siamo al mercoledì e serve un attimo di scioltezza per affrontare il resto della settimana. Another ed Emily Warren con Silver Lines. Let's go!

0: un inizio tranquillo, piano piano stiamo cercando un po' di creare un climax o climax, come si voglia dire, cioè stiamo facendo piano piano un risveglio muscolare. Mi sembra di capire che, diciamo che per il 90% c'è della grande crisi patocchia in chat. Volevo ringraziare lui che dice comunque Muva non ne sbagli una, ieri mi sono messo ad ascoltare Chase Status e tanta roba, tanta roba. A proposito di tanta roba,
1: Muva!
0: Eccolo!
1: 24 ore e sei dove vado?
0: Dove vai?
1: A Monaco a spaccarmi di birre!
0: Bene!
1: Dai che lema!
0: Va bene, quindi c'è bisogno piano piano di creare del movimento. E cosa può dare il movimento? La nostra musica. Quindi vai Tony Dark Eyes.

0: Pulling Me Back, qui su Radio Peter Pan. Ci sentiamo fra poco con
1: Uva nella casa. Peter Pan Spot.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

pensato, bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa, ho sempre pensato che questa canzone, cioè, trattasse un po' di hangover, cioè io sono talmente ho bevuto talmente tanto che mi muovo come Mick Jagger, capito? Invece in realtà sto scoprendo prima un sacco di cose sul frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, ma poi che la canzone in realtà parla di un'arma di seduzione, cioè lui dice: io ti conquisto, ho questo modo di fare e conquisto le ragazze perché ballo bene come Mick Jagger, capito? Dei Rolling Stones, come si muoveva lui sul palco, come si muove tuttora sul palco, perché comunque all'età di 83 anni lui non sembra voler mollare il colpo, come si suol dire. Fra l'altro Mick Jagger che ha scelto l'Italia, cioè probabilmente ne ha più di 2-3 di case in giro per il mondo, però ne ha una in Sicilia, a Porto Palo di Capopassero, lui sì che è un capopassero, in provincia di Siracusa. Allora vorrei fare un piccolo test, una piccola domanda al 393-736-6240. A me vengono sempre fuori sempre più spesso su Instagram le offerte delle case a basso prezzo, sai, quelle che un po' devi rimodernare, quelle da metterci le mani. Ma se tu potessi avere, oppure ce l'hai, io ragiono sul potessi avere, ma se ce l'hai dicelo comunque, se tu potessi avere una casa in un posto del mondo che potesse diventare un po' il tuo rifugio segreto, in che paese ce l'avresti?

0: cantare.
1: No, no, nel senso, lasciatemi anche leggere i messaggi di Peter Paniani e Peter Paniane. Allora, stiamo cercando di sognare, per lo più, poi chi ce l'ha già in giro ben venga, assolutamente. Stiamo cercando di capire una seconda casa, dove starebbe bene una nostra seconda casa, un rifugio dove andare, che ne so, 3 mesi l'anno, 1 mese l'anno, 6 mesi l'anno. Stiamo cercando di capire un po' dove investireste voi. Allora, c'è lei che dice: ciao Muva, buon pomeriggio, se potessi una casa rifugio a Bigolino di Valdobbiadene. Segnato, non conosco benissimo la località, cioè vabbè, sulla zona Valdobbiadene, però andrò alla ricerca. Poi c'è lui che dice:
2: ciao Muva,
1: ciao,
2: grazie per aver aperto.
1: Prego.
2: Comunque, secondo me, se dovessi pensarci ad oggi, la Thailandia, ovviamente, perché è spettacolare.
1: Sì.
2: Bel tempo sempre, relativamente caldo più che altro, a parte le piogge, ma vabbè. Buon cibo e soprattutto le femmine col cappello.
1: Ecco, col cappello lungo e liscio, le femmine col cappello lungo e liscio.

0: canzone che l'ha resa celebre mondialmente. Bentornati e bentornate all'interno della casa. Allora, a proposito di casa, stavamo cercando di sognare, di avere un punto di fuga, in giro per il mondo, quindi potremmo urlarlo tutti assieme: viva la fuga, viva la fuga. E appunto stiamo cercando di capire voi dove vorreste avere una casetta per i fatti vostri, di vostra proprietà, dove fuggire in mezzo al casino, in mezzo invece al nulla. Si dividono chiaramente le opinioni nella nostra chat, però c'è stata lei prima che diceva: se potessi avere una casa rifugio vorrei averla Bigolino Valdobbiadene, e abbiamo ricevuto il suo messaggio che dice:
1: no Muva, aspetta, ma chi è questa persona che vuole una casa Bigolino? Perché io ci abito a Bigolino.
0: Ah, bene, può nascere un match. Pensavo che dicessi: no, perché io ce l'ho il Bigolino. No, però può nascere il match. Stai vendendo? Magari riusciamo a fare l'affare. Fra l'altro oggi è mercoledì, c'è il mercatoio, gli riusciamo a beccare già una vendita di primo pomeriggio. C'è anche chi dice: io vorrei un bel attico a La Sega, frazione di Porto Gruaro. Che serate, che serate. Sì, infatti non si fa niente, non si fa una sega alla Sega, per cui puoi dedicarti a tutto l'ozio possibile. C'è anche chi dice: Muva, vorrei una casa, una prima casa e non una seconda casa, al mare, anzi in riva al mare, ovunque, basta che ci sia il mare. Ciao da Linda 69. Allora, Linda, tu che ti firmi Linda 69, vogliamo capire se è l'anno di nascita oppure qualche preferenza.
2: Attenzione,

posto in cui vivere, cioè un posto che puoi raggiungere magari qualche mese l'anno, non necessariamente trasferirti per sempre, però avere una seconda opzione in cui spostarsi. E stiamo cercando di sognare tutti assieme al 393 7366 240. Allora, c'è chi dice: ciao Muva, io andrei all'isola di Pianosa, che è sotto l'isola d'Elba, posto paradisiaco con accesso limitato ai turisti, c'è solo qualche ex carcerato che gira, gestiscono un ristorantino, essendo stata sede in passato di un carcere di massima sicurezza. Allora, devo ancora visitarla, se c'è qualcuno che l'ha visitata all'isola di Pianosa e può darci qualche info in più, ben venga. A proposito di info in più, c'è stata anche Linda 69, così si firmava, che diceva: a me non importa, basta avere il mare vicino. E c'è chi ipotizza e dice: guarda Muva, che Linda è 69 perché indica che è a 69 chilometri dal mare, miscredente, potrebbe essere quello. E a proposito di amanti della fuga, c'è chi dice: ciao Muva, la mia casa fuga la vorrei a Villac. Molto bene, una casa in cui stai sempre in accappatoio. C'è anche chi si preoccupa invece già del ritorno, cioè non si può sognare, capito? Cioè non si può sognare che già ci preoccupiamo di tutte le cose. E c'è lui che dice: vai dove ti porta il cuore, ma torna sempre nella tua fontana fredda. Fontana fredda, per chi non lo sapesse, è un paese, no? Cioè non una fontana fredda, cioè nel senso di bagno freddo. C'è anche chi dice: una bella casetta a fronte mare, non mi interessa dove, dove posso sedermi la sera a fare aperitivo con il rumore delle onde ed il tramonto. Che pace! Effettivamente c'è molta voglia di pace, c'è molta voglia di tranquillità in chat, e quindi ho scelto una canzone novità che possa fare pandan con tutte queste sensazioni. La nuova di Oden e Fazzo in collaborazione con Astels si chiama Take Our Time, cioè prendiamoci il nostro tempo.

0: Hour Time. Hai sentito? Che bellezza oggi. Ci siamo presi il nostro tempo, ci siamo presi il nostro tempo. A volte per prenderti il tuo tempo devi andare anche da qualche parte, cioè ci sono dei posti nel cuore che li visiti e dici no, ma qui io devo venirci più spesso, devo ritornarci, devo magari comprare una seconda casa. Adesso stiamo sognando, ok? Stiamo sognando, e nei sogni, come diceva Dargen, io sono senza portafoglio. Per cui andiamo a sentire.
1: Ciao Muva!
0: Ciao!
1: Sai dove vorrei? Una casa rifugio.
0: Dove?
1: Su una barca.
0: Ah!
1: Su una bella barca col posto per dormire sotto, non grandissima,
0: Sì.
1: Ma una barca che ti sposti dove vuoi in mare. Spettacolo.
0: Capito, capito. Cioè, quindi una meta, cioè una casa che possa essere itinerante, un po' per barcamenarsi in giro, come si suol dire. C'è chi ci indicava prima l'isola di Pianosa, l'isola che è al di sotto dell'isola d'Elba, per l'appunto, e dicono bellissima. Cioè, ci arrivano veramente delle recensioni che dicono come stare ai Caraibi, ma in Italia. Poi c'è anche chi dice io la vorrei a Conscio, il miglior paese che ha creato Iddio. A Conscio siamo in provincia di Treviso, è una frazione di Casale sul Sile, con 1496 abitanti, segnalano la chiesa del paese come il monumento di riferimento. Se vuoi darci qualche notizia in più su Conscio, facci sapere. C'è chi dice io vorrei la casa ad Amsterdam, spaccherebbe. C'è chi dice io ce l'ho a Cave del Predil o Predil, c'è il lago, la miniera, il formaggio quello buono, il chiosco e qualche bella signorina, ma manca Radio Peter Pan. D'altronde non si può avere tutto, ma come no, ma tu vai sul nostro sito, ci ascolti con l'app, ci puoi seguire veramente dovunque, dovunque. Per esempio lui ha capito questa cosa perché dice io vorrei trovare una casetta nella periferia di Novosibirsk, Siberia, nessuno che scassa le balle all'orizzonte, e vi posso pure seguire in streaming. Bravo!

0: direttore di una frazione di Casale Sulsile. Non mi credere, non ci credere, perché è sbagliato. Allora, questa frazione, questo comune ha 1496 abitanti e circa 1000 mi hanno scritto per dirmi:
1: uva non è conscio, è conscio.
0: Lo so.
1: Di Casale Sulsile. Conscio, sì. Non conscio.
0: Va bene.
1: Mi raccomando,
0: Va bene, va bene. Non ne ero conscio, ragazzi, che fosse conscio. Mi dispiace, non ero conscio. Allora, poi sentiamo.
2: Io voglio vivere a Palazzo Chigi con la bionda. Solo con la bionda, Eva.
0: Solo con la bionda, solo con la bionda. Penso intenda la Meloni, credo, non lo so. Ma perché ci sei innamorato? Cioè, spiegaci il perché di questa cosa. Palazzo Chigi solo con la bionda. Perché ha detto: sai, a me piace andare in bagno in gruppo e facciamo le riunioni di gabinetto lì. Allora, c'è chi dice: ciao fratello Muva, sono Renato. Mi stavo chiedendo, ma quanto è figa la mia toppa Daniela con la K? Allora, no, non abbiamo capito. Se è Daniela con la K, sarà Caniela prima di tutto. Ma poi noi non lo sappiamo, ovviamente, quando è topa la tua Daniela. Diccelo tu. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low.

0: fatto. Non riesco più a seguirti come prima, porca puttana.
1: Stiamo calmi.
0: Almeno prima riuscivo tranquillamente a seguirti dall'1 quando facevi dalle 13 alle 15.
2: Sì.
0: Non mi perdevo una puntata.
2: Ma TVB, per questo, cioè sento il pathos e ti voglio bene. In caso ci sono le repliche di notte.
3: Muva nella casa. Ascolta.
4: 40 anni di esperienza del gruppo Eureka, nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: a scappare via con la mente, a sognare.
1: Io ho un sogno.
2: Quale sogno?
1: Avere un sogno.
0: Esattamente, un po' più preciso oggi, perché stiamo cercando di sognare un posto in cui avere una via di fuga, una seconda casa. Sentiamo un po' che cosa si dice in chat. Pronto? Ciao
3: da Simo.
0: Ciao, dove Simo.
3: Vorrei avere una seconda casa io, dove credo nessuno lo vorrebbe avere, in Finlandia, lungo i fiordi, pace assoluta, freddo, neve, nessuno che rompe i maroni,
0: sì.
3: E ciaone, e magari accanto anche una bella norvegese. Perché no?
0: Ciao Simo, che cosa stavi facendo? Stavi cercando di avere un rapporto sessuale con Optimus Prime per caso? Perché si sentiva un po' così l'audio. Comunque c'è anche chi dice, rimanendo in tema sessuale, visto che mi ci mandano spesso, mi piacerebbe avere un posto in riva al mare alla Isla de Mona. E poi aggiunge: Muva esiste davvero, ma ti pare che all'interno di questo programma non sappiamo che esiste l'Isla de Mona? Siamo andati, se non altro con la mente e virtualmente, a sondarla un tot di tempo fa. L'Isla de Mona, sotto, diciamo, coperta da Porto Rico, è una riserva naturale disabitata. Attenzione, perché è molto molto pericolosa. È conosciuta come la Galapagos dei Caraibi, ha una natura incontaminata ed è presente anche l'iguana terrestre di Mona. L'iguana terrestre di Mona, che sicuramente deve essere un animale molto molto curioso.

0: proposito di Sofì e i giganti, visto che stiamo parlando di bei posti in giro per l'Italia e per il mondo, notizia fresca fresca: l'UNESCO, per quanto riguarda il patrimonio dell'UNESCO, l'Italia candida la Sardegna, le tombe dei giganti e i pozzi sacri. Le tombe dei giganti potrebbero essere considerate patrimonio dell'UNESCO, per cui restiamo con le antenne drizzate. In ogni caso, si stava cercando di capire un po' tu dove vorresti avere un punto di fuga, cioè un posto dove andare a rintanarti, a raccogliere i pensieri e, perché no, a goderti anche della meritata tranquillità.
1: Ciao Muva, io ciao. Ti consiglio di googolare San Morello, in provincia di Cosenza.
0: Sì.
1: È un paesino spettacolare. A 2 chilometri dal mare,
0: sì,
1: un pochino di più forse.
0: Ok.
1: Però c'ha delle viste mozzafiato, ti dico. Ci abita lì mio nonno e ti dico, è una cosa stupenda.
0: San Morello.
1: Non sapevo dell'esistenza 18 anni fa.
0: Sì, sì.
1: Sì, ti dico.
0: Mi dice.
1: È stupenda.
0: Sì.
1: Google San Morello.
0: Va bene.
1: E vai con la fantasia.
0: Guarda, io sto googolando San Morello e devo dire promosso al 100%. Se doveste chiederlo a me, al momento io credo che come terra dove avere un piano di fuga potrebbe essere l'Umbria, considerata il polmone verde d'Italia. Io settimana prossima ci ritornerò per la seconda volta. La prima visita che ho fatto mi è piaciuta tantissimo, terra anche, devo dire, parecchio mistica. Ecco, mi piacerebbe avere un castello in mezzo al niente in Umbria, sarebbe bellissimo.

0: scrive lui, io se avessi disponibilità quando invecchio vorrei una casetta a Caorle, mi piace moltissimo la cittadina, sveglia la mattina, colazione, due ombre, il che significa due bicchieri di vino, pescare fino a sera, mangiare e camminata serata, camminata serale, io e la mia vecchietta in totale relax. Sarebbe molto bello effettivamente. Poi
1: Uva, sì. La Val Liona, sì. Ai piedi di Colli Berici in provincia di Vicenza, mm-hmm. Uno spettacolo.
0: La Val Liona che comprende un tot di territori ai piedi dei Berici, si apre sulla pianura con Orgiano, paese famoso per gli incontri fra varie persone, e poi continua San Germano, Pederiva, insomma, si estende fino, si dirama la Valle Gazzo, molto bene, con la Valle Gazzo chiudiamo un po' il nostro giro turistico. Io vi voglio lasciare però con una canzone sognante, con la Perla del Pirla che parla, e questa canzone parla di avere una chance, infatti si chiama Ma Chance. Mai dire mai, I sogni a volte si avverano. A Girl Named Sue, remixata da

0: Marco, lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Il mercoledì dello sfogatoio si trasforma in mercatoio, quindi potete vendere qualsiasi oggetto in tempo reale. Mandate un audio annuncio al 393 736 640.
0: Peter Pan.

0: tutto due serie di fila. Non parliamo del caro benzina, caro
1: stai scherzando, abbiamo già 10 audio che parlano di caro benzina.
0: No,
1: ma stai scherzando.
0: Il mercatoio, si vende qualsiasi oggetto al mercatoio.
1: Anche per la benzina.
0: Sì, avete una tanica di benzina.
1: Sì,
0: potete vendere al mercatoio.
1: Sì, abbiamo già 10 audio che si lamentano del prezzo del carburante.
0: Se una tanica di benzina ferma lì da 10 anni, la puoi vendere il triplo.
1: Sì, sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Ha triplicato il valore,
2: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta.
0: Mi ferma, evapora.
1: Sì.
0: C'è un modo per non farla evaporare e conservarla?

0: tutte nuove sti paesi.
1: Stai scherzando?
0: Mai sentiti?
1: L'avevi mai sentito Salzano?
0: Sì, sì, sì. Sì. Anche Lonato, anche Treviso.
1: Ma avevi sentito per delle serate, per delle
0: notizie che abbiamo letto?
1: Ma guarda che Max ha lavorato tutta l'estate per farci tutte le sigle nuove.
0: Max, ma veramente, guarda.
1: Davvero, davvero. Ragazzi, inizia il mercatoio dello sfogatoio, il mercoledì è così, quindi avete qualsiasi cosa da vendere, mandate un audio descrivendola, dando il prezzo e dando i vostri contatti, che può essere i contatti social o dite lentamente il vostro numero di telefono, ok? Magari lo ripetete due volte. Mandate l'audio annuncio al 393 7366 240.
0: Sei stato bravo, eh? Anche chiaro, com'è possibile sta cosa?
1: Beh, di solito perché me lo sono studiato.
0: Bravo, bravo, bravo.
2: Attenzione, non

0: Allora, innanzitutto salutiamo subitissimissimissimo i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì mattina. Non so se quello che stiamo per mettere in vendita sia legale. Io spero di no, perché non abbiamo mai messo in vendita cose illegali. Lui vende dei codici per DAZN, magari invece è tutto legale.
1: Bah. Non credo.
0: Non lo so, però sentiamo.
2: Buonasera Radio Peter Pan. Io vendo codici per DAZN full 12 mesi a 200 euro. Il mio numero è 351 327 1803. Per contattarmi su WhatsApp.
3: Non
2: buona
3: è legale.
2: Serata a tutti.
0: Lascia fare.
3: Ma non è legale.
0: Innanzitutto sono cazzi suoi primo. Però perché
3: sì,
0: non è legale?
3: Noi l'abbiamo diffuso.
0: Ma non lo
3: però.
0: Sappiamo se non è legale.
3: No, no, non è legale. Se vende codici a 200 euro li intasca lui i soldi.
0: Perché li ha già comprati. Lui ha comprato dei codici da DAZN, adesso li rivende. È tutto legale purtroppo. Lascia
3: tu
0: fare.
3: Dici che è legale?
0: Sì, purtroppo sì.
3: Ma la paghi un abbonamento a DAZN?
0: Non ho capito.
3: A DAZN paghi un abbonamento?
0: Sì, ma lui si vede che li ha comprati.
3: Che
0: adesso
3: codice
0: li...
3: c'hai?
0: Ma che ne sappiamo? Lascia fare, è legale, è legale. Amici, se volete, questo è legale. Un furgone Peugeot, lui vende il suo.
4: Ciao selvaggi, io avrei da vendere un furgone
3: vendere.
4: Peugeot Boxer del 2017. Con adibito a frigo, con ATP scaduto, ma funzionante, positivo, non negativo, quindi arriva a 0 gradi, non meno. E prezzo trattabile 7.000 euro con 300.000 chilometri.
3: Buonasera.
4: A chi può interessare, chiami Andrea al 340 540 5128.
0: Lololollo.
3: 340 540 5128.

0: Sono cose illegali questa sera. Amici, stiamo per mettere in vendita un'altra cosa illegale.
1: È illegale?
0: Sì, è illegale, legale.
1: Il Krampus.
0: Sì, sì. Amici, dovete sapere, se non siete furlani, che i friulani hanno dei supereroi. Stiamo per vendere.
1: Ma mica!
0: È un supereroe furlano.
1: Sì, sì, no, sì. Il Krampus sono quei mostri demoniaci giganti.
0: Un supereroe furlano.
1: Che sono. Che vanno in giro a picchiare la gente sotto Natale.
0: Un supereroe furlano. E Karins si veste sempre da Krampus.
1: Lo dici?
0: Anche Maxwell, certo. Sì, sì, sono supereroe.
1: Ma no, Max non è che si veste.
0: Sì, sì.
1: Rimane così.
0: Amici, stiamo per vendere un costume da Krampus.
2: Buonasera, buonasera selvaggi, buonasera, buonasera. Io vendo, visto che ci stiamo avvicinando al periodo dei Krampus, un vestito, un costume vestito da Krampus.
1: Allora,
2: il pelo in pelle vera, il costoscore è un coq, tre pezzi.
0: È un coq.
2: Con mezzo busto, mantello tre quarti, bianco più la maschera. Prezzo da concordare, cioè prezzo privato, io ce l'ho già da dare privatamente.
0: 10.000 euro credo.
2: Il numero è 334 91 77 022. Ripeto, 334 91 77 022. Grazie mille.
0: Comprate sto cazzo di costume da Krampus.
1: Ma che divertimento c'è da vestirsi da Krampus?
0: Beh, io non amo le maschere.
1: Che va in giro a spaventare le persone.
0: Non amo le maschere.

0: qualsiasi cosa al mercatoio dello sfogatoio, mandate l'audio al 393-736-6240 e ricordatevi sempre di lasciare i vostri contatti alla fine dell'annuncio.
1: Adesso questo che stiamo per dire è uno scherzo, però mi dà modo di dire una cosa sull'argomento.
2: Ciao Radio Peter Pan, io volevo vendermi un rene perché volevo prendermi il nuovo iPhone. No, scherzo, volevo farvi solo un saluto. Ciao belli!
1: Grazie del saluto. Allora, sui social continuano a litigare perché c'è un sacco di gente posta la foto che si è comprato un nuovo iPhone.
3: Sì.
1: Amici che li insultate, dovete capire che tutti quelli che ostentano un oggetto costoso di qualunque genere, che può essere, qualunque oggetto costoso che venga ostentato, chi lo fa per colmare la sua insicurezza. Quindi è inutile che stai lì a dirgli. Perché è così, perché tanta gente, io con un sacco di gente ricca che spende e non fa vedere, quelli che ostentano qualunque oggetto di qualunque genere, dal più piccolo al più grande, lo fa per colmare la propria insicurezza. Quindi vabbè, queste liti sterili sul...
3: Sì, adesso sta lì a fare il psicologo.
1: Ma no, di... è così, sui social litigano come se fosse...
3: Sì, vabbè.
1: È così.
3: Certo, però io trovo ignorante quello che litiga.
1: E vabbè, sui social si litiga.
3: Certo,
1: è così.
3: Però non è solo quello che compra l'iPhone e lo posta, ma anche quello che lo commenta negativamente.
1: Ma
3: anche
1: sui social si litiga.
3: Sono sullo stesso livello.
1: Vabbè, infatti
3: sui
1: social io chiuderei i social. Amici, lui vende patate americane di prima scelta, non è una battuta, è tutto vero, sentiamo.
4: Ciao ragazzi, io vendo patate americane di Anguillara Veneta e Stroppare a 2 euro al chilo la prima scelta.
3: Sono prestigiose di quelle zone.
4: Al 340-78-59-642. Ivano.
1: Saranno buone, sì.
3: Per patate americane 340-785-9642, proprio fatte in casa.
5: Peter Pan!
3: Coltivate in casa.
1: Stroppare.

0: Volevo chiedere al ragazzo Ivano, grande Ivano, dammi la mano, Ivano, che vede le patate. Col pelo o senza?
1: Ah, questo era il migliore che riguardava tutti gli audio che sono arrivati sulle patate di Ivano. È così, ognuno
2: questo, sceglie. Questa merita sta risata.
1: Ognuno ha gli ascoltatori che si merita, va bene? Oh. Per quelli, per i poveri che. Ma non poveri, per quelli che ostentano, non c'è niente poveri.
3: Quelli che ostentano, ricordo che c'è un vecchio detto che dice che i soldi dei poveri e le palle dei cani è la prima cosa che si vede, quindi ostentate, ostentate, poveri.
1: No, ma non c'è da niente poveri, ostentano anche, per una questione di insicurezza, ostentano anche se un ricco è insicuro, ostenta, c'è poco da fare, cioè non c'entra essere poveri o meno.
2: Come le ragazze che chiedono, come mi vedete vestita così, come sta? Lo chiedono sui social solo per sentirsi dire dei complimenti. Attenzione, non ce la volevo fare, cioè è un esempio che calza.
1: Calza?
2: Calza, calza.
1: Amici, lui vende la sua Harley Davidson.
4: Ciao ragazzi, ciao Radio Peter Pan. Io vendo la mia Harley Davidson Street Bob Mai 2024 colore Baia Orange con soli 7411 km e a 15.500 euro.
2: Te la compra Matteo Monti?
4: Abbassato. E è visionabile in concessionaria Harley a Padova. Il mio numero è 392 19 51 844, ripeto 392 19 51 844. Ciao
5: Radio Peter Pan. Radio Peter

0: possessori di Alfa Mito con i copricerchi di plastica. Se volete mettere dei cerchi nuovi in lega per la vostra Alfa Mito,
1: belli tamarri anche.
0: Oddio, sono tamarri? Non lo so, sì. Però la signorina li vende.
2: Buonasera selvaggi, vendo cerchi in lega della MSV Bio Z per Alfa Romeo Mito dal 2012 in su, da 18. Nuovi con omologazione anelli adattatori, provincia di Vicenza, Schio, al numero 349 09 71 939. Grazie.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squat.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: c'è nulla per la transizione tra di voi.
1: Due coglioni. Però
0: siamo due coglioni, sì, ma sì, è sì, giusto sì. Che ma. Ci sia qualcuno ma. In questo paese che ogni noi. Tanto fa le cose per dare un servizio alla società.
1: E dobbiamo farlo noi.
0: Sì.
1: Con tutti quelli che lo posso fare, io e te lo dobbiamo
0: bisogna
1: fare.
0: Bisogna iniziare a dare un buon
1: ma
0: esempio.
1: Ma noi dobbiamo
0: no.
1: iniziare.
0: Sì, ma. Sì, ma. Sì, sì. Tu parli tanto, rivoluzione.
1: La facciamo, amici.
0: Iniziala così.
1: La facciamo la rivoluzione. Va bene, riprendiamo questo secondo quartino, amici automobilisti, con brutte notizie, siamo chilometri e chilometri di coda per colpa di un amico camionista, strano. E se siete in zona, ascoltate dove è il posto.
0: Fatto la frecciatina.
2: Ciao selvaggi, vendo infotraffico gratuitamente.
1: Bravo.
2: Allora, autostrada 4, direzione Venezia. Tra San Giorgio di Nogara e Latisana, poco prima dell'uscita di Latisana, c'è un camion di traverso per strada, c'è una coda chilometrica, veramente, lo sto facendo al contrario, chilometrica. Lolo, state attenti, ciao ciao.
1: Grazie dell'info.
0: Probabilmente vicino alla Tisana si è troppo rilassato l'autista e...
1: Stava andando bene il programma, non c'era bisogno di...
0: Qualcuno l'avrà capita.
1: Ma vogliamo spiegarla?
0: Sì.
1: Va bene amici, selvaggi al mercatoio si vende, ma si cerca anche amici gamers. Lui cerca giochi, videogiochi per un sacco di console, ascoltate.
3: Ciao ragazzi, io sto cercando dei giochi della Nintendo Wii U, dei giochi della PlayStation 1, del Game Boy, del Nintendo 64 e del Super Nintendo. Se avete qualcosa scrivetemi, mandatemi delle foto, 340 6427 139. Lollo.
4: Attenzione.

0: amici del Vaggi, se volete arredarvi mezza casa, la signorina vende due mobili, un letto matrimoniale e un tavolo, va bene?
1: Sì.
0: Mettetevi comodi e prendete,
1: ascoltate.
0: E prendete appunti.
2: Ciao, sono Claudia di Treviso. Noi vendiamo due mobili, un letto in legno Wenge molto ben tenuto per matrimoniale, per materasso fino a 2 metri per 160. È smontato, sono disponibili foto al costo di 200 euro. Inoltre vendiamo anche un tavolo quadrato 120x120 allungabile, con ripiano in vetro, finitura bianca, è di metallo, tenuto benissimo in quanto praticamente mai usato, e questo al costo di 350 euro.
0: Sì.
2: Sono disponibili anche di questo le foto, per cortesia non perdi tempo, e solo WhatsApp al 347 9394 686. Grazie,
1: ripeto il numero: 347 9394 686.
0: No, hai detto no, bravo, no per di tempo,
1: no per di tempo, non è un po' arrogante dire no,
0: no per, no, di, per tempo. Di tempo non volere rotture i coglioni,
1: però a volte quello che vuole perdere tempo magari lo convinci, c'è il vero commerciante, da Pisa, anche il perditempo che magari li raggira e li convince a prendere qualcosa.
0: Perditempo, intasategli WhatsApp
3: Radio Peter Pan.

0: ciclista anche lui, ha iniziato a correre, va in bicicletta.
1: Ma sai perché?
0: Sì, perché non vuole, per superare l'astinenza dal fumo.
1: Esatto.
0: Un buon metodo. Allora, dichiara agli automobilisti: se mi suonate vi stacco la testa. Non è proprio un buon modo per partire a fare il ciclista, perché sennò fai solo che risse.
1: Dice che ogni volta che si vuole fare una canna adesso va a correre o fa sport.
0: Esatto, il problema è che per strada sempre conduisci, che ne fai 10 di chilometri.
1: Ma poi 120, c'è Tony F, non rompe i coglioni, dai.
0: O
1: cioè.
0: 120, c'è sempre qualcuno che ti suona, ma sempre.
1: Non ma poi soprattutto se sei famoso come lui, cioè voglio
0: non
1: dire.
0: Non puoi far la rissa ogni volta che uno ti suona.
1: Ma sono così. Va bene, amici. Lui ha provato anche mercoledì scorso a vendere la friggitrice da sagra. Ci riprova anche questa settimana.
2: Ciao a tutti, vendo friggitrice a gas, due vasche, 25 litri per vasca, 4 cestelle in totale, quindi 2 per vasca. La friggitrice dobbiamo venderla perché a livello burocratico dobbiamo passare in elettrico, ha 7 anni di vita ma viene usata solo 3 settimane all'anno per appunto la sagra. Per informazioni 366 869 3950. Grazie, ciao.
0: Molto bene.
1: E adesso, amici del Vaggi, parliamo di Paolo Mieli. Chi è Paolo Mieli? Per quei pochi che non conoscessero, è un famosissimo, uno dei giornalisti più famosi in Italia, si occupa di politica fondamentalmente, ex direttore di un sacco di giornali. Beh, editorialista.
0: Non è attualmente, non no, è no, col Corriere della Sera.
1: È editorialista del Corriere, è stato direttore per una vita del Corriere, però adesso fa anche
0: sentite
1: radio.
0: Sentite che uscita se n'è fatta, sentite che uscita si è fatto.
1: Paolo Mieli, non l'ultimo coglione, eh?
3: Che è questo atteggiamento? Loro devono imparare l'italiano? Sì, certo, però...
4: Posso dire? No, però ragazzi, vi direbbe no, e loro devono imparare l'italiano, non
3: ma è
4: io.
3: Ovvio che loro... Però sì, sarebbe un'integrazione, si fa anche che tu sappia parlare l'arabo correntemente. L'integrazione si fa anche che tu sappia parlare l'arabo correntemente, capisci?
4: Non lo so parlare l'arabo.
3: Allora impara, va a scuola.
5: Poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema. Che non sappiano parlare l'arabo sono un problema.
0: Cioè, loro dichiarano che noi italiani dovremmo iniziare a imparare l'arabo.
1: Potresti.
0: Per l'integrazione.
1: Potresti, potresti.
0: Anziché loro l'italiano, dovremmo noi imparare l'arabo.
1: Inizia. Peter Pan. Poi impara anche il cinese, il bangla, un sacco di lingue.
0: Uno che vive in Italia da quanti anni c'ha? 80, 85.

0: 1940, da sempre, credo storicamente, le persone emigrano in altri paesi per lavoro o anche per esperienza, semplicemente anche per imparare la lingua di quel paese.
1: Beh.
0: E invece adesso no, cioè noi dobbiamo imparare.
1: I tempi cambiano, mio
0: la
1: caro.
0: Lingua di quelli che ospitiamo.
1: I tempi cambiano, mio caro.
0: Si dice questo.
2: Ragazzi, ho visto il video l'altra sera. Una roba vergognosa, siamo al delirio totale.
1: Lolololo, commento abbastanza.
0: Però certe persone fanno certe uscite solo perché sanno che poi girano.
1: Cioè, lui certe uscite non ha bisogno lui di questa cosa, eh. Ha detto una cagata.
0: L'ha detta perché?
1: Ha detto una cazzata.
0: Andiamo, cazzata.
3: Buonasera, selvaggi. Allora, sono loro che devono imparare l'italiano, perché sono a casa nostra.
0: Dovrebbero.
3: Non noi che dobbiamo parlare l'arabo. Lolololo.
1: Allora, c'è una proposta di legge del governo Meloni che approderà in aula proprio domani, in cui si parla delle scuole e vieta l'uso del velo integrale e un tetto agli extracomunitari, ok? In aula e nelle classi dei ragazzi. Cioè, sì, se un'aula c'ha 30 bambini, 25 non possono essere extracomunitari, capito?
0: Ah, ok.
1: E niente, lui parla di questa cosa, ma ce l'ha con voi, con noi, con voi, perché io un figlio ce l'ho, anche con te, italiani.
4: Yeah, vogliono mettere un tetto massimo alle scuole, hanno detto, per i bambini stranieri. Cosa mettono? Un tetto massimo, che ormai non ci sono più bambini italiani, quindi cosa mettono? Un tetto massimo per far che, se la gente non scopa più, non fa più figli, pesa solo i cani e gli animali, vergognatevi, fate figli, ci stiamo,
0: problema.
4: Ci stanno colonizzando. Ciao.
0: No. Perché tu continui a dire alle persone di fare figli, la gente non capisce. Guarda, vedi, cos'è un fillo?
1: C'è una figlia di un'amica che in classe sono tipo 3 italiani e 20 stranieri. Ciao.
0: Davvero?
1: Sì.
5: Radio Peter

0: Ma camperisti, quelli che vanno in campeggio, come si chiamano? Non camperisti, quelli camperisti sono quelli con camper. Quelli che vanno in campeggio? Amici che andate in campeggio?
1: Tendisti.
0: Tendisti?
1: Tendisti.
0: Amici tendisti, la signorina sta per vendere due tende da campeggio, va bene?
1: Canadesi?
2: Ciao, per gli amanti del campeggio vendo due tende, anche separatamente. La prima marca Outwell da 6 posti,
0: sì, però,
2: la seconda marca Brunner e la si può utilizzare anche come appendice per il van. Se siete interessati mandatemi un WhatsApp al 340 15 42 005. Ciao Stefania.
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.

0: sì, cantava anche Justin Timberlake.
1: Era
0: Justin Timberlake.
1: Sì. Va bene, terzo quartino sfogatoio selvaggi, che mercoledì, come dovreste sapere, è mercatoio. Il numero è il 393-7366-240 e lo riprendiamo con lei, amici, che se volete la sua Fiat 500 Sport per neo patentati, potrete comprarla.
2: Ciao ragazzi, io vendo 500 Sport da neopatentata, 119.000 km, benzina, cambio manuale, tenuta in ottime condizioni ma incidentata, prezzo 8.500 euro trattabili. Per info 393-856-9303.
3: Pensa che la 500 fa il rumore della padrona.
1: Bello, magari.
3: Il motore che fa come la voce
1: sarebbe
3: della padrona.
1: Sarebbe meraviglioso. Va bene, oltre al mercatoio, ovviamente anche sfogatoio, stiamo parlando della proposta di legge della Meloni di mettere un tetto in classe agli alunni extracomunitari, ma stiamo per sentire lui che invece dice che se un extracomunitario è nato in Italia è italiano.
4: Tetto massimo, un tetto massimo è ok, però comunque il figlio di famiglia marocchina può essere nato a Treviso, a Udine, a Padova, a Trieste, a Monfalcone, è comunque italiano se è figlio di una coppia marocchina, bengalese, russa, ecco. È comunque italiano, se nasce in Italia è italiano.
0: Cosa c'entra questo?
4: È italiano sulle carte, ma è anche, però è nativo di quel paese.
0: Ma che cazzo c'entra con quello che abbiamo detto finora?
1: No, c'entra, nel senso che c'è un tetto per gli extracomunitari. Poi lui dice che vengono considerati extracomunitari figli che sono nati qua.
0: Delle scuole, non del discorso della lingua.
1: No, delle scuole, quindi sono italiani.
0: Ok.
1: E non vanno considerati extracomunitari.
0: Quindi non si contano.
5: Peter Pan!

0: Allora, che uno straniero debba imparare la lingua del paese che lo ospita per integrarsi non c'è dubbio, però ha ragione anche lui.
1: Purtroppo è che anche gli italiani dovrebbero imparare l'italiano.
0: Un pochetto sì, un pochetto sì. Ma pensate che c'è stato...
2: Questo vale per tutti, certo, i paesi, dai.
0: Mi sembra in Friuli, ma non ci mettono sul fuoco.
2: Allora!
0: Una cittadina ha fatto richiesta di cittadinanza italiana. Per averla ti fanno un piccolo quiz in italiano, due tre cazzate. Lei non sapeva proprio dire neanche ciao come sta in italiano e non gliel'è andata. Una serie di polemiche.
2: Ciao come sta? Cimule è big, eh?
0: Sì, magari.
2: È scritto così.
0: E il marito era lì accanto che voleva rispondere lui al posto suo, della moglie, capito? Questo è il concetto di integrazione.
2: Chialde ma flape.
0: Ah, magari. Va bene, abbiamo nominato Paolo Mieli e lui ci dice, ma Paolo Mieli è quello che...
3: Buonasera Selvaggi, allora il Paolo Mieli, ok, è quello che sulla faccenda Ranucci, l'attentato e l'amico La Vitola, ecco, l'amico La Vitola gli ha messo una bomba per favorire l'entrata in politica e un'eventuale elezione, ok, perché gli ha messo una bomba d'amore, l'ha aiutato con questa bomba d'amore.
2: Allora,
3: cioè, ragazzi, ma fa sul serio questo?
0: Ah, non è una bomba d'amore.
4: Radio Peter Pan.
2: Questo venerdì sera saremo alla Frasca di Ponzano Veneto a fare Frasca 2000. Ci sarò io dalle 21 in poi a fare le più belle canzoni degli anni 2000, osteria La Frasca nel Giardino. Ovviamente Frasca 2000 questo venerdì sera. Poi invece sempre questo venerdì festa da Poenta Castelminio di Resana, il 90210 con Maxwell, Lady Ellen e Rocky, l'animazione 90210. E poi domenica 27 settembre saremo con il Peter Pan Impatto XXL ad Antica Fiera del Tresto, ospedaletto Euganeo, provincia di Padova. Ci sarò io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e il performer Rocky, e noi saremo comunque media partner di tutta la manifestazione dal 25 al 4 ottobre.
4: Peter Pan.
5: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Dopo Satisfaction ci ricordiamo benissimo anche l'altra canzone che...
1: Ma sta arrivando, amici,
0: Chi?
1: Amici, ma sta arrivando!
0: Chi sta arrivando?
2: Ciao Selvaggione, ho appena sentito l'intro di quel coglione giornalista, alla grande. Comunque, non vi preoccupate, sta arrivando l'Elve. L'alba dell'Elve è ormai vicina.
1: Sta arrivando.
2: Elve, ricordatevi questo nome. Elve.
0: Ciao.
1: ELVE, l'esercito della liberazione veneta. Sta arrivando, amici.
0: Ma non serve, Zaia ci ha fatto diventare autonomi.
1: Vabbè, sì, abbiamo votato.
0: L'autonomia del Veneto,
1: no?
0: Giusto?
1: Ho notato. Votato, ma a proposito di questo argomento,
0: era portata in Parlamento, quindi.
1: Ho notato. Fino
0: alla regione autonoma.
1: Quando abbiamo votato? 10 anni fa almeno?
0: Sarà più, 10 anni? Forse anche di più.
1: Ma diciamo 10 anni. Per 10 anni le televisioni venete locali, in alto nel quadratino, in alto a destra o a sinistra, mettevano i giorni che sono passati da quando abbiamo votato per la. Adesso dopo 10 anni non lo mettono più.
0: Come mai?
1: Tutte lo mettevano, adesso non lo mettono più quel dato lì.
0: Perché non siamo diventati.
1: Eh sì. Va bene, amici.
0: Ma non siamo autonomi.
1: No.
0: Come no? Ma scusa.
1: Lui, quello che stiamo per sentire, è disposto a imparare l'arabo, a patto che.
3: Il discorso degli arabi. Se volete io vi parlo in arabo. Basta che parla napoletano e poi dà un cazzo.
1: Allora, lui impara l'arabo se gli arabi imparano il napoletano e così non rompono un cazzo. Mi sembra buono come sì, proposta, sì, giusto? Sì. Va bene, e parliamo sempre del tetto agli stranieri, però lo sentiamo dopo che è lungo.
0: Tu dici?
1: Sì, è lungo.
0: Però temporeggia.
1: Temporeggio.

0: disastro.
1: Parlando del tetto degli stranieri nelle aule a scuola qui in Italia.
2: Ciao a tutti, premetto che secondo me sarà molto difficile far rispettare questo tetto massimo di alunni stranieri. Ma detto questo, per me in aula potrebbero essere anche tutti stranieri, però l'importante è che la base con cui viene fatta lezione sia la lingua italiana, capibile da tutti, e che questi siano in grado anche di parlare l'italiano. Poi i bambini devono andare a scuola, i ragazzi devono andare a scuola, si devono acculturare, non c'è niente da fare, ok? Solo così ci potrebbe essere dell'integrazione. Poi per quanto riguarda velo, non velo, crocifisso, io non metterei niente in classe, perché secondo me la scuola deve essere, diciamo, apolitica e anche senza nessun credo religioso, deve essere qualcosa di sterile che ti dà delle informazioni e crearti una cultura. Ciao a tutti, da Marco.
3: Ciao Marco.
4: Però il velo integrale no, dai.
1: No, integrale no, no, non integrale arrivato. No, dai. E sulle... ah sì, attenzione amici, perché ci stanno buttando il fumo negli occhi, attenzione amici.
3: Davvero?
1: Sì.
5: Ma guardate selvaggi, che poi in realtà la questione è che stanno tramite la televisione creando il problema immigrazione per spostare l'attenzione rispetto a quello che è l'incapacità della classe politica di gestire questo paese italiano, che lo vediamo tutti i giorni quotidianamente, e quindi ci mettono uno contro l'altro, la guerra dei poveri, perché più noi siamo divisi meno creiamo problemi. Quindi
1: basta che andiamo avanti, però il concetto è chiaro.
3: A lui non la si fa.
6: Peter Pan.

0: sull'argomento numero di stranieri nelle classi.
1: Buonasera, rispetto al tema del tetto massimo agli stranieri a scuola, lo straniero di per sé non è un problema, è la conoscenza della lingua, la conoscenza dell'italiano il problema. Quindi mi fai delle classi separate per chi non conosce l'italiano, gli fai fare esercizi finché imparano l'italiano, quando hanno imparato l'italiano a esprimersi e a comprendere l'italiano, li inserisci nelle classi normali.
0: Tutto giusto, ma sarebbe bisognerebbe avere un ministro.
2: Ci vogliono anche che ci vuole più personale da pagare. Ci sono i soldi per pagare questo surplus.
0: Abbiamo anche un ministro dell'istruzione che fa veramente pietà, eh. Va bene, prima di andare in pausa, amici, lui non è d'accordo su quello che diceva prima il selvaggio, che se nasci in Italia sei italiano.
3: Figli di un cazzo. Se sono nati in Italia, sono figli di stranieri, sono stranieri. Almeno per 10-15 generazioni sono comunque stranieri e godono dei nostri privilegi, dei nostri nonni, dei nostri padri e da noi, quelli che abbiamo maturato e fatto fino adesso. Non credo sia corretto, per cui non sono italiani, neanche di seconda, terza e quarta generazione.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl wasted.
1: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: detto.
1: Non avete sbagliato radio, amici. Non avete sbagliato programma, eh?
0: Anche con Lolli.
1: No, no.
0: Lo state ascoltando proprio voi.
1: Il programma dei selvaggi.
0: Il programma.
1: È l'ultimo quarto.
0: Potete viaggiare con
1: noi. Ma che viaggiare? Immaginate. Con quello che costa la benzina, non viaggiate, amici.
0: Potete con la mente viaggiare e risparmiare anche sulla benzina.
1: Sì. Ultimo quartino di sfogatoio, selvaggi, 393-7366-240. Lo riprendiamo ancora con commenti a quello che ha detto che se nasci in Italia sei italiano.
2: Ma quello che ha appena chiamato, che dice che chi è nato in Italia è italiano, ma in che nazione vive? Non c'è mica lo Ius Soli in Italia. In Italia per essere italiani bisogna essere nati da genitori italiani. Quindi se sei neanche nasci a San Pietroburgo da genitori italiani, sei italiano. Ma se sei tedesco e nasci in Italia, resti tedesco, a meno che tu non faccia tutte le carte per diventare cittadino italiano. Ma non è che se nasci in Italia sei italiano, non siamo l'Inghilterra, lì funziona così, qui no.
1: E invece la signorina che stiamo per sentire sull'argomento tetto massimo agli alunni extracomunitari in classe,
0: tetto, lei dici, prova a dirlo.
1: Tetto. La signorina sostiene che i problemi della scuola sono ben altri, che non ha tutti i torti, però.
3: Ciao Radio Peter Pan, ma il problema della scuola italiana dovrebbero essere il numero degli alunni stranieri. No, in Italia tra il 35 e il 47% degli istituti non sono agibili. Niente, molti, anzi tantissimi, quasi l'80%, mancano adeguati impianti di riscaldamento e di raffreddamento, ancora non se ne parlano. Quindi il problema dovrebbero essere gli stranieri. Ma ringraziassimo veramente che sti ragazzi ci vanno a scuola e nelle condizioni in cui li mandiamo. Lololol.
1: Lololol.
4: Attenzione. No.

0: quanti gli altri? Guarda quanti sono.
1: C'è poi Chloe,
0: sì.
1: Omar,
0: sì.
1: E Lai.
0: Sono tre persone diverse, sei sicuro?
1: Non lo so.
0: Però
1: sti cazzi, cioè, avete rotto.
0: Vabbè, ho capito.
1: Un artista.
0: Ho capito.
1: Oasis Wonderwall.
0: Che c'era? Come dai, sei?
1: Dai.
0: Come sei asciutto?
1: Era sempre stato così asciutta la cosa.
0: Tu sei asciutto.
1: Adesso ci sono mille featuring.
0: Quanto titoli. Sei asciutto?
1: Non bastano le righe di un computer 16 noni.
0: Quanto
1: per leggere
0: il sei asciutto, veramente, guarda. Sull'argomento che se sei nato in Italia, sei italiano, non convince moltissimo.
2: Io volevo sfogarmi con quella persona che ha detto che se due genitori marocchini o comunque extracomunitari vengono qua, fanno un figlio qua, nasce in Italia, è italiano. Con quale ragionamento puoi pensare a una cosa del genere? Cioè, è come se due italiani vanno in Marocco, fanno il figlio là e allora è marocchino.
0: Sto cazzo, certo che no. Io prima, parlando della signorina che voleva la cittadinanza, che non sapeva italiano, ho detto che era da queste parti, mi sembrava in Friuli. Non era in Friuli.
3: Pedro,
0: ehi.
3: Guarda che è successo a Cadoneghe, no, in Friuli.
0: Vabbè, scusate, non cambia.
3: E Cadoneghe è in provincia di Padova.
0: Lolo lollo, ma su questo
1: Veneto!
0: Ma su questo argomento qua, amici, della signorina che non ha preso la cittadinanza, lui è straniero e dice va bene, non l'ha presa, ma i soldi, sentiamolo.
3: La domanda è che a quella persona che gli hanno rifiutato la cittadinanza perché non parlava l'italiano, quando ha fatto il corso della lingua italiana, perché c'è un corso da fare prima di mettere tutti i documenti per la cittadinanza, la domanda è chi ha preso i soldi per quel corso là e ha fatto il suo compito. Lolo
0: lollo.
1: Hai insegnato l'italiano? Lo ti insegnano? Fanno finta di farlo?
4: Radio

0: che linea. Cioè, quella cacchio, di... quella sì è una macchina.
1: Quella lì è originale.
2: Credo di sì.
0: Almeno come linea. Poi vabbè, strutturalmente è un altro discorso, ma mamma mia, va che bella.
1: Cioè l'originale Lancia Delta, quella
0: lolo.
1: Da cui è nato il mito della macchina rally, quella.
2: Spero di sì, perché
1: l'integrale era molto.
2: Se la Lancia Delta di 10 anni fa.
1: No.
2: No. Va bene, torniamo agli argomenti che stavamo trattando. Lui risponde a quello che prima ha detto, che è inutile mettere il tetto in classe agli stranieri, che tanto gli italiani non fanno più figli.
3: Buonasera Selvaggi, al tipo che ha chiamato prima, gli italiani si devono vergognare, non fanno più figli. Amico mio, non te la prendere con gli italiani, ma prenditela con chi governa. Purtroppo fare il figlio al giorno d'oggi è come aprire un mutuo. Lollo.
2: Abbastanza, lollo. Ma amici, ci trasferiamo a Ferrara, perché l'amico ferrarese...
4: Che è la guerra dei poveri, cioè un dato di fatto, le ragazze hanno paura di uscire, a momenti dobbiamo iniziare ad avere paura di uscire anche noi, che c'è puntualmente un nigeriano, un tunisino, un egiziano, cioè... I dati parlano chiaro, ci sono sicuramente anche italiani che lo fanno, indubbiamente, però cioè, io quando ero ragazzino, ovvero 15-16 anni fa, le mie compagne di scuola non avevano paura di andare a casa la sera da sole, anche a passare qua sotto i famosi grattacieli di Ferrara.
2: Salutiamo gli amici che abitano i grattacieli di Ferrara.

0: sabato 3 ottobre iniziano i nuovi corsi, la nuova stagione della Peter Pan DJ Academy, per voi che volete imparare il lavoro dello speaker radiofonico, ma non solo, anche dello speaker pubblicitario potrebbe essere, o volete imparare a fare i DJ per lavorare poi negli eventi di Radio Peter Pan. Iniziano appunto i corsi di speaker, dizione e DJ vocalist. Andate nel sito peterpan.it sezione Academy e lì ci sono tutte le istruzioni e tutti i vari prezzi per partecipare ai nostri corsi di classe che inizieranno il 3 ottobre, quindi ci sono pochi posti liberi, sbrigatevi.
1: Allora amici, siamo alla fine, ci scusiamo come tutte le sere con quelli che hanno lasciato audio e non ci sentiranno, finiamo con gli ultimi. Lui ci riporta la puntata di ieri, noi ogni volta che uno dice una cosa un po' fuori diversa dal solito lo prendiamo per il culo perché siamo fatti così, però invece succede che capita che dicono cose giuste, sentiamo questo.
2: Ciao Fedro, ciao Baxo, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
2: E vi ricordate ieri sera che c'è stato il signore ragazzo?
1: Certo.
2: Che ci aveva dato la chicca che fra pochi anni, entro 8 anni, verranno fuori i motori cinesi da 45-50 km al litro. C'aveva ragione. Non ha mica detto una stronzata. La vista lunga veramente, grande. Quindi si punta sui motori cinesi, avanti tutta.
0: Però ragazzi, ci sono tanti aspetti di un motore. Ok il consumo, ma l'affidabilità? Tu puoi avere un motore che consuma pochissimo, ma se dopo 30.000 km
1: non sono affidabili le macchine cinesi, sì, ci sfasciano.
0: Ma ancora non abbiamo un, cioè in senso, sui giapponesi e le coreane possiamo dire che sono affidabili, ma le cinesi ancora non le abbiamo testate tantissimo.
1: Ma comunque perché stanno sbarcando in Europa da poco, ma in Cina quelle marche là esistono da un sacco di anni.
0: Hai testimonianze di cinesi che ti dicono se
1: sì.
0: Allora sono affidabili.
1: Va bene, parlando di essere italiani o meno, se nasci in Italia, 20 anni fa la sua maestra di diritto
3: comunque mi ricordo che 20 anni fa quando ero a scuola in una lezione di diritto la professoressa aveva detto questa cosa:
0: diretto.
3: Chi nasce in Italia ha automaticamente la cittadinanza.
0: È
3: giusto dire cittadinanza.
1: Vabbè, ha detto una cazzata la maestra 20 anni fa, non è, ci mancherebbe.
0: Non è ragionata.
1: E finiamo con lui, si Vai. Parla del pagamento del corso italiano agli stranieri che prendono la cittadinanza.
4: Vai. Scusate ragazzi, Max da Udine. Riguardo il discorso del pagamento del corso, ovvio uno fa il percorso, paghi giustamente perché non è una cosa pubblica, è privata, devi pagare il tuo corso come uno andasse all'università. Se tu poi non frequenti e non studi e non impari, l'insegnante non è perché hai pagato ti dà il voto alto e ti dà la laurea, torni indietro e ricominci da capo. È la stessa cosa lì, se io pago ma non mi impegno, non imparo la lingua italiana, è un problema tuo, mica mio.
1: Lolo.
0: Ciao ragazzi, buona serata, ci sentiamo domani 17:30.

0: Svegli indesiderati.
1: Dai che sono le 6 da un minuto, è giovedì 24 settembre, ci stiamo avvicinando al weekend, manca ancora un pochino. Cosa manca? Il caffè, perché senza caffè non si parte. Ciao, sono Fede, tra poco ci sono le sveglie.
2: Non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan o'clock. Peter Pan.

0: caffè.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Ed ora mantichiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
12: Ora

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Forever Fun, Forever Young.
9: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
10: Dalle 6 alle 7.
11: Sveglie indesiderate!
12: Un'ora in più!

buongiorno, dai che si parte giovedì, c'è il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan, le sveglie indesiderate dalle 6 alle 7, 6-7 come dicono i giovani. Buongiorno, io sono Fede, se è la prima volta che passi da queste parti intorno a quest'ora, piacere, ci conosciamo. E allora fai una cosa, alza il volume della radio perché partiamo con un disco del 1999, ci sono i Daft Punk con One More Time.

0: tutti, dai, oh.
1: Buongiorno Fede, dai che è giovedì. Dire venerdì.
0: Allarme gaff.
2: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno a tutti. Dai che è giovedì, in realtà il venerdì è lì, è alle porte, ci sta quasi per raggiungere, quindi una bella rassegna nottambula. Dai, facciamola. Le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire ma quasi torno a dormire. E poi adesso si sta anche molto bene sotto le coperte. Vabbè, Lecce si finge ginecologo e chiede video intimi alle pazienti. Un 44enne è stato rinviato a giudizio con l'accusa di essersi finto ginecologo e di aver contattato 18 donne ottenendo foto e video intimi con il pretesto di una presunta terapia alternativa. Ma pure le signori che ci sono cadute, mannaggia. Svezia, costretto a lasciare casa per i rumori della vicina. E i rumori della vicina, indovinate un po' quali erano? Quelli lì, zoom, oh yeah. E a quanto pare un uomo svedese è stato costretto a lasciare la propria abitazione dopo dopo una lunga disputa con una vicina che lamentava rumori. I rumori erano quelli che ci piacciono a noi. Aereo costretto a un atterraggio d'emergenza per un passeggero che purtroppo ci aveva quel vizio lì, dai, lo facciamo tutti. Le puzzette, ho capito, però 1, 2, 3. Però atterraggio d'emergenza vuol dire che lì si rischia di finire proprio, anzi, rischi di finire il gas. Vabbè, questa era la rassegna, se qualcuno vuole commentarla, 393-7366-240, io intanto ti tiro fuori un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, 9

0: buongiorno Fede. Ma porco due, ma quanto fa freddo stamattina?
1: Ma tantissimo, Mattia, c'hai ragione. Ormai è arrivata, è finita l'estate, poi ieri 23 giugno è entrato l'autunno. E cosa brutta, io quando vengo col monopattino al mattino faccio 1,5 km, quindi sono qui dietro praticamente. Però c'è la curva, quella davanti casa di Edo, dei Remix. So perché lì ci sarà un tasso d'umidità altissimo. Oh, ma lì fa freddissimo. Comunque vorrei fare un in bocca al lupo alla nostra Alice, grandissima girls del mattino, che si sveglia sempre presto insieme a noi, che oggi avrà un intervento delicato, quindi un grande in bocca al lupo da tutti gli amici delle sveglie indesiderate. Poi a proposito della rassegna nottambula, il tizio che faceva le puzzette e che ha portato l'aereo ad atterrare prima, insomma.
2: Fede, per quell'aereo che è atterrato perché c'era qualcuno che faceva le puzzette, potevano semplicemente rallentare un po' e abbassare i finestrini. Magari lo dicevano al microfono.
3: Signore e signori, siete pregati di posizionare i sedilini in posizione retta e abbassare i finestrini a causa dello scorreggione a bordo.
1: Non sarebbe stato mica male, eh. Comunque scusate, ragazzi, mi state strillando. Buongiorno Fede, ma che 23 giugno, siamo al 23 settembre. Oh, quello che vi pare però lo sentite. Allora facciamo una cosa, visto che siete così svegli e così reattivi, io vi faccio sentire il pensiero intrusivo del mattino, che è uno spezzone di un'intervista di Belve.
4: Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno per 2 minuti, chi sarebbe, che cosa gli direbbe o le direbbe?
5: Ci sono tante persone che si riporterebbe in vita qualcuno.
1: No.
5: Se li porteressi, riportassi.
1: Meglio.
5: Qualcuno gli farei un bel discorsetto. No, cioè, sto a pensare. Ma di figura storica, intendi?
4: Faccio questa domanda, no? Perché diciamo spesso qualcuno.
5: È una metafora tipo uno zombie, cioè che proprio che esce da. Cioè tu come da margini sta cosa, uno che esce proprio dal pavimento dalla tomba, oppure è una metafora
1: di
5: così
1: potessi,
5: perché è una domanda
1: forza!
5: Un po' larga questa, capito? Questa così uno non la capisce.
4: Posso dire? Fa niente,
1: c'ha ragione, però vorrei fare un gioco con voi. Voi, se poteste riportare qualcuno in vita, chi riporteresti? Chi ti riporterebbe? Chi riporterebbero? Allora, dovete fare un audio 393-73-66240, verbo sbagliato e soprattutto chi riportereste in vita di personaggio che non esiste, tipo un personaggio di un cartone, di un film, qualcuno che vi piace.

semplice. Tu devi fare così: prendi il telefono 393-7366-240, mandi un audio e mi racconti, sbagliando il tempo verbale, quindi chi riporteresti, e tu mi dici io riporterebbi, riporterebbero, come vuoi, l'importante è che sia sbagliato, chi riporteresti in vita, un personaggio storico, cartone animato, un film, qualcuno che ti piace, l'importante è che il tempo verbale sia svegliato. 393-7366-240, ci sono gli Another.

0: Io lo sapevo che sarebbe finita così. Ai ai ai, tutti marpioni siete, incredibile. Dai dai dai, è arrivato il momento di capire chi riporterebbe in vita tu.
1: Oh, io riporteresti la sirenetta per dargli una botta.
0: Ecco, avevo
1: De Vita.
0: De Vita, De Vita, De Vita, ci sta, Di Vita ci sta, ce la prendiamo.
2: Io riporterebbe in vita Krillin.
0: Grande Krillin.
2: Però con il meme di GTA. Del tipo, oh shit, here we go again.
0: Beh, non sarebbe male, anche perché Krillin, poverino, muore sempre.

0: Coglioni, senti.
1: Buongiorno, ho sbagliato il verbo. Io ti porterebbi la Moana Pozzi.
0: Vai.
1: Tanta roba. Sai quante sono, quante persone si sveglierebbero anche dalle tombe. E li porterei, no? La porterei Moana Pozzi.
0: Sì, ce l'hai detto,
1: tanta,
0: ce l'hai detto.
1: Tanta roba, buongiorno.
0: Ma a quanto pare il sogno di una Moana Pozzi welcome back non è solo del nostro amico,
2: Chi mi portasse a Moana Pozzi?
0: A Moana Pozzi.
2: E quando solitari, come ci fate?
0: Giampiero, quando solitari? Che sono i solitari? Quelli con le carte?
3: Avete in vita riporteremo Moana Pozzi.
0: Dai,
3: il problema è, sai quanti ne farebbe fuori lei?
0: Pure quello è vero, eh.

0: che io riporterebbe a Moana Pozzi. Persona che fu eccezionale, veramente eccezionale. Una che ha fatto del bene,
1: no,
0: probabilmente a tanta gente.
1: Non è che ha fatto del bene, ha fatto del pene. Ve la ricordate così tanto che la riporterebbe in vita tutti quanti da ste parti.
2: Svegli indesiderate.
3: S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.

0: potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti e online.
2: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
3: Io sono Iron Man.
2: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
4: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
5: Bravo a fare discorsi, vero?
2: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
4: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
2: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
6: e Hulk. Ah.
2: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
7: Oh, è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: L'onda di energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Domani sera dalle 21:30 Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 90-2000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Domani sera Peter Pan 90210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
18: Fan, forever fan, forever young. Svegli indesiderate.
19: Radio Peter Pan.
3: sveglie indesiderate, seconda mezz'ora di nuovo. Buongiorno, io sono Fede. Abbiamo fatto il gioco chi riporterebbe in vita con il verbo sbagliato. Adesso basta, ripartiamo dal 2000 con i Mojo. C'è un disco che si chiama Lele Lele. Ora sì, ora Lady. No. Ora sì. Lady. No. Dai, ci riprovo, Lady. Niente, non riesco a prenderla. Ora sì, Lady.

Ci sono le sveglie indesiderate, c'è Fede, tra poco arrivano i remix che vi accompagnano con il Teremix Show. Però prima ci abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa, anzi 20 minuti leggeri. Leggevo questo studio che dice che il caffè a mattino potrebbe influenzare anche la qualità del sonno. Innanzitutto vorrei capire un pochino voi come siete presi con il caffè al mattino, se ci avete la tendenza di svegliarvi. Sento molte persone che la prima cosa che fanno quando si alzano, proprio prima di lavarsi la faccia, è andare in cucina e accendere la macchinetta, oppure chi c'ha la moca, insomma, fa partire quella procedura lì. Senza il caffè non si parte. Per quanto mi riguarda, io non c'ho questa tendenza, non sono così legato tanto al caffè, è più un'abitudine magari che prendi con i colleghi, ti metti lì mentre fai due chiacchiere durante la pausa di lavoro. Però a quanto pare un recente studio ha analizzato gli effetti della caffeina sul sonno. I risultati indicano che la caffeina può modificare alcuni aspetti dell'attività cerebrale durante il sonno, compreso il sonno a onde lente associato alle fasi più profonde del riposo. Cioè, adesso te lo spiego in maniera un po' più ordinata e pulita e chiara. Addormentarsi normalmente non significa necessariamente che il sonno sia altrettanto ristoratore. Quindi tu dici sì, ma addormento nonostante io riesca a prendere il caffè la sera. Poi al mattino dici, ma c'ho ancora bisogno di caffè. È perché sei legato così tanto che pure se hai dormito non vuol dire che hai dormito bene. Tra poco

0: Night dal 2023 c'è questo studio che dice che il caffè influisce sul sonno pesante, anche se ci addormentiamo presto e subito non vuol dire che in realtà dormiamo bene e che ci abbiamo un sonno profondo. Dovremmo, a quanto pare, secondo questo studio, ridurre le quantità di caffè già dalle prime ore del mattino, perché poi fondamentalmente per tanti di noi è un'abitudine prendere il caffè. C'è gente che si sveglia e la prima cosa che fa appena apre gli occhi, invece di lavarsi la faccia e capire in che parte del mondo si trovi, la prima cosa che fa va di là in cucina e accende subito la macchinetta del caffè.
1: Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Allora, io alla mattina, ormai è da una vita, è sempre stata così, alla sera mi preparo la macchinetta
0: da due.
1: Bevo tutte le mattine il caffè. Non so se sia più abitudine, però
0: probabilmente
1: è una prassi, e dopo di quello magari mi fermo al bar a far colazione, però la mattina, anche se sono a casa sabato e domenica, devo bere la macchinetta di caffè.
0: Bene.
1: Da solo, con un po' di zucchero.
0: Beh, una macchinetta da due sicuramente potrebbe essere tanto, ma sicuramente potrebbe essere anche come dici tu, potrebbe essere tranquillamente una questione di abitudine. Buongiorno ragazzi, per me il caffè lo possiamo buttare, ne berrò forse 10 l'anno ed è tanto, ciao. E forse potresti anche essere fortunato. E poi c'è la Sofi che dice: Fede, senti, io faccio la brava tutto l'anno, non bevo, non fumo, ma almeno il caffè.
2: Fede, allora, fumare non fumo, fumerò due sigarette l'anno.
0: C'era.
2: Bere, bevo poco, no, bevo pochissimo nei weekend, forse, o un
0: ogni
2: weekend
0: tanto.
2: Sì, un weekend no. Lasciatemi il caffè, vedi come sono bella arzilla, l'ho appena bevuto.
3: Anche un po' troppo.
2: Mattine, come ne berrò altri 4.
0: Aia.
2: Quindi, vabbè dai, forse hanno un po' ragione col caffè.
0: Ti sto dicendo, sembri arzilla, ma tanto arzilla, troppo arzilla.

0: Comunque, a proposito di caffè, senti lui.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, io penso di bere un caffè.
0: Sì?
1: Ogni sei mesi più o meno. Un caffè ogni sei mesi più o meno.
0: Sì, ho capito.
2: E sono stracarico lo stesso!
0: Mi hai messo paura. E poi c'è Matteo che dice: ciao Fede, non l'avevo finito di ascoltare. Ciao Fede, io bevo due caffè al giorno, l'ultimo non più tardi delle 14, su consiglio del nutrizionista barra coach. E forse fai bene, proprio perché parlavamo prima del fatto che bere troppo caffè influisce sulla qualità del sonno pesante, ovvero anche se tu ti addormenti molto presto, cioè ti metti a letto e crolli, non vuol dire che stai dormendo bene, non vuol dire che il tuo sonno sia profondo, e questo potrebbe essere causato anche dal caffè. Ovviamente non basta, però insomma, però dai, il caffè al mattino, le 3C, caffè, cornetto e cacata, qualcuno direbbe. Ah, c'è Shiva con

0: perché io dico il caffè fa male, ci rovina il sonno, adesso arrivano i remix, subito pausa caffè prima di farle iniziare, così li facciamo iniziare a bomba. Vabbè, oh, tutto chiaro, tutto a posto?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, allora è il momento di svegliarsi, perché tra poco c'è il The Remix Show e ci sentiamo a pranzo, abbiate fede, ciao! Radio
2: Sveglie indesiderate con Fede Peter Pan.
3: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
4: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Domani sera Peter Pan 9210, Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock. Le 7 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan, viabilità.
16: Buongiorno, sulla 1 c'è coda tra il bivio diramazione Fiorenzuola e il bivio dell'inizio della complanare di Piacenza in direzione Milano per i lavori in corso. A Roma coda di un chilometro fra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per il traffico intenso. In A4 rallentamenti fra Dalmine e Cavenago per traffico intenso. Traffico intenso anche tra il bivio con la A58 e Cormano in direzione di Torino. In questo momento il tempo di percorrenza è di 38 minuti. Sulla A13 casello di Occhiobello in entrata, chiuso fino alle 6 del 18 ottobre verso Bologna per lavori. Non c'è altro, buon viaggio.
17: quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
19: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
17: Dammi qua.
20: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
23: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief! Un solo spray!
25: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
26: Due verticale, trekking sull'Etna.
27: Escursione.
26: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
27: Aperitivo.
26: E un inverno imperdibile?
27: Vacanza con Costa.
26: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
28: Forever Fun, Forever Young. The Remix Show.

0: avevo detto ieri che, visto che abbiamo fatto tre belle puntate di fila, secondo me, dopo
1: sì, secondo anche secondo me,
0: tre belle puntate di fila vuol dire che adesso
1: no è oggi possibile. è bella, oggi uscirà una bella puntata, poi invece domani niente.
0: No, allora domani niente. Chiedimi se oggi sarà una bella puntata.
1: Sarà una bella puntata oggi?
2: No.
1: Ma come no?
0: No, non credo.
1: Speriamo di sì.
0: Impossibile.
1: Impossibile. Proviamo.

0: ultimamente non blocchiamo praticamente nessuno.
1: No, ogni tanto archiviamo qualcuno, però lo facciamo
0: molto raramente.
1: No, e lo facciamo anche nella maniera giusta. Sì, cioè, persone che tipo spammano articoli dei vaccini del Covid.
0: Sì, o qualcuno che scrive tipo 1000 volte al giorno dicendo ciao, come stai?
1: Ma che te frega, voglio dire, fate gli affari tuoi.
0: Non vogliamo dirvi come stiamo.
1: E poi invece preferiamo non dirlo.
0: Adesso abbiamo anche richiamato Emma perché archiviava le persone che la offendevano.
1: Esatto. Basta, quindi basta. Sappiate che se eravate stati bloccati da Emma, ora siete stati sbloccati. Vabbè, a posto.
0: Noi mettiamo, vi rinominiamo con dei complimenti in quel caso.
1: Vedo che c'è già un bel messaggio. Ma quindi è finita l'estate? Sì, ieri alle 2 qualcosa del mattino.
0: Sì, diciamo che di solito finisce quando compio gli anni io, il 26 di agosto.
1: No, con
0: il
1: Redentore, la festa del Redentore. È talmente finita l'estate e grazie alle vostre macumbe che mi avete fatto che c'ho il raffreddore. Beh, io devo partire questa sera.
0: Allora, ascolta.
1: La colpa di Rocky.
0: Non respirarmi addosso.
1: Vabbè.
0: No. Vabbè, domani non vengo in diretta, ma sono deciso. Mi sono ammalato di già. Come faccio? Non lo so.
1: Ragazzi, se dovete svegliarvi, questo è il momento giusto perché c'è
0: il disco sveglio.

0: Давай.
1: Давай.
2: Давай.
1: Давай. Siamo qui noi.
2: Siete voi, cari ragazzi, quelli in giro che andate. Dov'vai? Dondate.
3: Siete
2: dondate.
3: Voi che andate. Io vengo di Madre Russia e bevo vodka la mattina, tripoloschi.
2: Si comincia così?
4: No.
2: No.
4: No.
2: No.
4: No.
2: Siete scemissimi a volte.
4: Buongiorno.
2: No.
4: No.

0: buon giovedì Tamarro a voi.
1: È vero, vuol dire che il fuorigiri ce lo manda Maxwell, giusto?
0: E sarà un fuorigiri aia.
2: Sì. No, subito con i Zapravka, porca pacca, sì.
0: Vai, vai.
2: Cominciamo molto bene.
0: Sì, decisamente.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. No, giovedì no, Tamarro, no. Vai, ce la faremo anche oggi. Con 4 caffè, dopo una serata mangiato da schifo, bevuto peggio, aia, non ce la si fa, non ho più l'età. Ciao a tutti.
1: Ragazzi, che ci vuoi fa?
0: Tra l'altro non so se avete notato che il disco Zapravka,
1: sì,
0: dei Zapravka, inizia così.
1: Pronto? Pronto? Non risponde, non risponde.
0: Nella mia testa era esattamente questa cosa qui.
1: Ah, vabbè.
4: Hello Moto.
0: Sai che ho sentito quando sono stato in vacanza un sacco di telefoni squillare con Hello Moto? È bellissima.
1: Allora, a me questo fa anche un po' paura, sinceramente, ma sai perché? Perché penso che il tempo passa. Cioè che non hai più dei riferimenti, diciamo, uguali, perché io pensavo sempre che avessero suoneria qui, poi passano gli anni e questa adesso andrà nel dimenticatoio.
0: Purtroppo sì, ha fatto il suo tempo.
1: Me la ricordavo più bassa la suoneria.
5: Attenzione,

0: Ma che giovedì mattina! Io domenica parto per 2 settimane a Miami per lavoro!
1: Per
0: sì!
1: Lavoro.
2: A noi capita spesso di andare a Miami per lavoro.
1: È quello che dicevamo ieri, cioè nella tua vita ci vorrebbe una svolta, tipo devi andare a lavorare lì per 80.000 euro al mese e andrai in Vietnam. Con la radio è un po' difficile, perché non ci mandano neanche a fare la diretta da Sanremo. Noi, figurati se potremmo mai andare all'estero a fare la diretta.
2: Io mi accontenterei di una cifra irrisoria per vivere, ma tipo in un posto che si incastri bene con me, capito? Cioè non mi serve a me un appartamento di lusso, mi basterebbe un appartamentino, però
1: normale,
2: nel posto giusto.
1: Normale.
2: Vabbè, comunque, scusa, io devo. Base triste, per favore.
1: Aia,
2: base triste, perché
1: così.
2: Ieri pomeriggio, se non ricordo male, mi arriva una notifica sul telefono.
1: Rain alarm.
2: No,
1: ti diceva che stava piovendo a 20 km da te.
2: Peggio. Mi arriva la notifica.
1: Il grandinometro.
2: Di più.
1: Allora
2: mi
1: non
2: arriva
1: lo so.
2: La notifica della mia banca.
1: Mamma mia.
2: Che mi dice.
1: È la stessa che è arrivata a me. Ho visto che è arrivata,
2: lo so che anche qualcun altro ha ricevuto questa notifica che diceva che
1: ridere.
2: Nel conto deposito, quello diciamo dove puoi accantonare qualcosa,
1: sì,
2: e prendi una piccola percentuale,
1: sì, hanno cambiato il limite,
2: non puoi mettere più di 50 milioni
1: ma
2: di euro.
1: Mi tocca cambiare banca,
2: sì, io adesso non so cosa
1: sì,
2: fare.
1: Sembrava una presa per il culo.
2: È ovvio, era.
1: Devono mandarti la notifica quando cambiano qualcosa del contratto,
2: certo.
1: Forse magari era meno, di più, chi lo sa, noi non lo sapremo mai.
2: Tu immagina a quello, cioè avranno detto all'ultima ruota del carro, quello che doveva cliccare invio, che gli hanno detto guarda,
1: serve
2: una mail per dire che abbiamo cambiato, che sono 50 milioni il limite, e lui ha detto ma davvero gliela devo mandare?
1: Ma anche a quelli che hanno 5.000 dentro.
2: Ma gli avrà detto il ragazzo, quest'ultima ruota del carro, gli avrà detto ascolta, lo scriviamo a quei 5 che ce li hanno.
1: Sì, a quelli che hanno 45 che sono lì vicini gli mandiamo l'avviso, agli altri perché avvisarli, per farli sentire dei poveracci? Mi è arrivata anche a voi la notifica, un ascoltatore l'ha già scritto, vedi?
2: Sì, infatti...
1: ha detto che vuole cambiare banca.
2: Eh sì,
1: adesso.
2: Perché adesso dove li mette, scusa?
3: Che fame! Radio B2M. Una grande radio, come puoi notare.

0: jambon.
1: Ma che è jambon?
0: In francese. Jambon.
2: Aspetta.
0: Le sandwich au jambon, le sandwich au fromage, le cose che impari a scuola quando fai un po' di francese. Tra l'altro loro due, lo sai che com'è nata sta canzone, no? Sono due fidanzati.
1: No, non
0: sono dire. Andati sono entrambi cantanti.
1: Dice, passigno du jambon.
0: Secondo me continua a dire assegno du jambon. No, è uno che sta comprando il prosciutto in Francia.
1: Io ero convinto che dicesse l'assegno di Jamal, invece è passigno du Jamal.
0: Loro praticamente fidanzati, entrambi cantanti, sono andati a fare una free session quest'estate, sì. Un po' dopo una serata, hanno detto proviamo a vedere cosa esce. È uscita questa canzone, l'hanno pubblicata e gli è andata bene.
1: Beh,
0: direi
1: sì,
0: molto bene gli è andata.
1: Direi che allora la canzone ha tutte le caratteristiche per essere un tormentone.
0: Esatto.
1: Pensa se fosse uscita.
0: Perché ti tormenta?
1: Pensa se fosse uscita. Uscita, che ne so, a maggio, giugno.
0: Ci passava giugno.
1: Eravamo rovinati quest'estate.
0: Per fortuna. Un mesetto e via, sì, dai. Sì. Però bella. L'assegno du jambon.
3: Radio Peter Pan.
4: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
3: Peter Pan.
5: Squat. Euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Pianeta, teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Torna la Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
15: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Ascolti Radio Pizza.

Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: chissà se anche quando sono usciti gli LMFAO, questa è Party Rock Anthem, ma quando sono usciti, chissà se tutti dicevano: vabbè, questi cantanti, dai, cantanti.
1: C'era un po' di più dietro, dai, di produzione.
0: Comunque, zio e nipote, sempre una storia che fa più ridere. Quello che sembra il nipote è lo zio, quello che sembra lo zio è il nipote.
1: Poi non ricordo chi dei due è diventato un tennista professionista.
0: Non mi ricordo neanch'io.
1: Tra l'altro, leggevo ieri, un po' san così, pour parler, metto altre cose in francese se volete. Che il tennis ha guadagnato tipo il 20% di atleti in più l'anno scorso.
0: Certo,
1: quindi è di tendenza.
0: In Italia o nel mondo?
1: In Italia si parlava di Italia.
0: Numero uno, Musetti che tira i bestemmioni.
1: Quindi secondo me, Andrea, l'anno prossimo dovremmo buttarci sul tennis.
0: O lì o sul volley.
2: Bella rega. Avete per caso sentito lo speaker della nazionale di volley ieri sera? L'inno della nazionale.
0: Così?
2: Collega!
0: Non l'ho sentito, ma vorrei sentirlo. Adesso.
1: Pensate che se va Alice Fassina a fare la speaker delle partite dell'Ital Volley, dice anche l'inno ufficiale!
0: Comunque, dai, no, abbiate. Quando c'è lo speaker che parla allo stadio, non ascoltatelo. Lasciatelo tranquillo.
1: Senti,
0: perché io ho un sacco di ansia, perché la gente è lì allo stadio, appena sente che dice una cosa sbagliata.
1: Certo, non vede l'ora.
0: Sono tutti là. Non ascoltate lo speaker, è lì e basta.
1: Vabbè, ascoltate invece lui, il nostro bravissimo Matteo Monti.
3: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!
4: Allarma!
3: Bravo, eh!
5: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
6: No! La scotechina.
7: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina, solo nel Trimix Show.
8: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Non sei Sister Gloria, cioè tu sei Sister Gloria, questa no.

0: C'è nessuno a casa, c'è nessuno.
1: Ciao, sono Matteo Gloria.
0: Chi è Matteo Gloria? Scusa, lo conosco.
2: Ciao, sono Monica Morgan.
0: Morgan! Oh, Morgan! Oh, Morgan, prega, Morgan!
3: Ciao, sono Emily Zanetti!
0: E sulle mani si vola pitapà!

0: Vai! Che si inizia una bella giornata subito con bel traffico.
1: Va bene, va bene.
2: Monta! Giardio!
3: No.
4: Vuole che mi monti.
5: Non ho capito.
4: Ha detto Matteo monta, no, monta Nordio.
5: No.
4: No, no.
5: No.
3: No. No. No.
2: E dai monti scorge un raggio di sole.
4: Aia.
2: E si intravede anche un crapino.
4: Un grappino.
5: Un grappino, e secondo te come finisce?
2: Quello di Dio, un bell'uomo sui 40 anni, un'immagine mistica.
4: Oggi non c'era la rima.
5: Ha fatto la rima, ha detto la roba.
4: Sta cambiando proprio, sta andando fuori di testa anche lui. Vabbè.
5: Ragazzi, adesso prendiamo un attimo fiato, ok?
4: Che tra poco ci sarà il fuorigiri. It takes

0: bella questa del 2015 di Alan Walker con Mick, Dancing in Love.
1: Buongiorno ragazzi, questo che state ascoltando si chiama The Remix Show, è un programma che va in onda tra le 7 e le 10 del mattino.
0: Sì.
1: C'ha delle caratteristiche, cioè nella prima fase, quella che va dalle 7 alle 8, l'obiettivo è svegliarsi e comunque vedere insomma se ci sono dei fatti importanti del giorno. Oggi per esempio, Edo, che fatti importanti del giorno ci sono?
0: Il fatto che la nostra banca abbia spostato purtroppo il limite nel conto deposito solo a 50 milioni di euro.
1: Cioè,
0: e noi adesso dobbiamo cercare una banca dove andare a mettere quello che ci avanza,
1: cioè,
0: no?
1: Cioè, ci siamo vicini perché eravamo tutti e due a 45 milioni, però metti che insomma sto anno le cose vanno bene. Tu dici 5
0: io
1: milioni.
0: Io non ce li ho neanche tradotti da euro a lire.
1: È vero.
0: Scusami, da euro a lire.
1: Sì.
0: Cioè, non ci arrivo neanche.
1: 50 milioni di lire, magari. Magari pure quelli.
0: Ma porca miseria, guarda.
1: Vabbè, volevo salutare Christian, perché oggi, adesso devo ancora ripostare la storia, oggi sono nella finale delle puntate più belle di Roma.
0: Ah, vado a votare allora.
1: Dopo vota.
0: Vado a votare, certo.
1: Sai che non ho neanche guardato contro chi sono, però vabbè, insomma, manderemo giù nel caso la sconfitta. Io
0: ma
1: sono già pronto,
0: dai.
1: Perché sai che non sono... storicamente non sono bravo nei sondaggi. Cioè tipo tu eri quello che non so, c'era il contest che veniva fatto nell'anno 2012.
0: Ma quale contest?
1: Tipo il Peter Pan New Generation che si faceva una volta.
0: Sono forte,
1: che era tipo quello
0: forte.
1: Che fa più like. Ma stai zitto che eri super popolare.
0: No.
1: Tu mettevi la roba e raggiungevi almeno una sessantina di like.
0: Sì, dai.
1: Almeno.
0: Tu?
1: Io ne facevo 13, se era tanto. Non ero il king dei popolari, quindi Andarcia. Quando ci sono queste cose qua di solito me la vivo.
0: Però adesso è al contrario. Adesso io ne faccio 13, lui ne fa 60,
1: vero,
0: capito?
1: È
0: così adesso.
1: Non è vero.
0: E il mondo cambia così, ragazzi.
1: È vero.
0: Va bene, ci chiedono se abbiamo bloccato l'esperto di bagni, quello che ieri è venuto a farci le pulci in casa, no?
1: No, vabbè, ieri abbiamo dato sta notizia che era riguardante i bagni chimici, non sono bagni chimici, i bagni installati a New York.
0: Sì.
1: Che erano super tecnologici e costavano 230 euro.
0: E uno è venuto a dirci: guardate che costano dollari. Così perché bla bla bla, e noi ci siamo un po' arrabbiati perché alla fine diceva: vabbè, ma voi siete Radio Peter Pan, dovete fare polemica. Ciccio, piano che mi arrabbio ancora.
1: Per fortuna a stemperare c'è un DJ, non è Matteo Monti in questo caso, si chiama DJ Maxwell.
0: A stemperare, insomma,
1: stemperare le polemiche, mettiamola così, perché il resto insomma sposta il focus, mettiamola così.
0: Vedo scritto disco aia,
1: forse anche super aia,
0: aia.
1: Quindi alzate il volume perché il fuori giri di oggi, essendo giovedì tamarro, è un po' più strong ed è colpa di Maxwell.
0: Ragazzi, lo sapete, così è molto strong DJ Maxwell.

0: nome è una canzone meravigliosa.
1: Ah, proprio bella effettivamente questa.
2: Grazie Maxwell, un
3: bravo, bravo il nostro DJ Maxwell.
1: Volete sapere il titolo? Chiedeteglielo. Tipo su Instagram, dite, non so, Maxwell, il fuori giro di oggi.
3: Gli diamo un po', aveva.
1: Gli diamo un po' d'affetto, gli diamo.
3: Sì, a voglia.
1: Allora, sentiamo come l'hanno presa i ragazzi.
3: Dategli anche un abbraccio quando lo vedete dal vivo.
1: Gli fa piacere, sì, a lui e a Joe, direi. Sì. Senti le reazioni. Reazioni così, ecco.
3: Ah, non mettiamo la parte finale dell'audio.
1: Secondo me non la
3: mi faceva un sacco ridere.
1: No, finiva così, senti.
0: Guarda che le sta quella dell'ambulanza.
1: finisce così. Il marito, il compagno che diceva: guarda che c'è quello dell'ambulanza, c'è già l'ambulanza che fa così,
0: Ma come, dove siamo?
1: Dove siamo?
3: La giungla qua.
0: Aia, aia, aia, aia, aia, aia, Maxwell, basta farmi male, aia!
1: Appestato, perché Maxwell batte forte sempre poi.
3: Appestato.
1: Appestato?
3: Non appestato.
1: Sono appestato no. Stamattina.
0: Energia per il primo giorno di lavoro!
1: Aie! Dai.
4: Senti come spacca, che mina! Ciao, D'Ambre Gioia, un bacione!
1: A proposito di voci in coro, hai pensato che non arrivassero?
3: No, ci sono. Ci sono, figurati.
4: Buongiorno dai ragazzi.
1: Mamma dai, mia ragazzi, dai.
3: Volevo salutare anche Elena che ieri mi ha girato su Instagram un reel di due ragazze che praticamente sono le nostre gemelline horror.
1: Ma da dove le ha prese, scusa?
3: Le sorgelle.
5: Tutto all'inizio della nostra trisma alla Paterna. Vedi, queste... le tre gravidanze gemellari.
1: E ma è un programma.
3: Sì.
0: Mamma mia.
1: E queste parlano così,
3: fanno anche un certo che.
1: Fanno paura, basta, basta.
3: Basta fare
1: i stupidi.
3: Che c'è la chicca del maestro Miyagi.
6: Non dimenticare. È molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
7: Ah, buongiorno Remix.
1: Sì.
7: Buongiorno di Tamaro a tutti. Un giovedì tamaro, autunnale. Scusate la voce Remix, ma un grandissimo raffreddore si è impossessato del maestro Miyagi. Sarà un caso che anche Rocky Festaiolo ce l'aveva o ce l'ha ancora? Basta ascoltarlo e ti attacca come una zecca. Chi lo sa? Ma tralasciamo tutto perché oggi è giovedì tamarro e giovedì super combo per i Frequenza Kids con Scotechina e poi il grande saluto del giovedì tamarro per DJ Maxwell, ma soprattutto salutissimo per chi? Per lo Scuolabus, sì. Buongiorno bambini dello Scuolabus e ricordatevi di salutare anche il ritorno assieme a Fede. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice giovedì tamarro, maestro Miyagi vi ricorda: se fate una lista degli amici, fatela in matita. Con il tempo capirete il perché. Sì.

0: era la parola fatto... francese che ti mancava prima.
1: Bravo.
2: La Key One se l'hanno fatta molto bella, devo dire la verità. Adesso,
0: allora,
2: a parte gli scherzi, mi piace tantissimo.
0: Non abbiamo messo in onda, ma perché è arrivato troppo tardi, l'audio dello Scuolabus. Speriamo che ci siano ancora, perché poi adesso il gioco è questo, Edo. Tu devi indovinare cosa dicono.
2: Vai, proviamo.
0: Non leggere il messaggio testo che c'è qua. Tu devi capire cosa dicono. Sei pronto?
2: Sì.
0: Hai capito?
2: Andrea, Edo, qualcosa.
0: Esatto, la traduzione era: maestro, stiamo arrivando.
2: Aia.
3: You're listening to Radio Peter Pan with Andrea and Edo.

0: Sport.
1: Aziendale, tranquillo, ci pensa classe 1 eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a classe 1 eventi.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Lo conosco, è sediarreda.com.
10: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Non si batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 8 da quasi 3 minuti.
16: Bellissima! Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
18: news. Buongiorno da Umberto Cascone. La pace non è un'eredità acquisita.

pare impotente, serve una riforma profonda. Accoglienza con tutti gli onori per Xi Jinping al suo arrivo a Washington. Il presidente, alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, accolto in aeroporto da Trump in segno di rispetto. Sono fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi, ha detto il leader cinese. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il limite

0: 5 a deroghe e eccezioni da valutare caso per caso. Volley, l'Italia lotta ma alla fine si arrende alla Finlandia ai quarti degli europei maschili. 3-2 il risultato finale per i finlandesi, vera rivelazione di questo torneo. Calcio, domani esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
4: Solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero?
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Forever Fun, Forever Young. The Remix Show.

0: I watch you gone again.
1: Si riferiva a Robbie Williams che cantava poco fa.
2: No, in realtà la nostra sigla è molto inglese, se ci pensi. Cioè, dal The Remix Show, il nostro titolo è in inglese, poi dice turn the speakers up.
1: Willa.
2: Willa.
3: Andrea, parla italiano.
2: Scusa, dai. Mamma mia. Allora, ragazzi, parliamo in italiano e parliamo di mezzi pubblici tra poco.
1: Sì, come siete messi voi con i mezzi pubblici? Ogni quanto vi capita di prendere i mezzi pubblici? È una domanda che facciamo a un pubblico che secondo me non prende molti mezzi pubblici, perché chi ascolta la radio molto spesso lo fa.
2: Ho trovato la chiave.
1: Con il con la macchina.
2: Sì, e allora ho trovato la chiave, cioè? Per chiedergli l'ultimo mezzo pubblico che avete preso.
1: Vabbè.
2: Qual era e com'era? E perché?
1: E di che colore anche?
2: Per andare dove?
1: Vogliamo sapere anche il colore.
2: E chi lo guidava?
1: Il signor Gianni.
4: Attenzione,

0: Salutiamo il nostro editore. Ciao Roberto.
1: Sempre sia lodato.
2: Scusa Edo, ma tu vai a Singapore in vacanza?
1: No, non vado.
2: Ah, ok, ok, niente. Allora andiamo a Singapore solamente con questa notizia che abbiamo trovato questa mattina, che parla di mezzi pubblici appunto a Singapore.
0: Dove, scusami?
2: No, Edo.
1: Singapore, dai.
2: Ok, per fortuna.
1: Tranquilli.
2: Allora, multe più salate, perché già c'erano e come ci sono anche qui, insomma, quando ci sono dei comportamenti un po' brutti, ecco, da parte dei viaggiatori.
0: Sì.
2: Ma multe salate fino a 340 euro anche solo per ascoltare la musica ad alto volume senza cuffie.
0: Sì, ottimo.
2: Bravi, bravi, bravi. A chi fa la
3: Carmela! Come?
2: Salvatore!
3: Salvatore!
2: La telefonata con le viva voce andrebbe davvero
0: abolita.
2: Mamma mia, ma io l'altro giorno ti ho raccontato che sono andato a fare la spesa e c'era una nel reparto frutta in viva voce, ma una persona, cioè giovane, intendo. Boh, massimo 45 anni.
0: In viva voce al supermercato.
2: In viva voce al reparto frutta che urlava.
3: Salvatore!
2: E diceva tipo che frutta voleva. Ma voglio dire.
0: Se non c'era l'insalata, non c'era più il kiwi.
2: Il viva voce lo tieni di solito quando.
0: A casa tua.
2: Hai le mani impegnate.
0: Sì.
2: E quindi.
0: Stai lavando i piatti.
2: Esatto. E quindi. Cioè, non puoi tenere il telefono in mano.
0: Sì.
2: Ma tu metti il viva voce tenendo il telefono in mano.
0: Mamma mia.
2: Ma cosa sei così sorda, davvero? Che devi mettere. Vabbè.
0: Pensa che se mi avessi detto che avevi visto uno al supermercato che parlava in viva voce, ti dicevo già il nome e anche il cognome.
2: Davvero?
0: Marco Basso.
2: Perché cosa?
0: Gli abbiamo regalato delle AirPods tanti anni fa,
2: sì,
0: dicendogli vedi, ti vediamo sempre andare in giro per la radio con il telefono a volume altissimo,
2: sì.
0: E allora ti regaliamo le AirPods così non serve più che tu utilizzi il viva voce.
2: Sì, perché poi non capisco oggettivamente il perché, cioè non può essere che davvero trovi troppo faticoso tenere il telefono, diciamo, da appoggiato all'orecchio.
0: Sì, come si faceva una volta con la cornetta, no? Del fisso.
2: Esatto, perché voglio dire, la fatica è davvero minima, sono 10 centimetri di distanza.
0: Vabbè.
2: Eppure le tieni là così. Comunque, fino a 3.400 euro di multa invece se sporchi, se metti in pericolo gli altri passeggeri o cose simili. E anche in quel caso.
0: Bravi, bravi! Bravi.

0: l'altro non so se l'abbiamo raccontato poco fa, abbiamo detto che Marco utilizza molto spesso la mia voce in giro per la radio, sì. Ma ascolta anche gli audio che gli arrivano su WhatsApp.
1: È vero.
0: A volume molto alto. Tipo l'altro giorno stava ascoltando un audio di Rocky che gli diceva che non poteva venire a fare la diretta mercoledì.
1: Per gestirsi, sì. Insomma, con gli spostamenti. Sì. Ecco, senti qua l'audio.
2: Marco, casomai se sei Marti, no, quello è meglio, sì. Perché mercoledì con impegno, se siete Marti, se siete martedì, voi intera, se siete Marti martedì, te fate martedì,
0: quindi
2: mi fa capire.
0: Ma può venire o non può venire, no?
2: Se siete martedì.
1: Vediamo un attimo l'audio, potrebbe finire così, dura altri 30 secondi.
0: No, va bene, è sufficiente, abbiamo capito il concetto, dai.
1: Allora, ragazzi, mezzi pubblici, l'ultimo che avete preso, com'era, come siete stati, li prendete spesso i mezzi pubblici?
3: Buongiorno, allora io ho preso l'autobus come ultimo mezzo pubblico, ogni tanto lo prendo anche solo per fare 15 chilometri, magari semplicemente perché dopo ho voglia di farmi il ritorno. Soprattutto se devo andare al lavoro, ritorno correndo, così mi faccio una bella corsetta allenante.
1: Ma come si porta al cambio allora? Sì. Cioè non è che...
0: No, vai in ufficio vestito da corsa.
1: Incredibile.
0: Cioè, ma che ufficio è?
1: Sta tutto il giorno con le braghette corte.
0: Che brutta immagine.
4: Ragazzi, ma il taxi vale come mezzo pubblico? Perché io sul fake taxi ci andrei ogni giorno, anzi lo guiderei pure.
0: Bravo, è riuscito
1: a trovare un collegamento sessuale da fare.
0: Mamma mia, guarda che questo non è muva nella casa, non è quel programma lì.
1: Cioè,
0: tra l'altro è strano che non abbia detto che il fake taxi lo prenderebbe per andare al welcome, perché...
1: Ah giusto, di solito l'altro riferimento è quello.
0: Certo, voglia.
1: Sì, vabbè,
0: parliamo di mezzi pubblici, l'ultimo mezzo pubblico che avete preso, 393-736-6240.
1: Com'era, chi lo guidava, dove siete andati?
0: Come si chiamava il signore?

0: Multe ancora più salate per chi ascolta il gli audio, il remix show ad alto volume nei mezzi pubblici.
1: Un salato!
0: A chi?
1: Ah no, a quelli di Singapore.
0: Sì,
1: insomma.
0: Sì, sì, sì.
1: Sono arrivate tante belle storie di mezzi pubblici che avete preso, anche cose strane che avete visto sui mezzi pubblici, alcuni, altri che semplicemente raccontano come è andata l'ultima volta che
0: mi pare
1: preso.
0: Che i prossimi due audio che sentiamo sono in contrapposizione.
1: Beh, sentiamo.
2: Ciao, quest'estate abbiamo preso il treno notturno per Vienna. Una cosa, un'esperienza mistica, perché hai la sensazione di essere un deportato e di svegliarti ad Auschwitz.
0: Ma sono brutti i treni notturni?
2: Terribile, terribile.
0: Davvero?
2: Allora, senza aria condizionata ad agosto, ovviamente.
0: Quello è un po' un problema.
1: Io devo dire la verità, ogni volta che prendo il treno, che è quello che prendo più spesso, mi piace.
0: Io sono d'accordo, infatti, con l'audio che stiamo per sentire. Cioè, ultimamente hanno fatto un upgrade, ma quasi tutti sono belli.
1: Vero, sì, sì.
0: Trovi le prese, i sedili sono tutti in pelle, quindi non hai rotture di maroni, di polvere, di cose, c'hai il tavolino, si sta bene.
1: Sì, è vero.
3: Buongiorno ragazzi, io l'ultimo mezzo pubblico che ho preso è un treno regionale, proprio per fare 20 km, per andare a vedere Arrow con la mia amica.
1: Che cos'è?
3: E vi dirò che era bellissimo, è stato davvero bellissimo. Era una vita che non prendevo un treno, perché di solito i treni fanno schifo, e invece era super figo, super pulito e attrezzatissimo. Ciao,
0: vedi?
3: Elisa.
0: Perché nel nostro immaginario magari c'è ancora il treno anni 90, quello con le varie cabinette, e c'era il lungo corridoio e poi entravi a sinistra o a destra sulla cabina.
1: Sì, sì.
0: Quella da 4, 6, 8 persone, eccetera, no? Piena di polvere, con questi grossi sedili imbottiti.
1: Solitamente sono abbastanza comodi come posti, cioè non sei stretto, non hai le ginocchia in gola, hai tutto lo spazio per fare le tue cose, hai le prese se devi mettere in carica.
0: E toccando ferro, io ho anche sempre trovato sempre i treni in orario.
1: Sì, adesso
0: nelle tratte che frequento io.
1: Non sempre io, però comunque non
0: 5 minuti di ritardo.
1: No, a me è successo proprio negli ultimi due anni che almeno una volta, almeno una, sia stato tipo cancellato il treno, ma senza preavviso.
0: Sì. Quello cioè, magari io ero là che lo aspettavo. Incidenti sui poi, tragitti.
1: Sì, perché dopo ti comunicano solo parzialmente sugli schermi che hai lì davanti, e quindi io dovevo andare a cercare in internet stato del treno, cosa succede? Il treno non è
0: stato
1: mai
0: del treno, Singapore. Il treno è Singapore.

0: Allora, esperienze anche nei mezzi pubblici che avete usato quando è stata l'ultima volta. Io volevo chiedere a Ricky, che ha mandato un messaggio dicendo, non la più recente ma sicuramente degna di nota, la metro a Rio, un'esperienza con la E maiuscola. Però Ricky, in che senso? Siamo sicuri che prendere la metro a Rio sia molto particolare? Ma
1: ci stiamo immaginando di tutto e di più, come quando a New York e a Londra organizzano la giornata quella in cui si sale, ti ricordi? In metropolitana con le mutande.
0: Vero, è vero.
1: La no trouser.
0: Rio è sempre così.
1: Forse a Rio
0: tutti vestiti da carnevale.
1: Secondo me sì, cioè, quella è la mia immagine, però se Ricky ci spiega un po' meglio magari capiamo, no?
0: Poi storie invece di problemi con i mezzi pubblici. L'ultima volta che ho preso un trasporto pubblico è stato a febbraio di un paio di anni fa. Si vede che da quella volta ho detto basta.
1: Io vado in giro con la mia macchina, inquino e basta.
0: Sono andato a vedere a Roma una partita di rugby. Arrivati a Roma, preso i biglietti, saliamo e il convalidatore non andava. Arriva il controllore e mi fa la multa. Cioè, praticamente.
1: Ma amica di Federico, la controllora.
0: La controllora, la controllrice. Vabbè, l'hanno fatta anche a me. Non una multa, però mi hanno fatto pagare tipo il prezzo con una tassa in più per quella cosa che ti avevo raccontato. Che semplicemente avevo preso il biglietto per il treno prima e poi preso per quello dopo, non mi ricordo.
1: Sì, grande rottura di balle, sta cosa che Trenitalia adesso non ti fa più il biglietto che vale 4 ore da quando timbri, ma su quella tratta lì, posso dire. Ma cambiamo, ma torniamo indietro, no!
0: Ma poi perché si chiamano mezzi se sono tutti interi, dai?
1: Vabbè, cioè grazie a tutti! Tra poco musica fino alle 10! Ciao!
2: Pare che sia il programma più seguito di tutta la rete.
3: Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo

0: troppo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
2: Io sono Iron Man.
1: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
3: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
4: Bravo a fare discorsi, vero?
1: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
3: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
1: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
5: e Hulk. Ah.
1: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
6: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
12: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
13: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
14: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
13: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
14: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
13: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
15: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Sì, Singapore.
1: Basta Singapore.
2: Jay Santos era caliente, adesso invece l'informazione precisissima
1: e puntuale e caliente
2: del GGCOM. Breaking
3: news. Buongiorno da Blaudio Caglioni.
2: Buongiorno signor Blaudio, vuole cantare?
3: No, no.
1: Che nome particolare Blaudio comunque.
2: Se lo cantasse invece.
3: Oggi parliamo di scuola perché in giornata dovrebbe essere approvato il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri per classe. Da Livorno fanno sapere che è già troppo un pisano per classe.
2: Ma che stronzi.
3: Intanto il PD presenta il suo programma in cui si dice presenteremo un programma.
1: Bene, bene, hanno le idee chiare.
2: È una buona partenza.
1: Hanno le idee chiare.
3: Alcune delle correnti interne però già dissentono.
2: Certo, vabbè, ci mancherebbe.
1: Basta anche questo.
3: I testimoni di Geova aprono alle trasfusioni di sangue. Era vietato da sempre, adesso però c'è questa apertura. Dicono non ci sarà nessun divieto alle trasfusioni per chi non supera gli 80 kW.
1: Adesso. E solo per l'anno prossimo, mi raccomando.
3: Torniamo a parlare di scuola perché ci sono i consueti problemi che emergono soprattutto nelle grandi città. Infatti a Roma una mamma non ha trovato parcheggio in terza fila davanti alla scuola e la figlia ha dovuto fare 12 metri a piedi.
2: No, ma porca però, miseria, però ma non, si può andare a scuola
1: non
2: così?
1: Non si può.
2: Dai, cavolo.
3: Sigla. Volevo vedere se eravate pronti.
2: Vado?
3: Sì, la sigla per il tessero del giorno. Di
2: io ho capito sfiga
1: anche io
2: e pensavo
1: sfiga.
2: Di dover fare un urlo.
3: Il pensiero del giorno di Monica Morgan.
1: Di Radio Sorriso.
2: No,
1: non è di Radio Sorriso.
2: Di Radio Peter Pan.
3: Quando una donna esclama cielo quanto è grosso, di solito ha scoperto un ragno in casa.
1: Sì, è vero, è vero. È difficile sentirlo dire.
2: Perché a casa ormai voglio dire.
1: Sì, quello c'è. Esatto.
2: Va bene, grazie al nostro giornalista.
3: Di niente,
2: signor...
3: posso fare di peggio, ma ci sentiremo settimana
1: prossima.
3: No,
1: signor Caglione, tu non si preoccupi, insomma,
2: siamo abituati ormai.
1: La prossima volta.
2: L'appuntamento è per martedì prossimo.

0: la domanda quando senti questa canzone è sempre la stessa: e sto son Reebok o son Nike?
1: No, quella è un'altra cosa. Allora, ragazzi, parliamo di una cosa che mi ha fatto sentire per un momento un grande visionario, uno che ha grande lungimiranza, perché io nelle varie fasi della mia vita c'è stato un periodo in cui le mie previsioni erano completamente sbagliate. Adesso quelle previsioni sbagliate stanno tornando.
2: Ok.
1: Cioè, io quando sono usciti i primi smartphone touchscreen, dicevo, secondo me
2: non avranno un gran futuro.
1: C'è bisogno del tasto.
2: L'hai detto anche di Sky and Sand, di Paul Kirkpatrick.
1: No, quello è un altro discorso.
2: Ricordiamocelo.
1: Allora, dicevo, guarda, io sono sicuro che sto touchscreen non prenderà.
0: E
1: non
0: poi è arrivata la Apple che ha fatto quello bello.
1: Però adesso stanno tornando le tastiere fisiche sugli smartphone.
0: Esatto, c'è questa UniHertz che sembra quasi una compagnia che ti vende la macchina, anzi te la noleggia, sì. E in realtà è una compagnia che appunto crea dei telefoni. Ha creato il Titan 2 Elite, ve lo dico così in italiano se volete googolarlo: Titan 2 Elite.
1: Sì, perché l'hai detto com'è la Paola Cavinato, scusa adesso?
0: Allora, cercatelo su Google, è praticamente un BlackBerry, però all'interno c'ha un sistema operativo che gira normale con Android, quindi avete tutte le reference che siete già abituati a vedere sui telefoni normali, tipo quelli che fanno Hello Motto.
1: Sì. Ma perché non riportiamo tutto quanto con i tasti stile tastiera, diciamo, con il T9?
0: Ma guarda, la tastiera è molto bella, la tastiera QWERTY 5G di display AMOLED da 4,03 pollici a 120 Hz, quindi gira bellissimo anche e riesce a vedere tutto. Non so come sia messa la fotocamera per questa roba qua, però il telefono sembra molto bello, sembra un BlackBerry colorato d'arancione, che tanto va di moda in questo periodo per i telefoni.
1: Allora, c'è la versione quella con la cover che si chiama QWERTY, e poi quella senza cover invece è SQWERTY.
0: Alle 9 c'è la mia compilation. Cominciate a mandare i vostri 5 dischi che poi ve li mettiamo.
1: Era bello.
0: Era bello.
1: Era molto bello.
2: Telefono da SQWERTY.

0: vedi, un ascoltatore probabilmente ci ha provato, o meglio, si è comprato uno di questi telefoni un po' più analogici. Bello. Questo non è proprio super analogico, ci puoi navigare, puoi fare quello che vuoi, lo schermo però non è verticale ma è orizzontale.
1: Vabbè, okay. Dai, l'iPhone Duo, è l'iPhone Duo? Non è l'iPhone Duo.
2: Ma provate.
0: Avevo capito se l'avevi fuso.
1: Cosa?
0: Se hai fuso il telefono iPhone 2.
1: Mamma mia!
2: Ma provate a tornare per una settimana con i tasti, i telefoni tipo il Nokia 3310, che ne fanno ancora, non quel modello, ma ne fanno ancora. Provate una settimana, ok? Poi le cose che vi servono fare tramite internet, magari le fate tramite il computer a casa e basta. E vedrete quanto tempo guadagnerete in una
1: vero.
2: Settimana.
1: Beh, sì, sarei curioso di provarla davvero.
2: Io non voglio convincere nessuno.
0: Non abbiamo visto. Non abbiamo visto quanto costa.
1: Vabbè, vai a cercare che io intanto dico l'altra iniziativa che però arrivava questa volta non cioè dalla Cina.
0: 430 euro.
1: Vabbè, insomma, mi tengo il mio telefono allora.
0: 430. Ma porca miseria.
1: Tantissimo. Comunque in Cina hanno vietato agli influencer di parlare di medicina, nutrizione e cos'altro c'era, comunque cose abbastanza specifiche, economia, soldi eccetera, se non sono laureati in quella cosa.
0: Sì, è una cosa
1: posso
0: che noi
1: dire,
0: approviamo, bravi. Ma facciamolo anche in Italia.
1: Ma guarda che dovrebbe essere così, cioè della serie tu non puoi dare consigli sulla nutrizione, sulle medicine, su come fare i soldi eccetera, se non hai una laurea in quella cosa lì, perché tu non può farlo.
3: Pronto?
1: Anche
3: pronto?
1: Chi parla?
3: Sì,
1: con chi stai il telefono?
0: Va bene, lo comunico subito, va bene. Ci hanno chiamato, ci hanno detto che noi non possiamo parlare di ristrutturazione bagni.
1: Perché non siamo laureati.
0: Non siamo laureati.
1: Costruzione. Ingegneria. Ma come tu, scusami Edo, non sei laureato in ingegneria?
4: No.
1: Neanch'io, cavolo.
4: No.

0: quanto vi divertite voi due a lavoro, ma quanto vi divertite.
1: Il vero lusso è la disconnessione, a quanto pare è proprio un lusso.
2: È un lusso, sì, ci hanno mandato anche altri telefoni adesso che sono diciamo analogici, ma comunque ti danno il permesso poi di connetterti a determinati servizi o anche di utilizzare delle telecamere, fotocamere di un certo livello, nel senso che poi adesso vuoi non vuoi il nostro telefono è diventato la fotocamera che ci portiamo dietro, quindi avere un telefono analogico un po' più indietro magari vuol dire anche rinunciare a far belle foto, però
1: vabbè, allora io
2: cazzo 350 euro per un telefono che vuoi. Non va su internet.
1: Ci ha mandato anche il link questo ascoltatore parlandoci molto bene di questo telefono, che è un telefono fatto apposta per la privacy, per
2: sì, non sanno niente di te quelli che
1: però davvero 300 come dici te 350 euro non sono pochi per un telefono che fa molte meno cose rispetto a qualsiasi altro. O se vuoi, per carità, puoi metterla anche con un punto di vista diverso, fa molte più cose rispetto agli altri, tipo proteggerti di più, però
2: 350 euro.

0: Inter Spar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Inter Spar. Info e regolamento su thespar.it.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore
2: di attesa,
1: la
2: premi
1: 2,4 per avere assistenza.
2: Hai contattato?
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home Deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Just about to lose my mind, my mind, my mind, my mind.
14: Radio Peter Pan.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Panno Clock.
17: Le 9 da 3 minuti.
16: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
18: Ma che bel sorriso! Dove vai?
19: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
20: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
21: news. Buongiorno da Umberto Cascone. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori ad accoglierlo all'aeroporto, fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura spazzatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Dopo 40 anni di stop, ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia. Il team nordico, rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: In my mind.
23: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
25: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
26: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
27: CIF! Un solo spray!
26: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
28: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
29: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
30: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
31: Forever Fun, Forever Young. Radio Peter Pan.

0: Bella anche quella che avevi fatto te, Edola. Edo from the block. Bello, com'è che fai lui? La fai uscire? Perché l'ho sentita in anteprima io. Edo from the block.
1: Calma adesso, quando torno alle vacanze.
0: Beh, adesso vai quindi a registrare gli studi.
1: Esatto, in Portogallo, sì.

0: cervello fuori fase?
1: Ma basta, senza
0: questa battuta! Ciao ragazzi, voi siete parte del nostro team, perché non è che siamo qui a scherzare, noi vi vogliamo proprio bene.
2: È un team che ogni giorno si occupa di molte cose. Ieri ci siamo occupati di bagni pubblici.
0: Sì.
2: Oggi un po' di mezzi pubblici, adesso invece di film, di
0: pubblici.
2: Cinema, film pubblici, esatto.
0: Che potete vedere anche voi.
2: E quindi diventate voi i recensori. La domanda che vi facciamo a questo punto è: dite l'ultimo film che avete visto, l'ultimo che anche ieri sera a casa sul divano o al cinema la settimana scorsa, insomma l'ultimo film che avete visto, fate una breve recensione e date un voto da 1 a 10, perché tra poco arrivano un po' di news.
0: Scusami,
2: volevi
0: sei incantato il computer, sei incantato.
3: Attenzione,

0: ti ricordi che ricordi? Come, ma che senso? Ricordi? No, dico con i film di una volta, ma anche quelli di adesso non sono male.
1: Ma guarda, ne è uscito proprio uno di cui non si era parlato molto. Sto parlando di The Invite. Che detta così sembra un film adesso, gente che si ammazza. No, allora è praticamente, intanto regia di Olivia Wilde. Hai presente chi è Olivia Wilde?
0: Non ho presente l'hai vista, che sia Olivia Wilde.
1: L'hai vista? Cercala se vuoi. L'hai vista in almeno 600 film. Giuro, lei è anche giovane, ma ha fatto un miliardo di film. Lei è presente chi è? Dai. C'è una faccia proprio super mega conosciuta. E in questo film.
0: Ma non stava tanto bene.
1: No, in quella foto lì non tanto bene. Comunque, recita insieme a Seth Rogen o Rogen, che non ho mai capito come si pronunci.
0: Rogen.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti. Dai.
1: Edward Norton, Penelope Cruz. E cosa hanno fatto?
0: È uscito il 16 di settembre al cinema.
1: Di cosa?
0: Questo film.
1: Infatti, un film che è già uscito.
0: Lo trovate, cioè.
1: Ma non se n'era parlato molto perché è uscito un po' in sordina. In realtà, film che è un adattamento americano di Sentimental, da cui deriva anche Perfetti Sconosciuti.
0: Ok, quindi la storia
1: lo
0: più o meno
1: è quello.
0: Ok, quindi in una casa.
1: Esatto, in questo caso è leggermente diversa, cioè è una cena tra vicini. Joe e Angela, coppia il cui matrimonio è ormai logorato dalla routine, invita i vicini di casa, cioè una coppia molto più libera e disinibite, e da lì vengono fuori.
0: Non dirmi altro perché poi non voglio sapere come va a finire.
1: Non dico altro perché non so neanche come va a finire, però bello. Dicono che da questa cena così tranquilla ne escano un sacco di cose. Altro film interessante che uscirà più avanti, in realtà non si sa ancora tra quanto, ma è Un Weekend da Bamboccioni 3.
0: Sì, si parla tanto di questo film in realtà perché stiamo vedendo proprio il protagonista in giro all over the Italy e non solo, però nelle nostre zone si vede tantissimo, no?
1: Lui è Adam Sandler,
0: sì.
1: Caratteristico il suo abbigliamento.
0: Sì, l'abbiamo visto a Milano spottato dalla gente, sì. Vestito male ma bene. Cioè,
1: no,
0: se
1: male,
0: ci mettiamo
1: male,
0: noi quei vestiti. Sì, siamo ridicoli. Se li mette lui.
1: Hai mai visto Un Weekend a Bamboccioni 1?
0: Forse qualcosa, ma molto divertente, immagino.
1: Molto divertente, due molto divertente. Viene girato il 3 e sarà girato tra Bionaz e la Val Ferrette.
0: Hai bestemmiato?
1: No.
0: Hai bestemmiato?

0: C'era un ascoltatore che diceva: non si riesce ancora a capire se uscirà World War Z 2. Allora, proprio
1: il 2 no, il 3 probabilmente a breve. Comunque, guarda,
0: come Star Wars
1: passo.
0: Partono dal 6, sì, poi fanno l'1. Allora, ho trovato questo post che faceva un elenco di film che la gente non sapeva che sarebbero usciti tra un po', adesso immagino, almeno l'anno prossimo. Uno di questi è Shrek 5.
1: Esatto, che è in produzione, che tra l'altro c'è anche un piccolo spoiler. Pare che l'antagonista di Shrek sarà
0: Capuccetto Rosso.
1: Capuccetto Rosso,
0: esatto. Allora, film che non sapevi che sarebbero, insomma, usciti di nuovo. Allora, questo non so il titolo italiano. White Chicks 2.
1: Guarda, io avendo letto Chicks, avevo letto Chicken. Vabbè, e sì, pensavo fosse Le Galline in Fuga. No, film no, che è uscito il 2 qualche anno fa ed è bellissimo.
0: Allora, Hancock 2. Hai mai visto Hancock 1?
1: No.
0: Will Smith nei panni di un supereroe ubriacone.
1: Bello. Vabbè,
0: comunque esce il 2. Gli Incredibili 3.
1: Bello.
0: Poi La Mummia 4. No, dai, sempre con Brendan Fraser, comunque.
1: Quindi avrà 800 anni.
0: Ready Player 2.
1: Il 2.
0: Il primo era
1: Ready Player 1, è vero, molto bello, sì.
0: Poi questo Dio con Nicolas Cage, non so come si chiami
1: National
0: in italiano.
1: Treasure 3,
0: tipo Il Mistero dei Templari, credo che sia. Mistero dei Templari 3. Pirati dei Caraibi 6.
1: Mamma mia!
0: Io sono Leggenda 2.
1: Dodgeball. Cosa succede nel 2?
0: Non lo so.
1: Cioè, già era.
0: Aspetta,
1: da solo.
0: Fammi finire. Vabbè. Dodgeball 2. Itch 2. Itch, quindi Will Smith vuol dire che fa almeno 3 film.
1: Porca
0: che sono
1: miseria.
0: Super successi.
1: No, ma come fa a farne 3?
0: Vabbè, sarà nei prossimi 2-3 anni, dai. No, cioè, guarda che quest'anno la Netway ne ha fatti tipo 4.
1: Ma dimmi se esce.
0: Cosa?
1: Se esce Pirati dei Caraibi?
0: Pirati dei Caraibi 6.
1: Sì! Sì, voglio andare alla premiere.
0: Ma l'avete visto voi l'ultimo Pirati dei Caraibi?
1: No.
0: Vabbè, no, ma guardate. No, io li ho visti tutti.

0: non è fatta malissimo. Martedì ho visto il nuovo Spider-Man, veramente interessante la storia, ha avuto 9 e dice oggi se riesco guardo Obsession, che ho visto ed è stupendo.
1: Vai, te altre recensioni express al volo.
0: Allora,
1: non ho tempo per vedere niente sti giorni.
0: Avete parlato di bagni pubblici, film pubblici, perché non film di bagni pubblici? Ieri sera mi sono guardato su Rai Play Perfect Day, la storia di un giapponese che pulisce i bagni pubblici. Personalmente voto 8, anche se è un film lento e un po' strano.
1: Ecco, questi sono i film che piacciono a me, lenti e strani. Mi devo segnare il titolo perché ultimamente mi escono un sacco di reel, non so perché,
0: di cosa?
1: Che dicono: ma lo sapevi che su Rai Play ci sono questi capolavori?
0: Guarda che noi diamo per scontato Rai Play e Mediaset, non
1: un sacco di roba,
0: quello
1: sì,
0: che c'è,
1: sì, sì, sì, sì,
0: e ci hanno davvero tantissima
1: roba,
0: roba,
1: lo sappiamo.
0: Cioè, voi non trovate
1: gratis, tra l'altro.
0: Sì, sì, tra queste due piattaforme ci saranno 1000 film, vuoi
1: e
0: che tra 1000 non ce ne siano.
1: Guardando bene, credo su Rai Play credo ci siano anche le 5 puntate di Super Mix.
0: Non è vero.

0: Sport.
1: Selunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini. Con i suoi mini snackini.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero?
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo?
7: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti

0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
6: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
5: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
6: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
5: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica Fiera del Tresto, Ospedale Teuganeo, Padova.
7: Il latte e latteria solidale. Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Tashuans.
1: Mamma mia, che ricordi con questa. Ricordi. Sulle mani, quelli che c'erano nel 92. No, tu non c'eri.
0: Nel 92 non c'eri.
1: Io c'ero, avevo un anno. Pensa a te.
0: Ti ricordi?
1: Niente, non mi ricordo cosa che mi ricordi.
0: Vediamo se si ricorda qualcosa lei.
2: Servizio in camera per
1: Veronica. Ciao, Vero.
3: Pronto?
0: Eccola, pronto. Veronica!
1: Buongiorno!
3: Sì, buongiorno, buongiorno!
0: Ciao. Allora, in questo momento è nella metro di quale città?
3: Non indovinate neanche.
0: Dai, prova a dirlo,
1: prova a dirlo. Anzi,
0: lo sappiamo,
1: aspetta,
0: noi.
1: Mettiamo la base per capire se è quella città lì? Eh sì.
0: Baguette.
3: Magari sì.
1: E tu a Paris?
3: Sì.
1: Tu veux un sandwich au jambon? Un fromage? Ça va, Veronica, ça va.
3: Che non capisco niente di francese.
1: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Che succede oggi?
3: Ma niente di interessante, guarda, sono una breve gita in famiglia.
1: No, ma intendo, oggi non è un giorno speciale per te.
0: Sono 50, o come direbbero i francesi,
1: che sarà San
3: Ma dai, non si dice.
1: 50,
0: auguri.
3: Grazie mille.
1: Noi un buon compleanno, ma ti augurano un mondo di bene e di divertimento a Parigi anche Daniela, Dragan, Maya e Oliver.
0: Cari.
3: No!
1: Sì, purtroppo sì. Lei non voleva loro, invece. Cosa gli vuoi dire?
3: Grazie di cuore, grazie, sono dei amici, i migliori.
1: Oh, bene.
3: Sono i migliori amici che ce li ho tanto a cuore.
1: Okay.
3: Un abbraccio e dopo faremo la festa.
0: Molto bene. Allora, goditi Parigi, buona giornata, ci sentiamo magari l'anno prossimo, dove sarai magari in un altro viaggio.
1: Spagna, Barcellona.
3: Ah, no, non si sa, dai.
1: Esatto.
0: Ciao Dani.
3: No,
0: vero.
3: Grazie.
0: Ciao.
3: Grazie.

0: E allora, ragazzi, si continua con i servizi in camera.
1: Servizio in camera del
0: Chiara. Ciao,
2: che
0: Chiara.
2: Energia, Chiara.
3: Ciao.
2: Sei già al lavoro?
3: No,
2: ah, quindi niente giornata libera oggi, eh?
3: Purtroppo no.
2: Mannaggia, ma sei la titolare d'altronde che deve fare.
0: Ma la festa, quando è che la fai? La fai stasera?
3: Sabato sera.
2: Okay. E dove la fai?
3: In un bar, così. Ah, ok. Tranquillo.
2: Per caso è il tuo bar?
3: No.
0: Sì, no, ma immaginate, perché lei
3: dice. Almeno è il mio compleanno.
0: Brava, hai ragione. È quello che ho pensato anch'io, ma vuoi che voglia festeggiare il suo compleanno proprio dove lavora di solito, che poi magari ci sono anche problemi e deve starci dietro, no?
3: Esatto, è sempre così.
0: Brava Chiara.
2: Oggi Chiara compie gli anni, quindi auguri.
0: 23 anni, quella, giusto?
3: Esatto.
2: Buon giovanissima, è super, è già titolare del bar, insomma.
3: Sì, da un anno e mezzo.
2: Come ti sei data da fare?
0: Come sta andando? Come è andato quest'anno e mezzo?
3: È pesante, però mi piace molto.
2: Che orario fai più o meno? Cioè, da che ora a che ora hai aperto il bar?
3: Dalle 6:30 di mattina alle 11 di sera.
0: Eh beh, bella
2: voglia.
0: Una bella forza di orario.
3: Sì, sì.
2: Auguri, auguri, auguri da parte nostra e da chi dice di farti gli auguri. Aspetta, non leggo le.
0: Allora,
2: una persona davvero speciale che compie gli anni.
0: No, aspetta, che ti dico. Lei dice: se dovesse chiedere da parte di chi è questa telefonata, rispondetele pure che è da parte del suo ipotetico futuro socio del bar.
2: Perché evidentemente è un azionista praticamente.
0: Forse
2: ormai,
0: sì.
2: Credo.
0: Forse sì. Hai capito chi può essere? Ok, prova a dire l'iniziale del nome.
3: M.
2: Brava, sì, brava. È lui.
0: Cosa gli vuoi dire?
3: Niente. Grazie mille, inaspettato.
0: Oh, bene, dai, allora, sorpresa riuscita.
2: Dai, va bene, allora sicuramente sarà presente oggi al bar come azionista per festeggiarti. Chiara, ancora tanti auguri e buon weekend.
3: Ciao, grazie dai. Mille.
0: A presto. Ciao Chiara, ciao.
4: Ci fu un'idea.
5: 2000 Heroes.
6: Un gruppo di persone straordinarie.
5: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
7: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È arrivata anche lei, la nostra Lady Helen.
3: Ma buongiorno, cuori miei.
2: Buongiorno,
4: ciao, Lady Helen.
2: Ci manchi, basta trovarci in radio quando vuoi.
5: Grazie anche ad Andrea De Luca. Ragazzi, arrivederci e grazie.
2: È finito, sì, bravo, bravo.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Ma quindi domani ci sei, Edo?
5: No,
2: domani no, lunedì no.
5: Chiedimi se faccio venire Rocky domani.
2: Fai venire Rocky domani?
5: No,
2: infatti conviene fare, fai con l'emma.
5: Fai da solo, che sei
2: solo, voglia che soli alle volte.
5: Ragazzi, grazie, buon weekend a tutti, ci sentiamo, io torno giovedì, volo permettendo.
2: E in bocca al lupo,
5: grazie.
2: Davvero, comunque
5: voglio
2: qua
5: bene.
2: Vedrai che andrà benissimo.
5: Mi
2: il
5: penserò.
2: Viaggio.
1: Per Mix Show. Nebbia Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie a
8: la merenda.
9: Ma è il panino al prosciutto.
8: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
10: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
16: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delix.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delix.it.
17: Delix, il tuo partner al lavoro.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
20: Gesù si batte, è troppo forte.
21: Peter Pan O'Clock.
22: Le 10 e un minuto, c'è la Generation.
21: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
23: Diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
24: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: dolci qui durante Radio Peter Pan, durante la Generation, perché tra poco la apriamo davvero questa Generation.
1: La apriamo anche oggi.
0: Emma Rossato, Rocky, noi ci siamo. E voi? Beh, loro sì che ci sono.
1: Ovvio che ci sono, ormai ci hanno fatto l'abitudine.
0: Andiamo!

0: buongiorno, le 10.06 ufficialmente è aperta la Generation. Stavo per dire già la sala giochi, ma no, ma quella arriva alla fine, arriva per ultima.
1: Alla terza ora.
0: Perché tanto prima abbiamo la domanda del cavolo con due Z, l'oroscopo, il GR sti cazzi, la Lunde Broad, il dilemma e poi dopo la sala giochi. Quindi senza abbiamo, computerone.
1: Abbiamo un sacco di cose da fare oggi.
0: Certo.
1: È giovedì, penultimo appuntamento della settimana, state ascoltando Radio Peter Pan. Salutiamo e ringraziamo anche The Mix, perché mi sono accorto che non l'abbiamo mai fatto in questi
0: giorni. Ma no, ma infatti perché noi non vogliamo, ma non vogliamo mai ringraziarli.
1: Ma dai,
0: noi.
1: Che sono bravi loro.
0: Ma perché loro, perché i nostri ascoltatori purtroppo non vedono il fuori onda in cui c'è Andrea Nordio che mi scaffeggia con la buccia della banana che ha mangiato durante la pubblicità. Edo che dice cavolate.
1: Rocky che twerka, Rossato che si trucca.
0: Non è vero,
1: tutto
0: io
1: tutto un casino qui.
0: Qua è sempre tutto un casino, eh.
1: E allora facciamo così: 393-7366-240 è il numero per parlare insieme a noi. Intanto noi cominciamo subito con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: stanno su un ragazzo, una ragazza, proprio la nostra situazione, un Rocky, una Emma.
1: Esatto, che vi stanno accompagnando in questa settimana durante la Generation, si arriva fino alle 13, però volevo leggere questo messaggio qui.
0: Vai.
1: Ciao ragazzi, certo che Emma con Joe ci mette un'ora a venire, con Rocky invece viene subito. Ma quanto ne sai Rocky? Sì. Rocky ogni tanto fa un certo effetto.
0: Mamma mia, le che effetto venire, che mi fai!
1: Le fa venire subito le ragazze in onda.
0: In onda, in diretta.
1: Ci mancherebbe.
0: Sì, certo, guarda.
1: In realtà sono stato costretto comunque, apro e chiudo parentesi, a condurre assieme ad Emma Rossato.
0: Ma dai, che ti stai divertendo.
1: Deve diventare una professionista.
0: Comunque, adesso è arrivato il momento della domanda del cavolo con due Z. Mm-hmm. E ieri, fatalità, sia io che Rocky siamo andati a fare la spesa.
1: Yes.
0: Perché cos'è che ti mancava che assolutamente non può mai mancare nel tuo frigo?
1: Allora, diciamo che quando vai a fare la spesa, si sa, o ci vai, se sei un professionista, ci vai senza la lista della spesa.
0: Mm.
1: Se invece sei una persona che non è abituata a farla perché vive anche da poco da solo, compri un po' tutto quello che capita, giusto? Però sai, ci sono quegli alimenti che per esempio nelle mie dispense, nel mio frigorifero non possono mai mancare.
0: Tipo?
1: Per esempio la maionese oppure la pasta, ecco. Quei due alimenti lì io non vado mai fuori dal supermercato senza averli comprati.
0: E per esempio invece io ieri sono andata perché ragazzi a casa mia mancavano le patate. Mm. No ecco.
1: Ma
0: le
1: abbiamo patate... una gigante qui.
0: Ma le patate non possono mai mancare perché sono quell'alimento che sta sempre bene e sempre buono con tutti i cibi.
1: Anche con la maionese per esempio.
0: Esatto.
1: Fatalità.
0: Quindi la domanda che oggi vi facciamo è: quali sono gli alimenti che non possono mai mancare nel vostro frigorifero?
1: 393 7366 240.
2: Stories, video, foto.

0: Amor, qua dentro fa molto caldo perché Rocky si è messo qua a petto nudo a ballare questa canzone.
1: No, perché in realtà ieri
0: sera. Senti che il fiatone perfino.
1: Ieri sera mi sono mangiato un sacco di panini, tre panini con dentro troppa maionese, quindi ecco, mi hanno fatto questo effetto qui.
0: Perché è proprio l'argomento di cui parleremo oggi durante la prima ora. Quindi qual è quell'alimento che non può assolutamente mancare nelle vostre dispense?
1: Però aspetta, prima mettiamo questo.
2: Buongiorno. Vai. Emma, buongiorno Rocky.
0: Buongiorno.
2: Non so se stamattina sono più scemo del solito, ma mi sto immaginando Emma Rossato dentro il frigo che fa: ciao, sono una patata buona e genuina.
0: Ragazzi,
1: sarebbe bello avere una patata lessa così buona all'interno del frigo. Tanto comunque sei bionda, oggi stai vestita di giallo, quindi un po' ci assomigli, dai.
0: Ma comunque le persone oggi ho capito che è giovedì, però non è che dobbiamo tanto sclerare, dai.
3: Ciao ragazzi, allora, cosa non deve mai mancare in casa secondo me?
0: Una
3: sale,
0: cosa, come
3: olio,
1: tutto.
3: Un barattolo di passata di pomodoro, riso, pasta di quello che fa piacere, o spaghetti o penne, patate, farina bianca.
1: Esagerato.
0: Tutta la spesa.
3: Siamo pronti a fare un po' tutto.
0: Tutto.
3: Beh, anche un pezzettino di lievito, un cubetto, dai, così
1: puoi spaziare
3: a 360 gradi su qualsiasi tipologia di cucina.
0: Pure.
3: Di cucina da preparare al volo. Volo.
0: E
3: da
0: poi
3: preparare. Non mancherebbe più nulla.
0: Basta, no, man. La cosa bella è che ci aggiunge anche sotto il grana, mi ero dimenticata.
1: Ma ci sono sempre anche quegli alimenti che ti dimentichi spesso, no? Che vai a fare la spesa, poi giustamente, ah no, però mi sono dimenticato anche di quella cosa lì. Però va bene, 393-7366-240, quali sono
0: gli alimenti che non possono mai mancare a casa vostra?
4: Peter Pan.

0: questa è la mia canzone della felicità. Show Bowsy, a bar song. Sì, ma senti che adrenalina che ti dà, che carica che ti dà.
1: E pensa che se dovessimo tradurre a bar song, non so se sia tipo una canzone da bar oppure no, una canzone che riguarda qualcos'altro. Però
0: ma
1: insomma,
0: parliamo proprio di alimenti noi e c'entra anche il bar, perché ovviamente uno degli alimenti che non può mancare nei vostri frighi, ci scrivete, che è la birra.
1: La birra, ovviamente, come per esempio anche il vino, tantissimo, che poi dicono
0: lo spritz, esatto, ci scrivono.
1: Viene considerato come alimento? Beh, effettivamente alimento no, però essendo che contengono comunque tante chilocalorie, possiamo fare finta di sì.
0: Allora, diciamo che se sei in un apocalisse e hai del vino solo a disposizione, puoi sopravvivere, secondo me.
1: Però muori prima, però insomma sì,
0: sì,
1: sopravvivi.
0: Davvero?
1: Secondo me sì.
0: Ma non so, perché comunque hai tante calorie, ma poi ti diverti.
1: Ma ti diverti sì, per poco
0: poi
1: tempo.
0: Poi se entra uno zombie dici, oh, amico mio.
1: Puoi unirti, sì.
0: Esatto.
1: Puoi accompagnare lo zombie, ma proprio di tutto a 360.
0: Ciao ragazzi, per me non può mancare mai il gelato, buonissimo in tutte le stagioni.
1: Esatto, poi per esempio chi c'è chi va in palestra, quindi effettivamente è giusto che si faccia anche una spesa fit. Per esempio lei dice, essendo a dieta e facendo palestra, a casa mia non possono mai mancare yogurt greco 0%, riso e pollo e le verdure ovviamente, perché le gioie culinarie manco col binocolo le posso guardare.
0: Ma no, dai, che la vita è una, bisogna godersi il cibo. Però devi sapere che anche io ho iniziato a mangiare questo yogurt greco 0%, perché ho detto basta, devo iniziare a mettermi a dieta.
1: E come sta andando? Molto male?
0: Molto bene, perché sai qual è il problema? Ecco, il fatto è che nello yogurt 0% greco io metto un cucchiaino di Nutella.
1: Cosa avevo capito?
0: Radio Pidon.

0: share what a life qui durante la Generation. La domanda che vi facciamo è: qual è quell'alimento che non può assolutamente mancare nel vostro frigo?
1: 393-7366-240.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
9: Io sono Iron Man.
8: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
10: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
11: Bravo a fare discorsi, vero?
8: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
10: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
8: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
12: e Hulk. Ah.
8: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
13: Qui Arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
14: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
15: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 04 423 73 66 12.
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
10: On Radio Peter Pan.
11: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il Lady L.
12: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
13: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: è Black Eyed Peas, Don't Fuck With My Heart, qui su Radio Peter Pan durante la Generation Rocky.
1: È incredibile questa cosa, te la sei pure scritta e hai sbagliato la pronuncia, Don't Fuck With My Heart. Ma chi è che vuole fuckare col tuo heart, scusa? Don't Funk With My Heart.
0: No, fuck.
1: Vabbè, ok.
0: Io voglio, non voglio che nessuno mi fa... Andiamo avanti con non tergiversiamo troppo in argomenti molto pericolosi.
1: Tutto te hai fatto. Nella Lung de Brod stiamo parlando di quegli alimenti che non essendo nella Lung de Brod. Pensa a te che cosa mi hai messo in testa.
0: Pensa cosa stiamo facendo.
1: Nella domanda del cavolo con due Z stiamo discutendo di quegli alimenti che non possono mancare nel vostro frigorifero o nelle vostre dispense. Per esempio ci scrivono cetrioli sotto aceto. Ho una dipendenza, sto cercando di smettere. Beh, ti conviene smettere molto presto.
0: Un po' di dipendenza che hai, posso dirti, no? Veramente pessimi.
1: Ciao. Oppure... ragazzi, per me non può mai mancare il gelato.
0: Vedi,
1: buonissimo in tutte
0: anche
1: le stagioni.
0: Lei.
1: Poi per esempio abbiamo salame, formaggio scritto in dialetto veneto che io non sono capace di dire.
0: E i libanesi che non sono i babilonesi.
1: Neanche i libanesi se vogliamo dire.
0: Esatto.
1: Io in garage ho il frigo per la birra e in cantina ho sempre i nostri 600 litri di vino rosso. Buono?
0: Buono. Oppure?
1: Poi c'è gente che ha stemmia, quindi vabbè, la mettiamo lo stesso.
2: Ma mancare l'alimentazione della Coca-Cola, da Marco.
0: La Coca-Cola, ma la Coca-Cola normale o la Coca-Cola zero?
1: Coca-Cola normale. E Nutella e cioccolata, poi vabbè.
0: Sì, c'è chi scrive anche la Nutella, la cioccolata fondente, no? Ecco.
1: Esatto.
0: Secondo me chi mangia cioccolata fondente è figlio di Satana.
1: Ok.
0: No, sì.
1: E anche chi mangia i Wüstel, allora probabilmente, mettiamola così, anche se i Wüstel ragazzi sono buonissimi, soprattutto quelli ripieni di formaggio.
0: Ti piace il Wüstel?
1: Anche a te, eh?

0: ho parlato con la mia cartomante, devi sapere. E come sempre mi ha dato, mi hanno parlato gli astri.
1: Quindi la tua carto amante sarebbe.
0: Anche la mia carto amante. Ma adesso è arrivato il momento, quello lì.
1: Del?
0: È il momento dell'oroscopo. I segni che ti salvano di questo giovedì 24 settembre sono quindi quelli fortunati della giornata, sono quelli del toro, del leone, dello scorpione, capricorno, pesci. Bravi, bravi, siete salvi. Gli altri non citati, male. Oggi male. Andrà un pochino male.
1: Come il mio fiato.
0: Esatto, ma ci sono anche i migliori della giornata con Otto in pagella, perché il 10 in natura non esiste e sono quelli del cancro. Siete come un ascensore che sale senza fermarsi. Energia alle stelle, ego al quinto piano e zero voglia di scendere a compromessi. Giornata buona per osare, parlare troppo e avere pure ragione.
1: Bravi,
0: sai? Bravi, bravi, bravi.
1: Quelli del cancro quindi sono i migliori, però attenzione perché ci sono anche i peggiori, eh?
0: Sì, sì, i peggiori della giornata sono quelli dei gemelli.
1: Oddio,
0: lo so. Oggi no, non c'è niente che possa aiutarvi.
2: Radio Peter Pan.

0: Calvin Harris Free durante la Generation. È arrivato il momento, quello in cui noi prendiamo le notizie e diciamo esti cazzi.
1: GR sti cazzi.
0: Tutte quelle notizie che troviamo sul web per dire poi
2: sti cazzi.
0: Partiamo da Noi Siamo Fresh.
2: Un gatto turco fissa i turisti che mangiano senza condividere. La sua espressione diventa virale.
0: Sti cazzi, potrei essere tranquillamente io con quella faccia. Da News Italia.
2: In Cina è stato creato un bagno robotico che arriva direttamente da te.
0: Comodo, molto molto comodo questo.
2: Indonesia, da
0: meme se scorretti.
2: Sono rimasta incinta per colpa del vento che è entrato nel mio stomaco. La surreale storia di una 25enne indonesiana.
0: E sti cazzi, questa è la Santa Maria del 2026.
2: Famoso spermatovento. Sì. Vabbè, bello.
0: Premium Collection.
2: Sposi diventano virali giocando Mario Kart al matrimonio al posto del primo ballo.
0: Beh, perché dai, ormai è passato di moda fare il primo ballo romantico.
2: Quindi si gioca alla PlayStation.
0: Passiamo alla PlayStation. Poi, invece dal leggo.
2: Concludiamo. A 14 anni compra droga online e cambia il nome sul citofono, ma il corriere sbaglia porta e consegna il pacco al vicino.
0: Perché lo sai, il pacco dei vicini è sempre più buono.
2: No, in realtà sarebbe la porta del vicino è sempre più verde.
0: Ma il pacco dopo, quando lo apri, è sempre più buono quello, capisci?
2: Perché l'hai provato il pacco del vicino, scusa?
0: Dai, Rocky.
1: Peter Spar torna alla Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Domani sera dalle 21:30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Domani sera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
13: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
14: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Il
9: Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.
4: Sediarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
17: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
18: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
19: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11.03.
19: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da.
20: Ma che bel sorriso! Dove vai?
21: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
22: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
19: Peter Pan, meteo.
23: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
24: Ci attende un giovedì nel complesso stabile sulle regioni del nord Italia, avremo qualche nuvola sparsa al mattino e poi nel pomeriggio un aumento delle nubi alte e stratificate che a tratti offuscheranno il sole. Preludio all'avvicinamento di un altro fronte da nord che però non avrà grandi conseguenze sul nord Italia, scivolerà poi venerdì rapidamente verso il centro-sud, specie sul settore adriatico, porterà il più a fine giornata qualche locale piovasco sulle Alpi orientali. Temperature senza particolari variazioni e una lieve ripresa nei valori massimi intorno ai 25 gradi in Valpadana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
26: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
27: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
28: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€.
29: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: Dal 2007 Fragma Tokas Miracle qui durante la Generation. Un'ora è andata, due ore ce l'abbiamo ancora di fronte. Ma adesso è arrivato tanto il momento della Lunde Broad, poi del dilemma e della sala giochi.
1: Però attenzione perché mi è giunta voce che dobbiamo giocare.
0: Sì? Con chi?
1: Beh, adesso te lo dico.
2: Su Peter Pan. Ora si gioca con...
1: Si gioca per darvi la possibilità di vincere due biglietti per la partita del Benetton Rugby allo stadio Monigo in provincia di Treviso e per la partita che si disputerà venerdì 2 di ottobre alle ore 20:45. Ma com'è che si gioca?
0: Il gioco è molto semplice. Io vi do quattro affermazioni.
1: Ok.
0: Se le indovinate, i biglietti sono vostri. Dovete rispondere con meta se la informazione che vi do è vera o bufala se invece è falsa. Siete pronti? Pronti?
1: Io sono prontissimo.
0: Quindi passiamo con la prima. Nel rugby una meta vale 5 punti.
1: Ok, io non devo rispondere però, sennò è troppo facile.
0: 2. La Benetton Rugby gioca le partite casalinghe a Venezia. 3. Nel rugby si può passare la palla in avanti con le mani. 4. In campo ogni squadra parte con 15 giocatori.
1: Quindi per ogni affermazione che vi ha appena detto Emma, voi dovrete dire in ordine quali sono quelle vere e quali sono quelle false. Però dovete dire meta oppure bufala.
0: Il nostro numero rimane sempre quello
1: 393 73 66 240.
3: Attenzione,

0: Abbiamo giocato con la Benetton Rugby per vincere due biglietti ufficiali per la partita da vedere allo stadio Monigo.
1: Esatto, che si disputerà il giorno venerdì 2 di ottobre alle 20.45. Avete risposto in tantissimi, perché poi giustamente come fai a perderti un'occasione del genere?
0: No, ma
1: tutti
0: poi...
1: muscolosi, belli, belli sudati.
0: Sì, lo so. Molto molto belli. Abbiamo giocato, dovevano rispondere con meta oppure con bugia.
1: Esatto, bufala.
0: Ha delle affermazioni. La prima era: nel rugby una meta vale 5 punti.
1: La Benetton Rugby gioca le partite casalinghe a Venezia.
0: Nel rugby si può passare la palla in avanti con le mani.
1: In campo ogni squadra parte con 15 giocatori.
0: E quindi la risposta era: meta, bufala, bufala, meta.
1: E abbiamo il vincitore, il più veloce a dare la risposta corretta e quindi aggiudicarsi i due biglietti per la partita del Benetton Rugby. Si chiama
0: Riccardo
1: Zaffalone.
0: Bravissimo Riccardo, che fortuna. Mi raccomando, fai tante foto e mandamele.
1: Anche io potrei andare a vederla una bella partita di rugby, che ho messo su un sacco di chili e quindi mi utilizzerebbero come palla, secondo
0: me. Vabbè, ci sta, però in effetti tu hai la
1: muscolatura?
0: No, la muscolatura no.
1: Vuoi che io provo a schiacciare te?
0: No, tu lasciamo stare. La Generation però continua, adesso è il momento della Lundebrod in cui troveremo tantissime informazioni, ne parleremo tanto tanto assieme.
1: Prima però il disco di Che vedo con La Graziosa.

0: Rocky, ma tu sai cosa faccio questo weekend io?
1: Guarda, lasciami indovinare.
0: Dimmi.
1: O esci con un bel ragazzo oppure vai a Milano.
0: Dove esatto, sei? La seconda, vado proprio a Milano, perché lo sai, c'è la Fashion Week in questo periodo.
1: È iniziata questa settimana qui, si sa che la Milano Fashion Week è uno di quegli degli appuntamenti internazionali più importanti che riguardano il mondo della moda, in cui grandi artisti, esatto, i grandi artisti, perché poi c'è anche la Paris Fashion Week.
0: Per quello dico.
1: Ce ne sono tante.
0: New York.
1: Esatto, dove tantissimi direttori di grande classe, di alta moda, presentano insomma le loro collezioni autunnali, primaverili, estive.
0: Fanno queste sfilate sempre molto più particolari.
1: Esatto.
0: E poi dopo ci sono gli after party, ci sono gli inviti, è bellissimo.
1: Però ce n'è stata veramente una di tanto particolare che mi ha un po' incuriosito, perché poi ho guardato anche i social di Tony F, essendo che
0: certo,
1: lo seguo su Instagram. E ho visto che faceva facce strane, però è stato invitato a questa sfilata di un noto brand di cui non farò il nome, però potrei fare il nome del direttore artistico.
0: Vai.
1: Glenn Martins.
0: Ok.
1: Ok, in cui tanta gente, all'incirca 200 persone, così un po' a caso si sono messe a limonare.
0: Bello!
1: Può sembrare una cosa strana, perché poi se viene invitata una sfilata, un evento di alta classe, e vedi un sacco di gente che iniziano a fare questi versi qui, dici, ma è un po' strano, sono capitato non nel proprio
0: no, non nel posto giusto. Poi soprattutto immaginatevi in una situazione iper mega, tutti tirati, tutti super composti.
1: Tutta gente famosa.
0: Famosa,
1: poi.
0: Esatto, dove vedete 200 persone che iniziano a baciarsi nello stesso momento in cui parte la canzone Love to Love You di Donna Summer.
1: In realtà, allora, diciamo che gli spettatori inizialmente a sorpresa hanno poi scoperto che era tutto organizzato da una grande agenzia.
0: Chissà se magari era un'altra delle parti del film Il Diavolo Veste Prada 3. Perché ti ricordi che scorso anno, proprio durante la Fashion Week, hanno girato un pezzo del film? Chissà, chissà.

0: non mi innamorerò, non mi innamorerò sicuramente di Rocky che balla durante questa canzone.
1: Sì, perché mi fa veramente schifo e non so cosa fare.
0: No, sì, infatti noto.
1: Noti, sì, vai. Metti che in realtà stiamo facendo cose un po' più belle, invece di cantare canzoni che non ci piacciono, stiamo parlando dell'evento più importante che si sta svolgendo appunto a Milano, ovvero la Milano Fashion Week, dove si stanno esibendo, comunque stanno sfilando tantissimi artisti famosi, per esempio Jennifer Lopez, Gali, sì, Cardi B,
0: calciatori anche che sfilano.
1: E certo, anche
0: Calhanoglu, Durham hanno sfilato durante la Fashion Week proprio in corso Vittorio Emanuele.
1: Ok.
0: Vittorio Emanuele II, come si chiama, che è la parte più bella, diciamo, di Milano, di fianco al Duomo.
1: Guarda, se non lo sai te che ci vai tutti i weekend, perché dovrei saperlo io. Però insomma,
0: la galleria,
1: e
0: ecco,
1: non solamente lì, anche in tanti fashion hub come Palazzo Morando, in location e comunque di alta classe.
0: Sì.
1: Ovvio. Però Emma deve raccontarci un gossip.
0: Sì, perché sapete, lo sapete benissimo anche voi, durante questa Fashion Week escono tantissime cose di alta moda, ma anche tanti gossip.
1: Tanti gossip che riguardano proprio i calciatori.
0: Esatto, per esempio, proprio l'altro ieri, il calciatore portiere dell'Udinese Okoye, Maduka Okoye, è stato beccato flirtare con Belen al Portegno, che è uno dei ristoranti di Milano. I video sono girati per tutti quanti i social mentre loro ballano in maniera sensuale. Però ieri, ragazzi,
1: ieri ci ho dato letto Emma con lui.
0: No, magari. No, ieri è stato beccato assieme a Cardi B. Per la seconda volta. Perché, sai, era già uscito il flirt un mese fa. Adesso sono ritornati assieme.
1: È il fascino di avere un sacco di soldi e soprattutto avere tanti centimetri.
0: Non dico dove. Radio.

0: Praticamente Ndokoye o Okoye.
1: Sì, concordo. Chissà Belen, Cardi B cosa hanno detto di lui.
2: Beh, sicuramente delle belle cose.
1: Adesso andiamo a chiederglielo, Peter Pan
3: Generation. Solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il tempo di attesa.
1: La preghiamo super.
2: Premi 2,4
1: per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. In

0: iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
8: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
7: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
8: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
7: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Da 2000 Billy Moore, Up and Down durante la Generation, anzi durante quasi il dilemma, perché un'oretta e mezza andata, un'ora e mezza ce la trovavamo qui fronte. Rocky, però abbiamo parlato di Okoye.
1: Esatto.
0: Che è un calciatore, è il portiere dell'Udinese, che è diventato un sex symbol perché è un grande sex
1: symbol. È un gran figo ed è riuscito ad andare a letto con due persone diverse, tra l'altro entrambe
0: due.
1: Famose.
0: Vabbè.
1: In solamente due giorni, eh. No,
0: sì,
1: quello
0: okay.
1: Stavo dicendo.
0: Con Belen.
1: Esatto.
0: E con Cardi B.
1: E con Cardi B.
0: Che aveva già avuto questo flirt, questa cosa un pochino così. Quindi il dilemma di oggi è proprio questo.
2: Il dilemma rossato.
0: Il dilemma è quel gioco in cui noi vi mettiamo di fronte a una scelta, dovete dirci la vostra soluzione.
1: In questo caso anche oggi sarà una semplice domanda.
0: Esatto, il dilemma oggi è riguarda il sex symbol, quindi quali erano i sex symbol dei vostri anni. Per esempio, io sono nata nel 2003, nel momento in cui io ero adolescente, da noi era come si chiama? Quello che ha fatto High School Musical, Burton, che
1: vabbè,
0: poi l'attore, esatto.
1: Non ho ancora capito di chi stia parlando, però insomma, dai, tutto corretto. E io invece.
0: Però, per esempio, sulle donne era Belen Rodriguez.
1: Certo, per me adesso attualmente è Sydney Sweeney, questa attrice famosissima statunitense. Ecco, al 393-736-6240, qual è il sex symbol dei vostri anni? Radio.

0: il rumore del silenzio. Sì. Che bello. Potremmo mettere la radio in silenzio? No, non lo facciamo. Non lo facciamo.
1: Ti lascio da casa troppo presto.
0: Sì,
1: poi.
0: Esatto. Stiamo parlando quali sono i sex symbol dei vostri anni durante il dilemma. Mm. Per me, appunto, Troy Bolton di High School Musical, che era Zac Efron, ecco, non mi veniva il nome.
1: Ecco, per esempio, invece abbiamo lei o lui, insomma, non si è dichiarato.
0: Esatto.
1: Ciao Emma e Rocky, ai nostri tempi per me era Dan Harrow.
0: E lui aveva Samantha Fox, anni 80, da noi, da Gigi e da Cree e Gigi.
1: Esatto, Dan Harrow lo conosci, questo modello statunitense.
0: È un cantante.
1: In realtà non è proprio un cantante.
0: Ha fatto un mix di cose, dai.
1: Vabbè, facciamo così, dai.
0: Esatto.
1: Poi abbiamo anche Megan Fox, vabbè, quella
0: che lo scrivono in tantissimi, esatto. Senti lui?
2: Ragazzi, buongiorno. Beh, direi sicuramente, senza ombra di dubbio, Megan Fox.
0: Ecco.
2: Megan Fox nel primo Transformer era quasi fastidiosa.
0: Molto bella.
1: Anche lei... perché lei ha cominciato da molto piccola a fare l'attrice, sì. Diciamo. Nel 2001 ha interpretato anche ruoli comunque in serie televisive, è diventata famosissima, insomma la conosciamo.
0: Oppure ci mandano un altro audio. Vai, questo.
1: Lo metto,
0: sì,
1: dici,
0: vai.
1: È sempre il solito.
3: Mamma mia, Pamela Anderson. No. Cosa mi avete fatto tornare in mente?
0: Vedi, anche lei è un sex symbol che adesso ha avuto un cambiamento drastico da un po' di anni, senza trucco, cercato di togliersi tutta la plastica che aveva.
1: È anche invecchiata però, poverina, cioè nel senso, sì. Non è che è andato...
0: No, ho capito, lei sarà anche un sex symbol perché è stata una delle prime a mostrarsi con la chirurgia estetica in quegli anni.
1: Soprattutto nel film di Baywatch, certo.
0: Ma la domanda quindi rimane sempre quella, qual era il sex symbol dei vostri anni?
1: 393-7366-240.
4: Radio Forever Fun, Forever Young.

0: No, no, no, noi ci siamo. Ornella Muti, top of the top, proprio top. Il massimo. Ornella top. Muti.
1: Le piace Ornella Muti, quella che hai inventato.
2: Non ho capito.
1: No, quella che ha inventato la salsa Muti.
2: Ah, lui, no, non credo che fosse quella, sai.
1: È un'attrice italiana, comunque, non la conosco italiana molto bene, però insomma.
2: Un altro sex symbol che ti dico io, uomo, era Wham.
1: Ok.
2: Adesso non mi ricordo esattamente, era una band.
1: Okay.
2: E c'era appunto uno di questi che ha fatto anche la canzone Last Christmas, famosissima, che era un sex symbol ma è bellissimo lui.
1: E poi cosa è successo?
2: E poi ha fatto scandalo perché in quegli anni essere gay non era visto bene, e ha fatto scandalo questa cosa, ma era veramente buono.
3: Buongiorno ragazzi, guarda, ai miei tempi chi era veramente un sex symbol, guarda,
2: chi?
3: Irina Shayk, Belen Rodriguez. Poi non mi vengono in niente altre.
1: Sicuro?
2: Basta, ecco. Basta. Me ne vengono in mente a me
1: tante altre.
2: Ecco, immaginavo, a Rocky piace questo argomento.
1: Tantissimo, cavolo.
2: Ecco, anche altri ci scrivono Avril Lavigne,
1: Nelly Furtado, Jennifer Lopez, comunque un sacco di artiste che attualmente comunque ci sono ancora.
2: Ci sono.
1: Sparite, anzi, rimangono comunque delle gran fregne.
2: Immaginavo che tu lo dicessi, guarda. Tra poco c'è la sala giochi.
4: Evento aziendale, tranquillo, ci pensa classe 1 eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a classe 1 eventi.
5: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Domani sera dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Domani sera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
14: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Chi non si batte è troppo forte.
20: Peter Pan O'Clock.
2: Le 12.04 ci sono le news.
20: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Breaking news.
22: Buongiorno da Esther Roletto. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna che ha provocato una nube di ceneri alta 4 chilometri che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCom 24.
23: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione.
24: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
25: Inghito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
26: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
27: Che operatore hai per la luce?
28: Ottima.
27: E per il gas?
28: Ottima.
27: Internet?
28: Ottima.
27: Mobile?
28: Indovina?
27: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
28: Davvero?
29: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
30: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: day and night, perché di giorno e di notte il nostro unico pensiero durante tutta la generation è uno.
1: Quale? Scusa?
0: Quale?
1: No, non lo so.
0: È aprire la sala giochi.
1: Pensavo vincere i ticket della sala giochi.
0: Anche quello, ma intanto apriamola la sala.
1: Vai.
0: Giochi.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: È arrivato il momento di tirare fuori tutti gli artigli, la voglia di vincere, di sconfiggere tutti quanti con il giochi della sala giochi. Il computerone è in vacanza, ma ci siamo noi a sostituirlo.
1: Esatto, state molto attenti perché oggi assegneremo il ticket numero 7 e il numero 8.
0: Che magari possono essere quelli vincitori che intorno a quest'ora di lunedì vengono estratti per poi essere i vincitori ufficiali e vincere il gadget di Radio Peter Pan.
1: Con che gioco si gioca oggi?
0: Oggi si gioca con il gioco di Teorema Pitagorico. Come funziona?
1: Siete bravi in matematica? Speriamo proprio di sì, perché vi daremo delle informazioni in questo audio.
0: Sì.
1: E dovete estrapolare il dato 1 e il dato 2 di queste informazioni e darci il risultato dell'operazione, che può essere addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Ma secondo me siete tutti fortissimi e potrete farcela.
0: E quindi via con il gioco, via con la matematica.
4: Il teorema pitagorico.
5: Naccia la matematica, chi l'ha inventata?
6: Operazione moltiplicazione. Dato 1.
7: Il numero di trentini che entrarono a Trento trotterellando.
6: Dato 2.
7: Il numero di province del Trentino Alto Adige.
4: Moltiplica il dato 1 per il dato 2.
0: Mi raccomando, devi essere il più preciso ma anche il più veloce.
1: 393 736 6240.
8: Attenzione,

0: Silver Lines qui su Radio Peter Pan durante la Generation. Abbiamo giocato con il primo ticket della giornata, che era il ticket numero
1: 6 e 7, no, 7 e 8.
0: 7, vedi?
1: Numero 7.
0: Sono i tranelli anche di gioco.
1: Dopo giocheremo al ticket numero 8. Però intanto, con che cosa abbiamo giocato?
0: Con il teorema pitagorico. Te lo ricordi? C'era il dato 1 che era
1: il numero di trentini che entrarono a Trento trotterellando.
0: Per, che era l'operazione di oggi, il dato 2 che era
1: il numero di provincia del Trentino Alto Adige.
0: E che cosa ci hanno risposto?
2: 40.
0: No, dai, 40, insomma, ma mancano anche dato 1, dato 2.
1: Un po' pochi comunque.
0: Oppure ci scrivono 303, 130.
1: Oppure 33 per 3, 99.
0: 99.
1: Beh, è corretta la moltiplicazione.
0: Sì,
1: comunque,
0: ma è sbagliato il dato. Vai perché. Poi.
3: 33 per 5 uguale 165.
0: Ah, troppe province, no.
1: No, troppe,
0: vai.
1: Poche province.
4: 16 e mezzo, Patti da Monfi.
1: 16, brava, Patti.
0: Però Patti, no, non è giusto, no, che non diamo queste informazioni. Il dato 1, che era il numero di trentini che entrarono a Trento trotterellando.
1: Lo sapevo, guarda, strada, ero sicuro.
0: Era,
1: aspetta un attimo.
0: Non morire tu, era 33.
1: Esatto.
0: Per il numero di province del Trentino Alto Adige, che sono due.
1: Esatto.
0: Che sono
1: 66.
0: Che sono?
1: Non mi ricordo.
0: Ah, Trento e Bolzano, il risultato era 66.
1: E abbiamo la vincitrice, lei si chiama Claudia De Lorenzi.
0: Bravissima Claudia, brava, brava, brava, brava Claudia, tu super win. Forever Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Pan.

0: mise pausa con Lose Myself. L'unica cosa che, myself, no, c'è stata una R di troppo. L'unica cosa di cui non ti perdi mai con noi è i nostri eventi, lo sai.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: E allora tenete

0: po' di sasso.
1: Dai, dalle 19 l'opening con Giarno DJ.
0: E poi ci sarà Marco Bax.
1: Peter Pan 90210 arriva alla festa della Poenta, il calminino di Resana a Treviso. Dalle 21 DJ Maxwell, EDL, Rocky, animazione 90210.
0: Piccola presiccia.
1: Castelmino, sì. Oggi non ce la facciamo.
0: A parte che un sacco di raffreddore, mal di gola, mal di tosse.
1: Domenica 27 settembre.

0: inoltre vi ricordiamo che noi di Radio Peter Pan siamo media partner della manifestazione dal 25 di settembre al 4 di ottobre.
1: Ma per avere tutte quante le nostre informazioni basta andare sul nostro sito www.peterpan.it alla sezione
0: eventi.
2: Peter

0: 2017 Sean Paul, Dua Lipa, No Lie, non mentire, abbiamo fatto veramente molto male questi eventi.
1: No, tu li hai fatti molto
0: no,
1: male.
0: No, guarda, fra me e te non ce n'è stato uno che li ha letti correttamente.
1: Allora, a parte, facciamo così, e pensa che io sono 4 giorni che prendo farmaci, medicinali, occhi, Okitask, Brufen, perché sto malissimo, però insomma, siamo comunque molto carichi.
0: Siamo carichissimi.
1: Anche perché tra pochissimo.
0: Sì, arriva Silver DJ con i 2000 Heroes, tre dischi degli anni 2000.
1: E poi torniamo noi e vi daremo la possibilità di vincere altri gadget di Radio Peter Pan.
0: Con il ticket numero 8 della sala giochi.
2: Peter Pan Generation.
3: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%.

0: escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo?
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa!
1: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Per Spar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
6: Ecco la merenda.
7: Ma è il panino al prosciutto!
6: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
8: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan. Ancora a Castelminio di Resana. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Domani sera, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta, a Castelminio di Resana, Treviso.
12: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa e tu da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
17: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
18: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Forever Fan, Forever Young.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da
3: Silver.
2: Lui

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie, grazie DJ Silver che ci ha portato fino al
3: 2010 con Neo Beautiful Monster.
2: Al 2016 DJ Catch The Horns.
3: E in chiusura nel 2019 Rocco Hunt con Ti Volevo Dedicare.
2: Grazie iper mega DJ Silver.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation che ci porta prima a sentire il Dome, perché oggi ci ha fatto un indovinello. Senti un po'.
4: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
4: Senti allora ragazzi, oggi ottavo ticket della settimana, sì, abbiamo un nuovo gioco.
2: Vai.
4: Chi è Peter? Vi do degli indizi, dovete indovinare il personaggio. Allora,
2: sì,
4: è rasato.
2: Sì.
4: Ha la barba,
2: poi
4: ha gli occhi verdi, è simpaticissimo ed è anche molto affascinante.
2: Ah.
4: E poi manda messaggi audio ogni giorno, Gio, indovinate!
2: Secondo me era il Dome, sai?
3: Era lui?
2: Secondo me sì. Ma noi giochiamo con il ticket numero
3: 8.
2: Con il gioco di Sean Paul, che funziona così.
3: Vi faremo ascoltare una canzone di Sean Paul, però lui copre ogni tanto con il suo sbadabam bam alcune parole. Voi dovrete indovinare le parole mancanti.
2: Questa canzone viene coperta dal badabam. Individuate le parole mancanti. Sono...

0: Abbiamo giocato per vincere il ticket numero 8 durante la sala giochi con il gioco di Sean Paul.
1: Esatto.
0: In cui Sean Paul mette il suo badabambam sopra una canzone e copre delle parole.
1: Esatto.
0: Qual era il testo?
1: Voi dovevate indovinare appunto le due parole mancanti. Il testo lo cantiamo, lo faccio
0: Vai,
1: io.
0: No, leggilo.
1: Aspetta.
0: Leggilo.
1: Fatalità.
0: Dai.
1: Innamorarsi è quando hai davanti il più bugiardo dei bugiardi. Per carità.
0: Badabambam.
1: E
0: qual
1: non
0: erano?
1: Lo devi nominare perché lui è.
0: Qual erano le parole mancanti?
2: Per ritrovarsi.
0: No. No.
1: Non avvicinarsi.
0: No. Quasi. Oppure
2: non fidarti.
0: No.
1: Innamorarsi no, perché solamente una. Fatalità è sbagliato.
0: Sbagliato. Sesso, varietà.
1: Niente.
0: Oppure
1: poi abbiamo
3: fatalità, innamorarsi.
1: No.
0: Innamorarsi no, è simile.
4: Non avvicinarsi.
0: No. No.
5: Succede, sono figlio di Maria.
1: Quasi.
0: No, quasi, quasi, non era quello però.
1: Era quella che si avvicinava di più, ecco.
0: Sean Paul con il suo badabambam copriva
1: la parola non avvicinarti.
0: Esattamente, e la vincitrice di questo ticket numero 8 si chiama
1: Giulia. Brava,
0: brava Giulia.
1: Giulia,
0: brava, brava, bravissima. You win.
6: Peter Pan.

0: Jackie, cosa stai facendo esattamente?
1: Niente, mi stavo preparando perché adesso è arrivato il momento di andare a mangiare.
0: Sì, io non lo so, non so dove andare a mangiare perché devo andare dal medico.
1: Godo.
0: Grazie. Però non so dove firmarmi a mangiare. Mi fai un pasticcio?
1: Neanche per sogno,
0: una
1: guarda.
0: Una pasta e il tonno.
1: È già tanto se concludo assieme a te questa settimana, perché noi torneremo sempre domani dalle 10 alle 13
0: alla
1: Generation. E quindi lasciamo il posto a
0: Peter Panna Manetta con Alice e Fede.
1: Ciao.
0: Ciao Rocky.

0: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
5: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
4: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store di reti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 13 da 2 minuti.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
17: Io sono Iron Man.
16: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
18: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
19: Bravo a fare discorsi, vero?
16: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
18: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
16: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday e Hulk.
18: Spacca.
16: Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan a tempo di DJ Maxwell.
20: Euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
22: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo.
0: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: 9, baila conmigo. Alice, baila conmigo.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno a te.
1: Buon pomeriggio, volevo dire.
0: Noi ci arriviamo con calma. Ci sono anche i bambini dello scuolabus. Senti che bordello. Oh.

0: Alice, buongiorno.
1: Ciao, buon pomeriggio, Fede.
2: Alice Serini, però,
1: Alice Serini, Alice Serini.
0: Non sbagliamo, non facciamo confusion.
1: Fino a venerdì.
0: Esatto, fino a venerdì, fino a domani compreso. Ah,
1: esatto.
0: Che bello. Già siamo arrivati al fine settimana.
1: Ah,
0: bello.
1: Sei contento?
0: Sì, perché è stata una settimana molto impegnativa, avendo dovuto sostituire poi insieme a te la Dallan. Devo dire che pensare alla radio tutto il giorno, dalle 6 alle 21, faticoso.
1: Cioè, praticamente avevi un sonnellino, un power nap tra ogni puntata.
0: Esatto, poi sbaglio i nomi dei programmi. Stamattina alle 6 ho detto 23 giugno.
1: Però, vabbè, bene, insomma. Eri bello sveglio, insomma.
0: Com'è? Come sei presa?
1: Bene, bene, dopo l'incastro che abbiamo avuto ieri ci siamo ripresi,
0: ci
1: vero?
0: Ci siamo ripresi.
1: Fede?
0: Hai preso l'appartamento nuovo?
1: No, ancora no, Fede, io adesso sono una vagabonda. Sono
2: se
1: sempre
2: vuoi.
1: In giro.
2: Se vuoi, Alice. Io ho un posto in più a fianco al mio letto.
1: 13.09, abbiamo già iniziato a parlare di cose zozze. Molto bene.
0: Ma semplicemente per un motivo, perché oggi è giovedì e c'è Sex Education.
1: Ah, Fede. Allora siamo in tema, dai, possiamo farlo. Sì, che lo sapevo. È il giovedì.
0: Allora, visto che siamo in tema, l'ha detto Alice alle 13.09, stasera dorme a letto con me.
1: No!
0: L'ha detto!
1: Non me lo merito.
3: Attenzione! No.

0: posso venire a dormire a casa tua stasera?
1: Allarme. No, assolutamente no, perché già stanno pensando male. Ragazzi, è una battuta, si scherza.
0: Certo.
1: Se vuole venire a dormire con me, mi deve pagare.
0: Ma non lo farei mai, neanche morta. Ah,
1: grazie.
0: Qualcuno scrive al 393-7366-240. Attento Fede, che dopo ti tocca sbucciarle la mela. E anche bene, se no ti sfratta.
1: Eh sì, perché ieri abbiamo raccontato questa storia che Alice lavorava allo zecchino.

0: ho sentito come canti male. Bene, male, male.
1: Malissimo. Ciao ragazzi, Fede, ma ti scappa qualcuna senza provarci?
0: Orban, dai, si scherza, però forse c'ha ragione il nostro ascoltatore che dice: è il direttore, per non farti fare le figuracce, ti mette sempre qualcuno appresso.
2: Scusa, ma vogliamo parlare del direttore che per non farti fare figuracce ti mette una partner con lo stesso nome dell'altra?
0: Un applauso!
3: Un applauso al direttore!
0: Però in realtà voi non la conoscete molto bene. Io magari ci sto passando un po' di tempo tra le varie dirette, ogni tanto viene a pranzo, insomma, gli aperitivi tutti insieme. Devo dire che ho scoperto altre cose su Alice.
1: Oddio, io ho visto che Fede oggi, anche oggi, ti sei preparato qualcosa. Devo avere paura o posso stare tranquilla?
0: No, ho trovato un file sull'internet che riguarda proprio te, ma di quando eri ancora più piccola dello zecchino d'oro.
1: E cosa ho fatto?
0: Te lo dico tra poco. Prima un disco del 2003.

0: Asia, David Guetta, si chiama Sad Girls, il disco che avete appena ascoltato qui su Radio Peter Pan. C'è la pausa, quella croccante, quella con Fede e Alice Serini.
1: Ciao Fede di nuovo, anzi buon pomeriggio, mi correggo.
0: Brava, ma la sai la storia del buongiorno e del buon pomeriggio?
1: Ieri me l'hai un pochino spiegata.
0: Non t'ho raccontato da dove nasce. Okay. Arrivo qui a Castelfranco lo scorso anno per fare un colloquio con il direttore Marco Bazzo. Erano le 15, 15:50, arrivo e faccio buon pomeriggio e il direttore mi fa: ma che buon pomeriggio, è buongiorno, per noi la giornata dura tanto. Allora da lì c'è il gioco buongiorno buon pomeriggio.
1: Ah, ho capito, vabbè, allora dico buon pomeriggio, cioè buongiorno, così sono dalla parte giusta, diciamo.
0: Come vuoi, importante dirle tutte e due. Allora, dovete sapere, abbiamo scoperto ieri che Alice ha lavorato, insomma ha collaborato con lo Zecchino d'Oro, ma prima ancora ho ritrovato un'intervista che ha fatto con Paolo Bonolis.
1: Addirittura.
0: A chi ha incastrato Peter Pan, te lo ricordi il programma che andava in TV?
1: Sì, me lo ricordo.
0: Che facevano? Facevano le interviste ai bambini molto piccoli che dicevano essere molto intelligenti. E senti la nostra Alice Serini.
2: Mamma però cosa ti fa mangiare?
3: Mamma cose proprio, madonna, mi cucina bene però le cose
0: bene però
3: a me non mi piacciono,
0: non mi
3: proprio
0: piace.
3: Minestrine.
0: No,
2: però tu lo capisci che devi mangiare anche
3: però, mi piacciono tanto le crocchette alla patata.
0: Alla patata.
2: Mamma segna, crocchette alla patata.
0: Hai capito? Non ce l'avevi detto che eri stata in TV.
1: E invece hai visto, pure da Bonolis, le ho fatte tutte, dello Zecchino d'Oro, Bonolis, questa mi è piaciuta, bravo.
0: Ecco.

0: pacchetto che mi fa spezzare ogni volta che la vedo.
1: Oh, la patata.
2: Non sei tu.
3: No, c'è stato un misunderstanding. Non sono io la bambina col caschetto.
4: Ah, ora ho capito il perché di tutti questi indizi, Fede.
2: Aia.
4: Ci stai forse dicendo che Alice è una raccomandata?
3: No! Assolutamente no, non ero io la bimba col caschetto. Nessuno mi ha raccomandato, lo giuro.
2: Questo lo dici tu, è la tua parola contro la mia. Nel frattempo arrivano loro, gli amici del Miami, baby.
5: Este es el flow latino del Miami, coñazo.

0: Alzate il volume e tutto già si scalda. Boom! Il Miami è in vacanza. Per quanto riguarda gli show dal vivo, torniamo il 10 ottobre al Palmariva con la presentazione del nuovo Miami.
1: Questo è il sonido picante del Miami.

0: El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan. Peter Pan.
1: Spot. In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella?

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il tempo di attesa.
3: Premi 2,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Domani sera, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta, a Castelminio di Resana, Treviso.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su Caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Speciale pro. Anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
11: On Radio Peter Pan.
12: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
13: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
14: Klingon!
13: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
14: Klingon.
13: Che fatica, ragazzi.
15: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite

0: di bordello a fare un po' di festa è passato il buon Thomas Menegazzi, che ci ha detto che andrà a trovarli.
1: E tu, Fede, ci andrai invece?
0: Non ci posso andare perché sarò a Roma per un weekend super di fuoco, c'è un sacco di cose da fare, però nella prima ora, nella prima mezz'ora, anzi, per chi magari si fosse perso, ho messo un audio di Alice, che in realtà non era il suo.
1: Non ero io.
0: Della bambina, quella che dicevo, oh la patata, di chi è incastrato Radio Peter Pan, no, chi è incastrato Peter Pan,
1: Peter
0: senza
1: Pan,
0: la radio.
1: Non radio.
0: E qualcuno dice, Fede, ma...
1: Che stai a fare?
2: Federico, ma che ci stai a pia per culo?
1: Sì ragazzi, ma non solo voi, anche me, perché ha messo un audio, cioè mamma mia Fede, guarda, io non so cosa ti inventerai domani, ho molta paura.
0: C'è paura?
1: Sì.
0: E fai bene perché già l'ho trovato l'audio del domani,
1: ah,
0: però,
1: sì?
0: però
1: beh,
0: sempre.
1: Ti prepari in tempo.
0: I veri professionisti non lasciano nulla al caso. Allora, 24 settembre, ricorrenze certificate.
1: Oggi è la giornata mondiale del gorilla, pensa che è nata nel 2017 ed è un'occasione internazionale per comunque ricordare l'importanza della conservazione di questi grandi primati e soprattutto sugli ambienti naturali per la loro sopravvivenza. Amici, però non vi preoccupate, perché di gorilla ne abbiamo abbastanza, io ne ho anche uno di fianco a me.
0: Tu dici che sono io il gorilla, io c'ho un audio inedito di un gorilla che ho osservato nella savana, vuoi sentirlo?
1: Sì.
3: Pronto? Pronto?
4: Non risponde
1: il gorillocchi.
3: Niente.

0: coprifibre pinguini tattici, ricorrenza certificata alla giornata mondiale del gorilla.
1: È nata nel 2017 e poi a proposito di questo abbiamo ricordato l'importanza della loro conservazione.
0: Esatto.
1: In realtà ci sono due specie però, il gorilla occidentale e quello orientale, suddiviso a loro volta in quattro sottospecie.
0: Quello orientale è quello che fa così, parla le cose.
1: Tra le quattro sottospecie ci sono il gorilla di pianura occidentale, il gorilla di pianura orientale e poi io ne aggiungerei un'altra, il gorilla di Torbella Monaca.
0: Aia, ecco perché mi hai chiesto, ma di dove vieni, da dove vieni tu? Qual è il tuo quartiere a Roma?
1: Esatto, sono quattro sottospecie, ma in realtà con questa potremmo arrivare a cinque, molto tranquillamente.
0: A quanto pare però c'è un gorilla che è super raro, il gorilla del Cross River.
1: Infatti poi ci sono anche i gorilla di montagna, quindi prima ne abbiamo dette due, il Cross River e il quarto è quello di montagna.
0: Mamma mia, io ho tutti sti gorilla, per me potevano essere tutti la stessa cosa, visto quante cose impariamo. E insegniamo ai nostri cari Red Lovers.
1: Soprattutto non facciamo disinformazione, esatto. Quelli di Torbella Monaca esistono per davvero
0: e parlano proprio così, fratello, ma perché rischiano l'estinzione i gorilla?
1: In realtà per la distruzione e per la frammentazione dei loro habitat naturali, cioè le foreste, poi ci sono anche delle attività che comunque incidono sui loro habitat e quindi non facciamo questo tipo di azioni.
0: Non fate i bracconieri. Amici bracconieri, adesso arriva un disco che è quello di Ben Kim, si chiama Reload, The Renegade Master.
2: Radio DJ.

0: È vero, un ascoltatore ci ha dato un gancio molto bello, ci ha detto salviamo i Gorillaz. Peccato, non ci ho pensato, avremmo potuto suonare un disco. E non ti farò la domanda.
1: No, non farmela. I Gorillaz e soprattutto il Gorilloki, quello che avete sentito poco fa.
0: Ci vuoi dire chi sono i Gorillaz, Alice?
1: Un gruppo.
0: Sì. Cantami una canzone dei Gorillaz.
1: Dai, Fede, lo sai che non sono brava a cantare.
0: Ma che cosa dici? Ma falla finita, ma improvvisatela.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: to fuck 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito il gorilla Marco Boffo in via quasi d'estinzione che suoni ci ha accompagnato con i pezzi migliori degli anni 2000.
3: Non è che si è detto che sei un gorilla tu, adesso lo devi dire di tutti gli altri, Fede?
2: Tutti i miei colleghi sono gorilla.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
12: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
13: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
12: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
13: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
12: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
18: Radio Peter Pan. Gino se batte, è troppo forte.
19: Peter Pan o'clock.
3: Le 14 da 3 minuti.
19: Peter Pan o'clock
2: ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
7: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
0: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
0: E ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
20: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Ray.
1: A metà tra una white girl wasted e un gorilla.
0: Rabbit's Ray. Alla Chelsea, io la capisco quando parla Anna Brava, ma non la capisco.
1: Neanche io ho capito adesso quello che hai detto tu, eh.
0: Faccio l'imitazione come facevano con Tiziano Ferro. L'hai vista mai l'imitazione che facevano alla Jalapas di Tiziano Ferro?
1: No, fammela
0: che
1: sentire.
0: Che faceva un sere, un bim bim, e un c'è pempo, c'è stampo.
1: È l'invidia, perché quando uno ha quella bella voce lì, poi alla fine tutti sono invidiosi.
0: Ah, come disse il fruttarolo, l'invidia è una brutta bestia.
1: Esatto.
0: Seconda ora di Peter Pan a manetta, alle 14 da 7 minuti, in questo giovedì che ci accompagna quasi, quasi nel viaggio verso il weekend. Alice Serini.
1: Sì.
0: Come va?
1: Tutto bene.
0: Come ti stai trovando in questo orario?
1: Bene, bene, molto bene.
0: Lo so,
1: poi
0: grazie.
1: Quando sto con Fede, guarda, è tutto veramente meraviglioso.
0: Brava, metterò una buona parola con il direttore Marco Vaxo.
1: Allora continua a farti questi complimenti.
0: Brava, brava,
1: falsi,
0: tanto
1: però.
0: Il direttore quando lo chiamo non mi risponde. Allora, seconda ora, tra poco continuiamo con le ricorrenze certificate. Facciamo un salto nel 1948. Intanto, se ci abbiamo amici ascoltatori che hanno una moto della Honda,
1: attenzione, drizzate bene le orecchie perché vi raccontiamo la storia da quando ha preso il via questa attività.
0: E se volete ci potete mandare una foto. Che numero?
1: 393 7366 240.
2: Attenzione.

0: mandato ai nostri ascoltatori un po' di foto di alcune moto della Honda. Perché? Perché l'abbiamo chiesto, perché oggi ricorrenza certificata, nel 1948 nacque la Honda e Roberto ci ha mandato un modello molto figo, eh?
1: Una Honda bella blu, mi pare di vedere due posti con il quale andare a fare dei bei giretti.
0: Sì, all'inizio ho quasi detto una cosa blasfema, ho detto mi sembra un Harley Davidson, invece è un Honda Shadow.
1: Invece no, il mio occhio, hai visto che è andata a vedere proprio lì sul motore dove c'è scritto Honda.
0: Allora, perché tu mi dicevi in realtà che c'hai molta paura delle moto.
1: Sì, troppa. Io in macchina giro tranquillamente, guido, faccio viaggi infiniti, ma in moto no, ho proprio paura.
0: Ma a causa di un evento?
1: No, perché non mi sento protetta, sai, in moto sei solamente tu seduto sulla moto, non è che hai, insomma, la carrozzeria che ti protegge.
0: Da bambina non sei mai andata in moto?
1: Mai.
0: E allora probabilmente per quello, col fatto che se non sei mai andata da bambina, poi c'è sempre un po' di diffidenza quando cresci.
1: Però impennavo con la bicicletta.
0: E si spiegano tante cose, perché sei caduta di testa e ti sei fatta male. 24
1: esatto.
0: Settembre 1948, Soichiro Honda Amamatsu, la
1: Giappone.
0: Honda Motor CO. Bella, mi piace.
1: Bravo, super, guarda, sei un esperto.
0: Ho messo pure la base giapponese.
1: Ah, okay. Ecco, ci siamo.
0: Ma devi sapere che Honda esisteva già prima.
1: Mm-hmm.
0: 1946.
1: Cosa aveva creato? La Honda Technical Research Institute.
0: No, prova a parlare anche tu in giapponese.
1: No, Honda Technical. No, Fede. Research Institute. No, Fede.
0: No, mi sembra
1: so
0: una di Friuli. Allora, in realtà una curiosità molto figa: che come capitale aveva 1 milione di yen e semplicemente 34 dipendenti. E poi nel 2026, come hanno chiuso il fatturato?
1: Ha registrato 21.766 miliardi di yen. Beh, 21 dai.
0: 21 milioni neanche... 796 miliardi. No. Ma che cosa di
1: 21. 21 miliardi 776. No, non ce la posso fare.
0: Solo nel 1963 Honda è entrata nel settore delle macchine con il piccolo camion, insomma automobilistico, mm-hmm. con il piccolo camion Title 60, è presente anche per la S500, la prima automobile sportiva della casa.
1: Però c'è una curiosità, cioè che Honda non è nata producendo automobili, ma bensì producendo motori per biciclette.
0: Davvero?
1: Quelli che usavo io per impennare.
0: Per impennare, per quella volta che hai preso il muretto della vicina di casa.
1: Proprio quella.

0: hai fatto un macello.
1: Cosa ho fatto?
0: Hai fatto arrabbiare il proprietario della Honda.
1: Perché?
0: Perché lui è un grandissimo ascoltatore di Radio Peter Pan. T'ha sentito.
1: E che ha detto? Sentiamo.
0: Sai sentire?
1: Sì, sono curiosa. Aris
2: Serini-san, konnichiwa.
1: Konnichiwa.
2: Anata ga watashi no koe o nihongo de mane suru no wa amari yoi kibun dewa arimasen. Kore kara watashi no benggoshi kara anata ni ookina kujou ga todoku deshou.
0: Hai detto un macello.
1: Adesso la traduco. La traduco.
3: Ciao Alice Serini.
1: No, no, la traduco non io. Perché
0: vai,
1: l'ho
0: vai, prova, prova, prova.
1: Allora, hanno detto che hanno visto che, dato che sono una brava ballerina e so fare bene la onda, quella con le braccia, hai presente quel passo di danza mio, mangeranno di una bella onda. Arriveranno con una moto.
0: Bella battuta che ci ha fatto il nostro ascoltatore, che diceva per rigor di logica, no? La onda, sì, che cosa doveva produrre?
1: È il motoscafo.

0: avete mandato un sacco di foto di moto, di macchine anche, l'Honda Civic bella rossa col tettino che si apre, oppure la Ducati, quella però della, di Radio Peter Pan. Era fuori contesto, però c'è il logo però di Radio Peter Pan.
1: È speciale,
0: ci piace,
1: è speciale, merita.
0: Merita, e lo sai altro che aspetta, riformulo.
1: Che cos'altro merita, volevi
0: proprio
1: dire?
0: Proprio brava, la remaster e track del giorno.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks.
3: Remastered the Trucks.
2: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
4: Massimo!

0: Francesco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia che remaster track del giorno, cosa figa. Adesso facciamo una cosa, andiamo in pubblicità, io e te ci facciamo un giro con l'onda civica di tutta Castelfranco e torniamo.
2: Mi raccomando però scaldatevi voi, eh.
1: Bello, perché tra poco c'è il Sex Education.
0: Peter Pan Remastering.
3: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli iperemarket aderenti e online.
4: E operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-38-38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: Jupiter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
1: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
0: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday.
2: E Hulk. Ah.
1: Spacca.
0: Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
3: Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
9: Hit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo! Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a te. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
12: Radio Peter Pan è anche in video.
13: Un solo click
12: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delix.it.
16: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delix.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
16: Delix.it.
15: Delix, il tuo partner al lavoro.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play.

0: te, quanto sei bello. È proprio quello che ho pensato quando l'ho visto ballare nel fuori onda questa canzone.
1: Sì, e poi mi hai detto smettila perché stavi rischiando il crociato.
0: Eh sì, ti stava per partire un ginocchio.
1: Lo so, devo fare mobilità. Comunque è giovedì e facciamo un po' di sex education.
0: Oggi parliamo di baci, quelli che fanno...
1: I baci fanno... Non so se conosci i baci che fanno...
0: No, quelli non sono baci. A proposito di baci, il bacio è un comportamento comune in molte culture, però non è universale, perché esatto, in realtà ci sono società in cui il bacio non esiste affatto, cioè tra le coppie ci si darà la mano, immagino.
1: Piacere.
0: Federico. Oh yeah.
1: Però a quanto pare è uscito questo articolo che dice che baciarsi con il proprio partner aiuta il sistema immunitario a rafforzarsi, soprattutto nel periodo in cui c'è l'equinozio.
0: Infatti oggi, giovedì 24 settembre, è il secondo giorno d'autunno, quindi iniziano ad abbassarsi le temperature, iniziamo ad avere i primi raffreddori e quindi baciatevi con il vostro partner.
1: Allora, ho notato un Rocky festaiolo molto raffreddato, Alice. Che ne pensi se tu con il tuo bacio, perché sennò poi tocca a me,
0: no,
1: gli fai
0: no.
1: passare il raffreddore?
0: Ma io invece ti passo la palla e secondo me puoi fare tu questa cosa. Te la consiglio.
1: Sì, passami la palla.
0: No, stiamo degenerando. Torniamo sul bacio però.
1: Va bene, torniamo.
0: Perché è proprio il piacere che ci dà il momento del bacio che ci porta a ripetere il comportamento, rafforzando il legame e rafforzando di conseguenza le nostre difese immunitarie.
1: Però a quanto pare tutto bello il bacio, però c'è un altro studio di cui vi parliamo tra poco che dice che se baci il partner che soffre magari di ansia e depressione, devi stare attento perché potrebbe trasmettertelo.
0: Beh, speriamo di no, però effettivamente
1: a quanto pare sia così. I can hear you.

0: 24 con Stefani in questo Sex Education.
1: Dovete sapere che però Fede nel fuori onda mi ha svelato un segreto.
0: Però.
1: Cioè, mi ha detto che lui quando era piccolo in macchina, immagino nei sedili dietro, si limonava il ginocchio per fare pratica. Ma tu eri sicuro che poi quella pratica l'avresti un giorno messa in atto o così per scrupolo lo facevi?
0: Sì, adesso a 30 anni posso confermarlo, io bacio le ginocchia.
1: Ma lo fai ancora?
0: Ho fatto pratica per tutta la vita, adesso è giusto.
1: Adesso lo fai con le altre, per non baci più il tuo ginocchio, baci
0: allora,
1: quello degli altri.
0: Alice, dici altre volte, dici per un'altra volta quello che ti racconto in fuori onda. Racconto a tutti i radioascoltatori quello che mi racconti tu nel fuori onda.
1: Ma io i miei segreti me li tengo perché ancora ho paura di Fede.
0: Sto sudando. Allora, parlavamo di bacio che a quanto pare potrebbe trasmettere anticorpi, però secondo un altro recente studio, ansia e depressione potrebbero essere trasmesse tra partner anche attraverso il bacio.
1: Infatti è stato fatto un esperimento, praticamente sono state monitorate 268 coppie di neosposi per 6 mesi e hanno scoperto che quando uno dei due partner soffre di ansia e depressione, attraverso il bacio, quindi attraverso il trasferimento dei batteri in realtà, con un bacio di minimo 10 secondi si potrebbe trasmettere ansia e depressione.
0: È una cosa strana.
1: Sì, perché i batteri in realtà, cioè, non vai a pensare che possano intaccare addirittura gli ormoni, per esempio, della felicità, così, e invece a quanto pare.
0: Con la fortuna che c'ho io, se do un bacio a una fidanzata, a una sconosciuta, quello che capita, di sicuro non mi si trasmette
1: l'ansia.
0: No, mi si trasmette l'ansia e non gli anticorpi. 100%.
1: Ok, vabbè, ma perché tu sei quello fortunato, no?
0: Io
1: della
0: sono quello
1: famiglia.
0: Fortunato. Guarda, che bucio di

0: primo disco di Peter Pan a manetta, Just the Way You Are, nella versione remix, il disco di Milky. Alice, noi ci sentiamo?
1: Anche domani.
0: No, soprattutto stasera. Che
1: anche
0: fai?
1: Stasera.
0: Mi pacchi la diretta?
1: No, ci sentiamo sia stasera che domani.
0: Vi lasciamo con Mua nella casa fino alle 17 e a stasera. Ciao!
1: Ciao!
2: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
11: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAI 11.81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
12: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
13: Radio Peter Pan. Luce batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
15: Mancano 60 minuti alle 16.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
19: Solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Due verticale, trekking sull'Etna.
23: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 200.
23: Forever Fun, Forever Young.
24: On Radio Peter Pan.
25: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: Draghi, Alice e Fede che mi hanno preceduto. Devo dire che sono stato molto contento di sentire Fede che limona con le ginocchia, tutte queste belle storie. Ma adesso inizia Muva nella casa dalle 15 alle 17. Tuo fratello Muva il microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Oggi è una giornata da oppobacco, oppobacco, sentiamo.
1: Oppobacco, oppobacco, buongiorno, mago, ma buongiorno, radioascoltatore, mamma mia, che c'ho fatto il mago, mamma mia, sente la voce, sente la voce, sente che cupa, una voce cupa, mago, un raffreddore di quelli proprio stile in pieno dicembre, questo di Natale, sarà un caso, mago, Rocky Fistaiola, raffreddore, sì. Tu l'ascolti per la radio, ti viene il raffreddore a te, mamma mia,
0: è vero,
1: infestamento, quel ragazzo là, mago, fai qualcosa, lanciami una medicina, un qualcosa, un marchingegno di tuoi per far passare questo raffreddore, le narici otturate, tipo sembra Pablo Escobar quando fa festa, mago, dai, aiutami tu, mago.
0: Guarda che non è proprio raffreddore quello di Rocky Festaiolo, abbiamo indagato prima, fra l'altro i colleghi di Peter Panamanetta parlavano di baci, no? Di batteri che si trasmettono con i baci, abbiamo scoperto che la malattia di Rocky Festaiolo è la mononucleosi, cioè proprio espande questa mononucleosi e che ti fa un po' l'effetto del raffreddore, ma non solo, oggi puntata ricchissima di musica, com d'abitude, c'è la playlist chiaramente di Radio Peter Pan, poi arriva la boombox track di giornata, la canzone novità, la perla del pirla che parla, ma iniziamo subitissimo con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: Life, ma che vita, quando hai esclamato ma che vita sto vivendo, a lui è bastata una cosa semplice.
1: Buongiorno Vuva, sono esterefatto.
0: Perché?
1: Prima volta che vedo un cinese a un distributore, non l'avevo mai visto.
0: È così una rarità, quindi, cioè è una così una rarità vedere una persona cinese a un distributore.
2: Siamo un paese di esauriti, 85% degli italiani sono sotto stress.
0: Esattamente, esattamente. A proposito di TG, io vorrei piano piano introdurre la boombox track di oggi, ma prima c'è chi mi scrive: Muva, come stai? Questa mattina mi sono svegliato e nella testa avevo una canzone che continuava a suonare. Si trattava della canzone Hoist the Colors e questo mi ha fatto pensare ai cantanti con una voce molto profonda, e credo che nelle canzoni che hanno fatto successo proprio, cioè pensavo alle canzoni che hanno fatto successo proprio per le tonalità molto basse e cupe delle voci dei cantanti. Allora volevo chiederti, tu che cosa ne pensi di questo tipo di musica e se anche secondo te dovrebbe essere più conosciuto e valorizzato da più persone? Allora, lui fa riferimento a questa canzone qua.
3: Yo.
0: Avete presente, no?
3: All hands hoist the colors high.
0: La profondità della voce, cioè, non è una tipologia di musica, è una tipologia di cantato che poi può essere applicato a vari generi musicali. Sì, potremmo fare anche un piccolo essential magari sulle voci così profonde. Adesso però è arrivato il momento di presentarvi la boombox track di oggi. Boombox track di oggi che ci fa ritornare al 2006, quando uscì un disco che macinai all'epoca. Sto parlando del Suono per resistere, realizzato da Zampa e Jack the Smoker. Andiamo ad ascoltarci Spyware in featuring con il rapper Ape.

0: Peppe con Spyware. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bartini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Anche qui, ragazzi, si sono gasati.
2: Grande muva, Mr. Zampini e Smisi.
0: Esattamente, che sono un po' gli alias di Jack the Smoker e Zampa, protagonisti di questa canzone che c'entra molto con quello che andremo a trattare oggi. Spyware è una canzone del 2006, sono passati 20 anni ed è sempre attualissima, anzi adesso siamo messi peggio. Parla fondamentalmente della presenza delle telecamere, di come si sono evolute anche poi le telecamere nel mondo. Adesso comunque, se tu vai a vedere un po' come funzionano in giro per il mondo, hai proprio, cioè da mettersi le mani nei capezzoli, come si suol dire. Per quanto riguarda invece l'audio che facevamo sentire prima, quella con la voce molto bassa,
2: il cantato che hai preso, Muva, era di Pirati dei Caraibi.
0: Esatto.
2: O mi sbaglio?
0: Esatto, da Jack the Smoker a Jack Sparrow praticamente. Dovrebbe esserci la mano di Hans Zimmer dentro la canzone, appunto, Hoist the Colors. Questa qua. Esattamente, allora non me la lascio tutta, però ha delle vibrazioni belle alte. A

0: Ancora un po' di messaggi random, sentiamo.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Indovina, indovinello. Può essere circolare.
0: Sì.
1: Aspirato.
0: Sì.
1: Ondulato.
0: Ok.
1: Ticchettato.
0: Sì. Poi?
1: Che cos'è?
0: Ah, okay. Che cos'è? Che cos'è? Secondo il suono, il respiro, il suono, una delle due? So che tu mi volevi trascinare in un ambiente sessuale, però non ci cadrò, non ci cadrò. So che poco fa ho detto qualcosa di travisabile e lei ha subito preso la palla al balzo. Senti.
2: Come sei birichino, da fare un giochino tutti assieme trattandosi di videocamere. Birichino sei, proprio bravo.
0: No. Non c'entra niente, non c'entra niente, promesso, non c'entra nulla. La boombox track di oggi, la canzone che ho presentato, si chiama Spyware e chiaramente parla delle telecamere. È di 20 anni fa questo discorso. Adesso le telecamere riescono a localizzarti in un decisecondo, è pauroso quello che riescono a fare ai giorni nostri. Però possono anche permettere di scoprire dei misfatti. Per esempio, chi di voi ha delle telecamere in casa per controllare magari l'animale che si ha, l'animale domestico, oppure quello dei bambini? Chi ha delle telecamere in casa e chi magari ha scoperto qualcosa grazie a queste telecamere? Cercheremo di parlare un po' di questo.

0: Ragazzi, ragazzi, pronti per un'orgia? Orgia? Pronti?
1: Come?
0: Pronti? No, vedo no. Qua Berichino, mettiamo Dandy qua di là. Cosa state combinando, ragazzi?
1: Ah.
0: Sono presente, pronto per un'orgia.
1: No, non hai capito, non hai capito. Fra poco con
2: Muva nella casa.
3: Euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Run. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
15: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
16: Cosa?
17: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
18: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.

0: Poste chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
1: Buongiorno, come posso aiutarla?
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredi. Complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
6: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
7: Radio Peter Pan è anche in video.
8: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
7: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
6: Sì.
5: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
6: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
7: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation. Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: ed è arrivato in chat, dice il nostro, c'è un nostro ascoltatore che è stato a scuola assieme ad Armand Van Helden e ci ha documentato proprio anche con l'annuario che ha fatto scuola ad Aviano in Friuli Venezia Giulia, per cui Armand Van Helden potrebbe essere stato un Peter Paniano anche.
1: Ciao fratello Birichino.
0: Ciao ragazzi, oggi siete croccanti, vero? Ho preparato una puntata ricca di croccantezza. V'ho chiesto al 393-7366-240 se per caso qualcuno di voi avesse, sai, le telecamerine che ti metti in casa, ecco, per controllare qualsiasi cosa, cioè per controllare magari gli animali, oppure come lui che dice
2: ciao Muva,
0: ciao,
2: io ho delle telecamere in casa per controllare mia mamma,
0: ok,
2: e fa la birichina e ha 93 anni.
0: Aia.
2: Pensa a te.
0: Ma allora, ma è successo qualcosa su cui tu l'hai sgamata grazie alle telecamere? Perché oggi andremo alla ricerca di notizie del genere. Non so se ve la voglio già spoilerare. Va bene, dai. Allora, facciamo così. Vi leggo il titolo di giornale che sta rimbalzando un po' ovunque in questi giorni. Installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa e scopre la moglie che fa sesso col cane. 38enne arrestata. Cane deve essere stato un pincher probabilmente, però a parte che ha dell'assurdo, ma poi tu immaginati la sofferenza di già sospettare che magari tua moglie possa fregarti dei soldi in casa, scopri che non ti frega i soldi ma si fa il cane, cioè il suo amante è un cane.

0: in chat da Lecco, cioè non Lecco la città, ma Lecco proprio lo sport, lo sport. Allora, attenzione, perché questa notizia è vera, è stata diffusa anche da Fanpage. Questa notizia titola: installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa, scopre la moglie che fa sesso col cane, 38enne arrestata. Chiaramente, perché poi è un maltrattamento nei confronti degli animali. Per quanto riguarda invece il discorso telecamere,
1: sì, le videocamere ce l'ho a lavorare, il mio capo che mi deve tenere sotto d'occhio senza tra l'altro farmi filmare niente o chiedermi se io volevo essere ripresa, quindi c'è proprio il top.
0: Allora, lei con appunto questo tono che va e che viene dice: mi sembra di aver capito che a lavoro ha le telecamere, però raga, è una cosa illegale se non dici ai lavoratori che sono filmati e registrati, cioè ti fanno un bucio come una capanna, per citare un po' il nostro Fede. Poi c'è chi chiede: ma alla fine questa qua, questa compagna che andava con il cane, si rubava i soldi? Non si è capito, probabilmente pagava il cane, probabilmente pagava il cane. Poi
2: ciao Muva,
0: ciao.
2: Ma
0: sì,
2: ma più che scoprire che la moglie lo tradisce col cane, ma la mia domanda è: ma come cazzo fai a scoparti un cane? Cioè, ma a meno che tu non abbia un alano, ma poi neanche, ma come cazzo fa? Come non riesco a figurarmelo.
0: Accade, è accaduto, e comunque il mondo ci riserva sempre delle grandissime notizie. E quindi io vorrei mettere in diciamo in onore di questa notizia letta questa canzone.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Domani sera dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Domani sera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
3: A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Chi non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 16 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, in entrambe le direzioni, fumo tra il bivio A1, diramazione Roma Sud e Valmontone, questo per un incendio. In direzione Napoli, coda di 1 chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. È tutto.
12: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?

0: che fortunatamente ha scioccato tutti e tutte, perché se non avesse scioccato questa roba vuol dire che, come molti hanno detto in chat, siamo veramente vicini alla distruzione della razza umana. Un uomo della Florida, ho già spoilerato dov'è accaduta questa storia, in Florida, installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa, scopre la moglie che fa sesso col cane, 38enne arrestata. Sono arrivati molti messaggi che dicono tipo:
1: buongiorno fratellone Muva,
0: buongiorno,
1: qui si stava bene la scena di Pozzetto dei grandi magazzini. Ah, tranquillo, l'ho fatto castrare, signora, non mica pure che mi inculi oppure che mi morda.
0: Invece
1: a proposito di Alano,
0: sì,
1: ma quello fosse un Doberman, no? era un Alano. Che poi non è che più grande è il cane, più grande è il cazzo, cioè io avevo un pitbull, sono un cazzo tanto, cioè.
0: Per l'appunto si dice che qui all'interno di Radio Peter Pan facciamo le cose a cazzo di cane. Adesso stiamo proprio facendo una puntata dedicata, specifica, all'organo dell'animale, devo dire. Continuiamo a toccare dei picchi altissimi. Salutiamo tutti i picchi all'ascolto, ovviamente. Un altro tipo di animale che però difficilmente può fare l'amore con tua moglie. Come è stata sgamata questa moglie? Grazie a una telecamera messa in casa. Te è mai capitato di scoprire qualche misfatto grazie a queste telecamere che magari servono per tenere d'occhio gli animali domestici, eccetera? 393-7366-240. Attenzione che ne abbiamo da sondare oggi.
2: Attenzione,

0: Questo è il titolo della canzone. Siamo in aria di complotti. Siamo in aria non come al solito dei complotti globali, ma con piccoli complotti che hai scoperto tu grazie alle telecamere in casa. Sentiamo.
1: Io praticamente grazie alla telecamera installata in casa ho scoperto che il mio cane,
0: sì,
1: un barboncino nano, sale tranquillamente sul tavolo e mi frega tutta la frutta.
0: Ok.
1: Pensavo e davo la colpa ai miei figli, invece era il cane. Ciao, bello.
0: Cioè, comunque tu immaginati, no? Cazziare i figli per mesi e poi scopri che è il barboncino nano che ti mangia la frutta. Quando è iniziato tutta la storia, grazie alla telecamera, col mio cane, eccetera, eccetera, ho preso paura. Pensavo si ripetesse questo titolo di giornale che abbiamo appena letto. C'è anche chi dice: un ex collega è stato beccata dalle telecamere che inquadravano le entrate e il parcheggio del capannone dove si lavorava. Ogni sera saliva in macchina con in mano le scarpe da lavoro, avendo gli armadietti. Abbiamo scoperto che si portava a casa del materiale nascondendolo dentro alle scarpe. È così. Allora, ci sono più cose da andare ad analizzare di questa notizia. Prima di tutto, dove è accaduta? La Florida, che sembra essere proprio una terra che partorisce notizie del genere, cioè sembra il multiverso fondamentalmente, ma andremo a scoprirlo assieme. A proposito di scoperte, adesso è il momento di andare ad ascoltare la canzone novità di oggi, che è già in sottofondo, si chiama Noise Keeper, è di Chloé Caillé, che abbiamo già sentito all'interno di qualche perla del Pirla che parla, però adesso canzone novità, Noise Keeper, let's go!

0: guilty pleasure pomeridiano, lo so che sta diventando quello. Attenzione, perché abbiamo appena letto questa notizia, no? Installa telecamera per trovare chi ruba i soldi in casa, scopre la moglie che fa sesso col cane.
1: Devo dire.
0: Sì.
1: Vi devo dire che sono disgustato, ma curioso.
0: capito. Effettivamente, questa cosa mi ha fatto porre due domande. Chissà quanta gente ha scoperto delle cose grazie a delle telecamere, magari installate in casa. Speriamo non di questa levatura. E poi, soprattutto, l'altra riguarda il posto dove è accaduto, che è la Florida. E mi ha fatto ricordare un gioco su internet che mi ha insegnato mio fratello. Praticamente, questo gioco si chiama Florida Man. L'abbiamo fatto qualche anno fa assieme e consiste nel digitare una data su internet, chiaramente in inglese, per cui scrivi, che cavolo ne so, 24 di settembre, 24 September, Florida Man. E il gioco è vedere che notizie di cronaca ti spuntano fuori. Molto spesso sono delle notizie allucinanti. Cioè, per esempio, questa 15 luglio, digitato 15 luglio a caso è un uomo della Florida è stato accusato di aver rubato un alligatore da un campo da golf e di averlo lanciato in giro per dargli una lezione. Secondo la polizia, il sospettato ha tentato di allagare la cella di detenzione dopo l'arresto. Florida Man.

0: notte ci sono Peter Paniani e Peter Paniane che cercano di raccontarci quelle vicissitudini scoperte grazie alla telecamera, per esempio.
1: Ciao.
2: A me non è capitato, però conosco una persona che aveva installato delle telecamere in casa della mamma molto anziana per controllarla così, ed ha scoperto invece che la badante che aveva la mamma rubava in casa.
0: Rubava in casa, è successo già qualche volta, abbiamo letto delle cronache che riguardavano proprio questa tematica. A proposito di sgamare poi gente esterna che lavora in casa tua, c'è anche lui che dice: ho scoperto grazie alle telecamere che la donna delle pulizie mi beveva l'aranciata a canna e poi la rimetteva a posto nel frigo. che comunque deve essere la scena, e dici: ma usa un bicchiere, è il sottobicchiere. C'è anche chi dice: l'ex socio del mio capo ascoltava i nostri discorsi quando non c'era tramite Alexa, l'aveva appoggiata sulla scrivania, all'inizio non capivamo come facesse a sapere certe cose che dicevano in sua assenza. Attenzione, è illegale questa cosa qua da fare, facciamo un bucio gigante. C'è anche chi dice: ciao frate Momuva, ma al di là che non va bene farlo, mai considerato tradimento pistonare il cane? Si riferisce chiaramente alla notizia da cui siamo partiti, e io direi di sì, ma anche malattia, credo proprio parafilia, malattia sessuale chiaramente. C'è chi dice: ho trovato chi ha rotto il vetro del portoncino e poi ha fatto finta di niente mettendo un sasso vicino per fingere che fosse stato qualcuno tirando un sasso. Era l'artigiano che stava facendo lavoro in casa, per cui lui ha sgamato fondamentalmente l'artigiano grazie alle telecamere. L'altro argomento che si cercava di portare avanti è che la Florida è uno stato davvero molto misterioso, e la cronaca soprattutto di quello che succede in Florida è da sondare, da andare a investigare assieme.
3: Radio Peter Pan. Forever Young.
4: Hi, this is Swedish House Mafia Nicky Lee, and you're listening to a new single, Happiness Is So Sad, on Radio Peter Pan.

0: a volte delle cose molto tristi poi ti fanno anche sorridere, c'è un ciclo continuo. Svedi Shows Mafia e lì che lì a fra poco con
1: Muva nella casa
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it. 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 200.
7: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
8: Io sono Iron Man.
7: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
9: Questa è la battaglia della nostra vita. E la vinceremo a qualunque costo.
10: Bravo a fare discorsi, vero?
7: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale. La saga dell'infinito.
9: 6 gemme. 3 squadre. Una possibilità.
7: Un'unica grande storia. Road to Avengers. Doomsday.
11: E Hulk. Ah.
7: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan. A tempo di DJ Maxwell.
12: La Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre. Settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 650.

0: 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché?

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il latte Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
8: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
7: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
8: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
7: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
9: On Radio Peter Pan.
10: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
11: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.

0: qualsiasi canzone, poteva capitarci qualsiasi canzone e invece è capitata On The Floor di Jennifer Lopez e un pitbull, cioè capite come si lega tutto alla perfezione. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, per chi se la fosse persa la notizia. Raramente all'interno di questo programma partiamo da una notizia, però questa che vi ho letto prima ha dell'incredibile. Ovviamente installa telecamere per trovare chi ruba i soldi in casa, scopre la moglie che fa sesso col cane, 38enne arrestata. E per qua quindi si potevano prendere due strade, magari il gioco di Florida Man lo spostiamo a domani, perché stanno arrivando al 393-7366-240 testimonianze di cose scoperte grazie alle telecamere. C'è lui che dice: con la telecamera ho visto una volpe che mi portava via le galline, che è questa, insomma, è una cosa. Ma adesso andiamo a scoprire una storia che ha dell'incredibile, sentiamo. Molto bene, molto bene. Allora, questa è la storia di un nostro ascoltatore. Il nostro ascoltatore ha un fratello. Questo fratello non sembra proprio andare nella direzione del nostro ascoltatore, ma adesso vi farò sentire direttamente dalle sue labbra, dalla sua voce, che cosa è capitato di scoprire a questo nostro amico tramite le telecamere.
1: Pronto? Ciao Muva. Ciao. Io non ti dico cosa ho scoperto grazie alle telecamere. Coglione di mio fratello, in piena notte si alzava, si sdraiava sopra il tavolo dove mangiavamo, sopra il cazzo di tavolo.
0: Sì.
1: E si segava. Così.
0: Che storia! Musica! Allora, no, ma tutto ciò, cioè consciamente o era sonnambulismo? Cioè, non ci hai dato questa specifica. Lui era sonnambulo, per cui possiamo anche un po', come dire, scusarlo in questo caso, o lo faceva consciamente? No.

0: Marron. Allora, oggi grande puntata di cose scoperte grazie alle telecamere. Ci siamo appassionati tutti alla storia di questo nostro ascoltatore che ha scoperto che la notte il fratello andava sopra alla tavola in cui mangiavano e si masturbava. Cioè, questa era una abitudine notturna del fratello che è stata spiegata poi così.
1: No, era proprio cosciente. Mi fa che siccome che sopra il tavolo abbiamo il vetro,
0: sì,
1: il freddo del vetro le eccitava.
0: Cioè, così potevi vederlo anche da ambo i lati, capito? Avendo il tavolo di vetro. Molto bene, molto bene. Speravo fosse sonnambulismo, onestamente, ma non lo era. Poi ci sono delle storie incredibili che arrivano in chat. Ciao Muva, un amico di un mio compagno di classe, ai tempi delle superiori, andava con la vitella di suo zio. Sesso in stalla. Bene, per ricollegarci alla notizia iniziale, io direi che abbiamo raggiunto comunque una sorta di punto di non ritorno e quindi andrei benissimo con Peggy Goo. Peggy, tu sei pronta? Molto bene, anche perché adesso ci devi tirare fuori un po' dall'impaccio con Ira Star. Questa canzone è

0: Santo cielo, fratello Move. Oggi ero a casa e mi sono gustato tutta la puntata. Cazzo, che puntata!
1: Pensa che culo, pensa che culo, come disse il nipote alla vitella dello zio. Allora, raga, noi siamo giunti alla fine. Avrei un ultimo messaggio, però non so se possiamo metterlo. Vabbè, lui è appena montato in macchina, ha sentito la storia dei due fratelli che hanno litigato perché uno dei due si alzava nel cuore della notte e andava a masturbare nel tavolo dove mangiavano, e lui...
2: Ciao Muva, non conosco l'argomento perché sono appena salito in macchina. Comunque una volta mi ha invitato a cena la proprietaria di un ristorante che era tipo una mezza morosa, poi anche meno. Vabbè, comunque alla chiusura del ristorante me la sono fatta sopra uno dei tavoli che era già stato preparato per il giorno dopo. Io mi sono anche pulito sulla tovaglia, quindi non oso pensare quello che ha mangiato lì il giorno dopo. Ciao Muva, ciao a tutti.
1: Ma non gongolare così tanto, scusa, cioè no, non godere così tanto di questa cosa, poverini. Vabbè, potremmo magari continuare il discorso domani anche su, che ne so, l'amore fatto nei luoghi di lavoro. Io vi voglio ricordare l'appuntamento domani sera con Peter Pan alla Frasca 2000 Ponzano Veneto Treviso e il Peter Pan 9210 alla Festa della Poenta a Castelminio di Resana Treviso. Tutte le info sul nostro sito peterpan.it. E io vi voglio salutare con la perla del Pirla che parla, che vede come protagonisti Alan Fitzpatrick e il rapper Ev.

0: con Forever. Io vi voglio salutare così e vi do appuntamento a domani. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: La merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
10: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
11: Domenica 27 settembre dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
10: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
11: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
10: Domenica 27 settembre Peter Pan XXL, antica fiera del Tresto, ospedaletto Euganeo, Padova.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo una mano, molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pano Clock.
6: Le 12, le 17 da 2 minuti. Nordio!
5: Peter Pano Clock ti ha offerto da.
7: Ma che bel sorriso! Dove vai?
8: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali, migliora la vita.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
15: E operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-38-38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Forever Fun, Forever Young.
18: On Radio Peter Pan.
19: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

ragazzi, cioè mi emoziono da solo ogni volta che la sento. Opera d'arte del nostro DJ Maxwell. Io sono Lady Ellen e insieme noi due vi faremo viaggiare. Sì, anche oggi 30 minuti. Mettetevi

Boy, famosissimo singolo da solista di Beyoncé. È stato pubblicato proprio nel 20 maggio del 2003 in collaborazione con il rapper Jay-Z, con cui la cantante poi si è sposata nel 2008. Sì, vedi che a lavorare insieme scattano gli inciuci. Vabbè, con questo

Allen è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 90210, solo

0: Rappers con Surrender, che poi è stato ripreso appunto con Settimana Bianca, ma stiamo qui a dire le cose che sapete molto bene anche voi. Altro ricordo che voglio sbloccarvi è questo, direttamente dalla televisione degli anni 90. Vai DJ Maxwell.
1: Buonasera. Con la sola imposizione delle mani, certo, posso ungervi la giacca e la cravatta.
2: Grazie, lo sapevamo, comunque.
3: Abbiamo un'esibizione, che cosa ci propone?
1: Parlare un attimo che ci arrivo.
3: Sì, certo.
1: Io sono fortunato con le femmine e con i soldi.
3: Ah sì? Sì, sì. Fa piacere.
1: L'anno scorso ho vinto un viaggio in India, 15 giorni, pagate e spesate.
2: Beh, incredibile, veramente.
1: Sono arrivato là e pure in camera, sai che ci stava?
2: No, non lo so.
1: Ma puoi parlare o no?
3: Sì, prego.
1: Con le carnagioni scure che hanno i capelli neri che arrivano fino ai fianchi, no? Sì. Che hanno quei bollini rossi qua.
3: Sì, allora?
1: Tu non ci crederai. Gli ho scrostato il bollino, ho vinto una Twingo.
0: Gli anni 90 della Jalapas Band, di Mai Dire Gol, e in questo caso del Mago Ronzo. Con la sola imposizione delle mani posso ungervi la giacca e la cravatta. Poi cos'è che diceva anche che faceva ridere Maxwell? Ah sì, dimmi cosa vuoi, ti dirò chi sei. Dimmi chi sei, ti dirò che vuoi. No, fantastico, ecco, questi sono i momenti belli, quelli che ci fanno sorridere. Ci vuole una risata ogni tanto nella vostra quotidianità. E dalle 17 alle 17.30 magari a volte riusciamo anche a strapparvela. Attenzione, perché ritorniamo a fare le cose serie, ossia presentiamo la musica. Questa appartiene alla Italo Dance dei primi anni 90. Lui è Gabri Ponte, figli di Pitagora.

Mike Energy, Lost in Dreams a 144 BPM. Si chiude il quarto appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90, 210. E se la musica vi è piaciuta e se ogni giorno non riuscite a stare senza il Peter Pan 90, 210, non potete mancare, no?

0: Jackpot.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Science for All. Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
18: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
20: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
21: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo

0: aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Forever Fan, Forever Young.
5: Tra poco
4: lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Siete pronti al giovedì dello sfogatoio di Peter Pan? Il giovedì dello sfogatoio è il giovedì che
7: giovedì ragazzi
6: 393 736 6240 Radio

0: Sono vestito troppo estivo, secondo te?
1: Più che altro sembri un guru, cioè sembri un maestro di yoga.
0: Ma io sono un maestro, sì, di vita.
1: Sembri proprio un maestro di yoga.
0: Basta bermuda?
1: Il problema è che tu non fai yoga, ma potresti fare yoga. Lezione di Pilates e di yoga
0: Sono vestito come ero vestito a Jesolo.
1: Sì, sì, sì. Meditazione, vai. Non vuoi farti. Non vuoi staccare l'ombelico dall'estate? Sei legato all'estate? Con Marco Bax. Di la verità. Hai ancora l'armadio da fare. Conduci insieme a noi.
0: Però ancora le valigie fatte in casa, eh.

0: pronti a sfogarvi come sempre a quest'ora, 393-736-6240, per favore. Lo so che avete letto che il gasolio oggi ha raggiunto record storico massimo di sempre, di tutti i secoli,
1: nemmeno
0: ai tempi dei romani costava così tanto il gasolio.
1: Quindi non lasciate audio a chi vi lamentate del gasolio.
0: Mi raccomando, quello ci teniamo sempre a dirvelo.
1: Però allo sfogatoio, amici, iniziamo la puntata parlando di economia, va bene?
0: Oh.
1: Economia circolare.
0: Ci vuole ottimismo, non dobbiamo fermarci, non dobbiamo scioperare, dobbiamo lavorare di più, ottimismo.
1: Lui ha delle idee, la chiama economia interna, in realtà quello di cui per lui è economia circolare. Sentiamo, no, lo sentiamo dopo, perché abbiamo lui, scusa.
0: Partiamo bene,
1: Economia o autostrade? Economia o autostrade?
0: Ormai hai detto economia.
1: Allora economia.
0: Economia.
2: Ciao Selvaggi, piccolo pensiero mio, cerco di riassumere il più veloce possibile.
1: Sì.
2: Se si facesse girare di più l'economia interna, nel senso basta importazioni di materia prima, nel senso pomodori, olive, arance,
0: petrolio,
2: energia, cominciamo con sto nucleare che abbiamo le centrali ferme qui in Italia. Tutte quelle cose che possiamo autoprodurci, ci sarà molta più IVA pagata allo Stato e magari abbassa le accise se ha più entrate di IVA, essendo che
0: lo farebbero,
2: io compro l'agricoltore italiano piuttosto di comprare il grano che arriva dal Canada, che è cancerogeno.
1: Il grano del Canada è cancerogeno.
0: Sono così cattivi i canadesi che ci danno il grano cancerogeno. Li ho sempre visti come dei buoni.
1: Ma sembra che

0: Ciao selvaggi. Un genio questo dell'economia. Un economista.
1: Ah no?
0: Un genio quasi a livello di Baxo.
1: Ah vedi?
0: Lololollo.
1: Lololollo. Non gli è piaciuto, non gli sono piaciute le idee del nostro economista.
2: Io non ho messo la mia idea.
1: Dimostra che sei un economista, di qualcosa da economista.
2: Peggio, non ho mai detto la mia idea sull'economia.
1: Ma dimostragli che sei un economista, vai.
2: No, non devo dimostrarlo, ha ragione lui, non lo sono, però come fa a saperlo?
1: Che ne so.
2: È andato di intuito?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora lui, giustamente, parlando della nostra sigla, si lamenta.
3: Non mi lamento del gasolio, mi lamento che avete detto Noale, Spinea, ma manca ancora Chirignago. Quindi cerchiamo di rimediare con i prossimi, per cortesia.
1: Ha ragione.
3: Gasolio frega un cazzo.
1: Ha ragione.
2: Manca anche Maerne e Martellago.
1: Però Chirignago, dai, va.
2: E Chirignago.
1: No, tutti da quelle parti sono.
2: Maerne.
1: Sono di là.
2: Martellago.
1: Dai, vaffanculo. Allora, come dicevo prima, lui ce l'ha giustamente contro le autostrade.
4: Io volevo sfogarmi con tutti i soldi che paghiamo delle autostrade.
1: Sì.
4: Tra lavori e strade con buche, cioè la strada con buche di disastro, e continui lavori che fanno, cominciano, poi lasciano lì, è uno schifo allucinante.
1: Vedi?
4: Le autostrade con quello che paghiamo dovrebbero essere perfette.
2: Biliardi!
1: E invece no?
2: Biliardi!
1: Ah, non sono biliardi?
2: Sì, sono biliardi, con le buche.
1: Esatto. Allora, lui, amici, invece, ce l'ha contro... Oggi ce l'abbiamo per tutti, contro Donald Trump.
2: Vabbè.
5: Comunque, ragazzi, io vorrei fare i complimenti al nostro caro amico Donald Trump, che... Boh, non lo so, è tipo il peggior presidente barra imprenditore della storia.
1: Addirittura.
2: Ma io ne ho visti di peggio,
1: Di presidenti o di imprenditori?
2: Lui non è proprio una schiappa come imprenditore, ha creato un impero.
6: Peter Pan.

0: Adesso si parla di Trump, di economia circolare, cose così, capito?
1: Io a volte vorrei cambiare. Io dovrei cambiare il nome alla radio, cioè tipo Radio Peter Pan 24.
0: Sì, perché veramente sono diventati
1: quasi giornalistici.
0: Assolutamente. Allora lui risponde a te che hai detto che Trump non è un buon imprenditore, lui invece contesta.
1: Io ho detto che è un buon imprenditore.
0: Lui invece contesta.
1: Non è un buon imprenditore
0: Dice
1: Trump.
0: No.
2: Ciao Salvaggi. Baxo, io voglio fare una precisazione. Il tipo che prima diceva che accusava Trump, diceva che è un pagliaccio, bla bla bla, non è un grande imprenditore, e tu gli hai risposto che effettivamente lui è un grandissimo imprenditore, si è creato dal nulla. Mi dispiace dirti, ma non è così. Lui effettivamente è il peggior imprenditore mai esistito, perché lui non partiva da zero, ma la sua fortuna è partita da suo padre.
1: Non ho mai detto che è partito
2: da suo padre,
1: detto
2: aveva
1: io, no.
2: 10x, il suo patrimonio è diventato x, quindi ha perso tanti di quei soldi. Il problema principale è che è riuscito, nonostante tutto, a crearsi una storia attorno a sé da vincente, e che è questa cosa viene perpetrata nel tempo.
1: Quello è anche il potere di un bravo imprenditore, di se stesso, secondo me. Non si può dire che Trump non abbia fatto girare i soldi mentre suono. Io non ho mai detto che è partito da zero, ho solo detto che non è una schiappa. Prima io ho detto, Trump a livello di imprenditore non è una schiappa. Quello ho detto.
0: Ma amici, ci sono problemi ben più gravi. Lo so che per voi giovani l'idea della pensione è una cosa assurda, ma per noi di una certa ormai. E niente, continuano a fare zozzerie sulle pensioni.
1: Ah sì.
3: Buongiorno ragazzi, anzi buonasera. Io ce l'ho su con le pensioni, anzi con le tasse sulla pensione. Dopo tutti i soldi che lasciamo giù durante la nostra vita, dobbiamo anche essere tassati sulla pensione. Incredibile.
0: Che è una zozzeria. E poi mi sembra di aver visto, ma non ho approfondito, che abbiano alzato leggermente l'età pensionabile.
1: È normale, normale.
0: Vabbè, però, dai.
1: Purtroppo in tempi passati abbiamo dato la pensione così, dopo 20
0: però.
1: Anni di lavoro, ci sono persone che prendono la pensione da 40 anni avendo pagato i contributi per 20 o per 10 o per 5 anni.
4: Peter Pan.

0: Amici selvaggi, se avete bisogno di dire cose coraggiose che nessuno vi fa dire, lo sfogatoio è l'unico programma che ve lo fa fare. Sentite qua che audio.
1: E invece io sono dell'opinione che
0: sì,
1: se non ci fosse il The Remix Show la mattina,
0: sì,
1: Peter Pan sarebbe una radio di merda.
0: Vedi?
1: È tutto grazie al The Remix Show che
0: vedi
1: funziona.
0: Sì.
1: Ricordatevelo bene.

0: Allora, per quello che diceva che l'economia circolare, cioè se facciamo tutto quanto all'interno del paese, sarebbe meglio, lui gli risponde così.
1: Buonasera selvaggi, e allora sentir parlare di autosufficienza economica ed energetica è un'idea bellissima, molto apprezzata. La chiami col suo nome che è autarchia e ti danno il fascista e ti spacciano la macchina.
0: Ah, vedi?
1: Beh, bello.
2: Radio Peter Pan.

0: lo sfogatoio, eh?
1: Sì, eh.
0: Stiamo per sentire una signorina appassionata di politica, esperta di politica. Sentiamo cosa ci dice.
2: Ciao ragazzi, io mi informo spesso di politica,
0: sì,
2: anche se ho più o meno 12 anni.
0: Sì.
2: E vi posso dire solo una cosa: tutti i politici, spaziando da Meloni, dalla Meloni a Salvini, agli altri, c'era Vannacci, sì, e gli altri.
1: Solo di destra, Lisa.
2: L'unica cosa in cui sono bravi è a parlare.
0: Oh,
1: mentre
0: quelli
1: di sinistra anche nei fatti sono bravi.
0: Dici, cioè, no, non li ha nominati.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Squatch.
6: Bar. Torna la Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
8: il
7: un
8: tempo
7: operatore
8: di attesa.
7: La premi
8: super.
7: Premi 4 per avere assistenza.
8: Sarai contattato.
7: Forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?
11: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
16: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail la eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
16: Arrossisci quando passo.
9: Non si batte, è troppo forte.
17: Peter Panno Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 18 e un minuto.
17: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Breaking news.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola. Il provvedimento comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Cambiamo argomento: bilaterale USA-Cina in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington. Il presidente cinese dice a Trump: dovremmo essere partner e non rivali. Con la Cina sviluppata una grande amicizia, ha affermato il presidente americano. Dall'Italia, Roma smentisce la notizia riportata da El Mundo secondo cui 007 americani avrebbero raccolto informazioni in merito a imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Il nostro ministro della difesa Crosetto dice un allarme che non trova nessuna conferma. Salerno al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di sorveglianza nel centro storico della città dove ieri sera una ragazza ventenne è stata accoltellata alle spalle. La giovane ha detto di non conoscere l'uomo che l'ha aggredita. A Roma il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì assemblea dei lavoratori del Parco del Colosseo. Lo sport si ferma ai quarti di finale, l'avventura dell'Italia di De Giorgi agli europei di pallavolo. Azzurri sconfitti dalla Finlandia per 3-2 in Nations League, vigilia di Italia-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Tutto è cominciato con un uomo, capace di costruire il proprio destino.
22: Io sono Iron Man.
21: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie e i sacrifici.
23: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
24: Bravo a fare discorsi, vero?
21: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
23: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
21: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday.
25: E Hulk. Ah.
21: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
26: Con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
27: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
28: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
29: Potremmo dirti zero sbatti,
28: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
30: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
31: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
32: Due verticale, trekking sull'Etna.
33: Escursione.
32: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
33: Aperitivo
32: e un inverno imperdibile?
33: Vacanza con Costa!
32: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
34: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: posso permettermi di far notare ai nostri ascoltatori quanto meglio canti tu?
1: Dovresti.
0: Dei Backstreet Boys.
1: Dovresti.
2: Always been a friend of mine.
1: Si è rovinato, toglielo. Non era così.
0: È un MP3, non può essersi rovinato.
2: People say I'm crazy and that I'm blind.
1: Dai, rovinato, senti, cioè,
0: I cori sono rovinati. Però la tua parte è giusta.
2: Are you got me blind, no. Still a mystery.
1: È stato al sole.
2: I'm getting you out of my hand.
0: Sarà meglio sentire una canzone di questi

0: Comunque ti sei trovato dei bravi coristi, eh.
1: Where you're from, don't care what you did, as long as you love me, baby.
0: Il baby.
2: Non hai detto la cosa migliore. È unplugged questa.
0: È unplugged.
2: Cioè, spiega che significa unplugged.
0: Senza autotune. Solo con strumenti acustici.
2: Sì, tutto dal vivo, è live.
0: Senza effetti. Senza effetti e correttori.
2: Ciao. Va bene, amici del Vaggio, lo sfogatoio 393-7366-240. Noi stiamo parlando di geopolitica, di pensioni, ma abbiamo sentito prima una signorina esperta di politica dire che quelli di destra sanno solamente parlare. Qualche commento?
3: Ma quella che si informa da 12 anni in politica, che non sa neanche i nomi delle persone che ci sono al potere, numero uno. Anni di studio.
2: Lololo. Lui gli dà un consiglio.
4: Volevo dire a quella bella signorina che vada a cantare bella ciao sotto i ponti. Ciao selvaggio.
0: Sotto i ponti?
2: Sì. E poi c'è anche un ingegnere nucleare che vuol dire la sua.
0: Ah sì?
5: La signorina ne capisce di politica tanto quanto io ne capisco di ingegneria nucleare.
2: Lololo.
6: Peter Pan.

0: Allora, non parleremo del caro benzina, ma stiamo per sentire un selvaggio che lascia un audio lunghissimo che noi accorciamo, però che ci spiega il motivo dei prezzi cari alla pompa, va bene?
1: Sì.
0: Sentiamo.
1: Ah, lui lo sa.
0: L'ha letto.
2: Non sono solo le accise, la colpa è da dare principalmente al cambio euro-dollaro, che attualmente è molto sfavorevole a comprare in dollari, visto che vendono in dollari. E poi c'è il problema dell'inflazione, perché quando costava molto di più, diciamo il Brent, come lo chiamano loro, costava molto meno la pompa.
0: Capito? Questo è il motivo. Oh, non sono solo le accise, ok?
1: La pompa costava meno.
0: La pompa costava meno, sì, sì, sì. Sì.
1: 30, già... 30 euro.
0: Ho dei miei amici che lo sostengono da un po', eh.
1: Sì, sì, sì. Oh. 30 euro si pagava.
0: Beh, meno anche.
1: Anche 20, sì, 20, sì, 30, sì, adesso, sì. Minimo 50.
0: Sì, sì. Va bene, ma torniamo a parlare di Donald Trump. È un bravo imprenditore? È un bravo politico?
3: Selvaggi, ma state parlando di quel Trump che adesso fa il presidente, che è un imprenditore? Ma sapete quanti milioni di debiti ha lasciato e gli è stato aiutato dai Gambino, Gotti e altri personaggi del genere? E poi è quello che è saltato fuori nei file di Epstein, quel Trump lì state parlando, vero?
0: Sì, diciamo che non è uno stinco di santo. Vabbè, quello si può dire.
1: Chi diventa miliardario al mondo è uno stinco di santo.
0: Parlavo di Epstein, che ha fatto delle zozzerie inenarrabili, comunque. Va bene, amici, ma parliamo anche di pensioni, va bene? Lo sentiamo dopo perché è lungo.
1: 393 7366 240
4: Radio Peter Pan.

0: Amici selvaggi che state aspettando la pensione, io cambierei per un minutino radio, perché le notizie che stanno arrivando riguardante le pensioni è un pochetto.
1: Danno poca speranza.
0: È un pochetto.
2: Buonasera selvaggi. Riguardo alle pensioni, nel 2027 verrà aumentata l'età pensionabile a 67 anni per la vecchiaia. Nel 2028 verrà aumentata ancora, arriverà a 68 anni.
1: La 10 va in pensione.
2: Bene, bene. Lo Stato ringrazia se si crepa prima.
1: Ma in pensione tra 10 anni?
0: Magari. Cioè io magari a prendere la pensione. Cioè quindi dobbiamo morire prima per lo se fossimo davvero amanti del nostro paese dovremmo morire prima. Se campiamo fino a 110 anni gli costiamo un sacco al paese.
1: Sì, sì, ma purtroppo il problema, ripeto, è di quelli che sono andati in pensione a 40 anni. Ho capito, poi ne vivono altri 40.
0: E adesso la soluzione è aumentare l'età pensionabile e tassare le pensioni, non ci sono altre soluzioni. Tanto ormai quello è un dato di fatto.
1: Togliono la pensione a quelli che non hanno avuto per troppi anni.
0: Come campano adesso quelli, poveri?
1: Ho capito. Fatto una bella vita nel frattempo.
0: Allora si può anche rispondere se non si è d'accordo, però non è che bisogna per forza esagerare come fa lui.
3: Buonasera Radio Peter Pan, mi tocca intervenire per forza. Allora, alla signorina che parlava dei politici che non sapeva neanche i nomi, quella è una zecca di merda.
0: Vabbè.
3: Che va a fare le manifestazioni con la bandiera della Palestina.
0: Vabbè, sti cazzi.
3: Quella bandiera ficcatela nel culo.
0: Esagera. Si può anche rispondere in maniera più urbana, no?
1: Lui è un operaio, uno scaricatore di porto di Marghera. Lavora alla Fincantieri.
0: È un ingegnere, ho scoperto, un ingegnere della Fincantieri.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Disegna le navi,
0: sì,
1: lui.
0: Sì.
4: Radio Peter Pan.

0: se siete in grado, senza ovviamente fare incidenti, fategli una bella storia, fategli una bella foto e pubblicate sui social taggando Radio Peter Pan e Ceccato Motors, che poi ogni settimana tra i vari tag ne scegliamo uno che riceverà a casa la maglietta di Radio Peter Pan, e uno al mese poi, se ne avrà voglia, riceverà anche un passaggio ad un evento col taxi a un evento di Radio Peter Pan by Ceccato Motors.
1: Amici selvaggi, stiamo per parlare di nucleare, poi citeremo anche il ministro preposto.
2: Certo, l'ascoltatore che prima ha detto abbiamo approvato la legge sul nucleare, riaccendiamo le centrali nucleari, è proprio un genio. Cioè, le centrali nucleari che ci sono in Italia o che c'erano in Italia, perché restano solo i muri praticamente di quelle vecchie centrali nucleari, ovviamente non possono essere accese, non c'è più niente dentro, non è che dai un giro di chiave e si accendono le centrali nucleari.
0: Ma no, non basta alzare l'interruttore generale,
2: quindi dove vuoi andare, cioè, comunque serviranno anni per ricostruirle.
1: Allora, proprio ieri o l'altro ieri il ministro dell'ambiente e dell'energia Pichetto Fratin ha detto che nel 2034 le nostre centrali
0: grande Fratin,
1: no, non è vero,
0: è quello che vende le macchine, no. È lui,
1: ha detto che nel 2034 le centrali nucleari in Italia saranno operative, va bene? Oh,
0: e quindi ci dobbiamo credere,
1: l'ha detto Pichetto Fratin, è il ministro dell'ambiente. E
0: vai.
1: Allora, lui purtroppo, quando parlavamo di Vannacci l'altra volta, che dicevo che io sono d'accordo, però ogni tanto fa la cacca fuori dal vaso, in questi giorni ne ha fatto un'altra. Cioè,
0: ha fatto un'altra caccona?
1: Sì.
3: Come ha detto il generale, non importa se la gonna è lunga o corta, a me la donna mi piace senza gonna. Dai, Fedro!
0: Lui ha fatto una battuta sulla cagata che è stata
1: però
0: detta dal ministro.
1: Lo so, ma lo sai che ti rompono il cazzo? Ma non dirla sta cosa, ma...
0: Sì, però cioè, poi si capiva che era una battuta, dai, la cagata è stata detta prima da un altro.
4: Peter Pan!

0: del 2015.
1: Fammi augurare un buon venerdì mattina agli amici replicanti. Ciao selvaggi, lololollo. Allora, per quello che ci ha spiegato poco fa, perché i carburanti sono cari e non è colpa delle accise, non è così.
2: Selvaggi, dite al mago esperto della finanza che i motivi per il quale i carburanti si costano cari arrabbiati è perché siamo un popolo di gente che si va a prendere per il culo. Che non abbiamo più raffinerie, quindi noi compriamo già il petrolio raffinato, quindi anche basarsi sul petrolio, sul costo del petrolio il barile, è una stronzata. Noi compriamo già i prodotti finiti o semi finiti, quindi non ha un gran senso quello che dice.
1: Lololollo.
0: Non mi sembrava nemmeno troppo convinto nemmeno lui. 393 7366 240.

0: Quartino, amici selvaggi, ci finiamo.
1: Mi piace questa cosa.
2: Mamma
0: ci finiamo.
2: Era film, da film,
0: sì,
2: da
0: sì,
2: film.
0: Sì. Ci lasciamo con questo pensiero sulle pensioni.
3: La, il problema delle pensioni non è l'italiano, è la classe politica. Vai in pensione, muoiono, vai figli. Noi quando siamo crepati ai figli non ci va niente. La legge non è uguale per tutti. La.
0: Sul serio, la legge non è uguale per tutti?
2: Io ho sempre pensato. Su Peter Pan.
4: Peter Pan. Come sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i

0: 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
1: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti a aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: donato nello nella puntata dello sfogatore di oggi, l'anno 2015. Quindi The Horror con Perdonami, e adesso siamo già al terzo quartino.
1: Esattamente, amici selvaggi.
0: Sfogatevi al 393-7366-240 fino alle 19.30. È lo sfogatoio.
1: E lo riprendiamo con lui, amici, che è un giovane selvaggio, ha 25 anni, e giustamente parlando di pensioni, tagli, soldi, i soldi ci sarebbero, tant'è.
0: I soldi.
2: Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda le pensioni, io sono un giovane ragazzo di 25 anni, quindi la pensione non so neanche se mai la vedrò.
0: No, no.
2: Però non è questione di togliere la pensione a quelli che sono andati a 40 anni, eccetera, eccetera, eccetera. I soldi per le armi, i miliardi da inviare all'Ucraina o investire per gli armamenti ci sono, caso strano. Per la popolazione, sanità, scuola, no.
1: Hai ragione.
2: Non ci sono. E da qua c'è da farsi due domande. Con tutte le tasse che paghiamo.
1: Lolololo. Ma parliamo anche di nucleare, perché Pichetto Fratino ha detto che nel 2034 le nostre centrali nucleari.
0: Devi dire bene quel nome là.
1: Non è Veneto. Le centrali nucleari in Italia saranno operative, ma io mi fido più di quello che stiamo per sentire. Perché poi alla fine è così.
3: Ciao ragazzi, ciao Pedro, ciao Baxo. Le centrali nucleari non penso che vengano riaccese o riaperte o costruite entro il 2034 per tanti motivi. Quelle di ultima generazione si chiamano di quinta generazione, per intenderci quelle che hanno in Cina o Giappone. Per costruirne una ci vogliono all'incirca 15 anni, e in Italia con i vari permessi e quant'altro che si devono avere non è così facile, scontato.
1: Io credo che vogliano rigenerare, non è il termine adatto, chiedo scusa, ma comunque quelle che abbiamo già, con qualche modifica, qualche. Certo, non saranno quelle di quinta generazione.
0: Riorganizzare.
1: Sì. Però secondo me nel 2034, quei tempi che abbiamo, è impossibile.
4: Peter Pan! Cosa?

0: come funzioneranno le pensioni nei prossimi anni, ma non è così. Lui dice che
1: non è così,
0: no, dice
1: non
0: di
1: funziona
0: no.
1: Così.
0: Dice di no.
2: Comunque non è vero. Nel 2027 si va a 67 anni e un mese, perché ci vado io. Poi nel 28 67 anni e 3 mesi. Aumenteranno, sì, di 3 mesi ogni anno, purtroppo.
0: Lolo lollo.
1: Di 3 mesi ogni anno. A 67, 68 vai.
0: Vado.
1: Vai. Allora tra pochissimo, anzi adesso subito, cibir secco.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
0: Brecco, gringhello.
4: Wey.
0: CBR Second Mic.
4: Sì, sì. Stessa roba.
0: Eh?
4: Stessa roba.
0: Stessa roba che?
4: Che?
0: Devoni in verticale.
4: In verticale.
0: K.
4: Vieni in orizzontale.
0: No, in verticale, gringhello. K, QSL, a cartolina. Come? Oh!
4: Ehi!
0: Gringhello! Modula! Brecco, gringhella?
5: Sì.
0: CBR Second Mic, gringhella, sor camionaro. Sto arrivando in verticale. Cambio. Gringhella?
5: Ma no, lei forse ha sbagliato.
0: Gringhella, mi serviva la cartolina. QSL. Modula, gringhella.
5: Ma che cartolina li devo dare?
0: Quella della Foghi con l'indirizzo, gringhella.
5: Viale Stazione Tavernelle.
0: 7351.
5: Sì.
0: 88.
5: È il numero 27.
0: 7351, gringhella.
5: Sì, ma io non lo capisco, sai, abbia pazienza.
0: Sì, io ho i frisone qui con me. Capito? Senti?
5: Sì.
0: Oh, te le devo lasciare là.
5: Chi mi deve lasciare qua?
0: E frisone.
5: E prigioni?
0: No, i prigioni, ma che stai a dormire?
5: Ma fammi un piacere, dai.
0: Ma c'ho i frisone.

0: beato lui che non ha nessun tipo di problema invece che attanaglia noi comuni mortali.
1: Davvero?
2: Ciao selvaggi! Meno male che non ho di questi problemi, accise e quant'altro. Io adesso torno dalla Germania dopo avermi fatto una bella zumpata di una settimana.
0: Essermi.
2: E solo dai, solo dai. Ciao selvaggi!
0: Lololo.
1: Io non ho capito cosa ha fatto lui.
0: Ha scopato.
1: Ah.
0: In Germania ha scopato. E...
1: cioè è andato nei club?
0: Bah, non sappiamo.
1: Per il club a pagamento.
0: Magari un Latin lover, uno che rimorchia
1: le tedesche.
0: Che ne sai? Va bene, tornando a parlare di soldi dei nostri politici.
3: Allora, a tutti quelli che dicono che è colpa dello stipendio dei politici, che mancano soldi e anche che il prezzo della benzina è alto per colpa dello stipendio dei politici. I politici, i parlamentari sono 630 persone, guadagnano 110-120 milioni annui. Se anche tu dimezzi lo stipendio, guadagni 50-60 milioni, cioè li prendono 5-6 calciatori di Serie A, 50-60 milioni all'anno. Cosa cazzo di soldi? Ma che cazzo vota sta gente che fa questi cazzo di ragionamenti senza senso?
0: Lolololo!
1: Mamma mia!
0: Allora, parlando di centrali nucleari, adesso sentiamo lui, poi dopo, perché sono lunghi, sentiamo altri che. Perché ho detto che o le fanno nuove oppure mettono mano a quelle che abbiamo già in Italia.
1: Sì.
0: E gli si sono scatenati perché non è così, ma li sentiamo dopo, prima lui.
4: Ma io sono convinto che quando ci sono i soldi, presto fanno a fare a costruire. Lavorano H24, secondo me ce la fanno.
1: Beh, in altri paesi funziona così, tipo Giappone funziona così.
0: Siamo giapponesi noi?
1: No. Peter Pan!

0: ragazzi, scusate, faranno molto semplicemente come la Tour di Messina, incassano i soldi e poi forse, e dico forse, faranno qualcosa.
1: Riferito alle centrali nucleari?
2: Sì, però sì. Non lo si è spiegato bene.
1: Non tantissimo.
2: Magari parlava d'altro.
1: Ma, amico 25enne che ti abbiamo sentito poco fa, lui è d'accordo con te e aggiunge:
3: buonasera Servaggi, d'accordissimo con un ragazzo 25enne, grandissimo, più piccolo di me ma molto sveglio. E io aggiungerei una cosa, allora, invece che la nostra carissima Premier si preoccupi tanto su cosa indossano i ragazzini a scuola, o le ragazzine in questo caso, oppure quanto è scura la classe, quanto è chiara, che pensi un attimo a come scaldare queste classi quest'anno, quest'inverno, perché il freddo si sta avvicinando, ragazzi, eh? Il pellet in giro è a 7,50 euro, ben che ti vada. Gasolio, lasciamo perdere, il gas, lasciamo perdere. Io voglio proprio vedere come le scaldano ste aule. Però, come ha giustamente detto il ragazzo, per mandare i soldi su in Ucraina a bombardare altri bambini, ma quelli ci sono, cazzo.
2: Io credo che quest'inverno, per come si metterà, in casa impareremo tutti quanti,
1: come una volta,
2: a stare ben vestiti.
1: Mio nonno, quando faceva freddo si copriva, quando faceva caldo si svestiva.
2: Oh, un bel maglioncione, sì. In pile.
1: Anche due.
2: Oh, calzino, ma quello sì. Termico e ma via. Sì.

0: Torna all'argomento centrare il nucleare.
1: Come funziona?
2: Ciao selvaggi, no Pedro, guarda, le tre siti nucleari che esistono in Italia, quindi le cosiddette centrali nucleari, è da considerarli non esistenti.
0: Vedi.
2: Sono in dismissione, mezzi già smantellati, non esiste che possano essere riaccesi. Poi no. Conta che sono di prima e di seconda generazione, quindi roba assolutamente inefficiente.
1: Euro 3, euro 4.
2: Se si costruiranno, si costruiranno qualcosa di nuovo.
0: Ho capito, ma se ci vogliono 15 anni, nel resto del mondo, in Italia saranno 30.
1: Vabbè, ma.
0: E poi quello è il 2034, siamo nel 2026. Come facciamo a costruire centrali nucleari?
1: Ma se hanno fatto per i mondiali lo stadio in un anno.
0: Ma se a San Martino di Lupari, che è un paese vicino a casa mia, la pioggia ha buttato giù un pezzo di ponte, ci hanno messo 2 anni e mezzo. Ma un pezzo, una cazzata, è stato un po' di terra per strada, no. Ci hanno messo 2 anni e mezzo.
1: Beh, perché lì faceva comodo.
0: Dai.
1: Così.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan Spot.
5: Ma è il panino al prosciutto!
6: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre.
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
15: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: È l'ora di sfogarsi, le 19 un minuto.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking news.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera al decreto scuola da parte del Consiglio dei Ministri. Prevede multe fino a 1000 euro per il burka a scuola, tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime. Un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Giorgia Meloni. Il decreto prevede anche una sanzione a chi ha la responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Quest'ultimo può essere allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Cambiamo argomento. In Italia 24 milioni di contribuenti che non versano un euro al fisco, secondo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi riferiti al 2024. Dal 47% dei contribuenti, afferma lo studio, arriva solo il 5% del totale. Stati Uniti, in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington, bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi Jinping a Trump. Con Pechino sviluppata una grande amicizia, sostiene il presidente americano. Chiudiamo con il calcio. Vigilia di Italia-Belgio, primo impegno per gli azzurri in Nations League. Mancini prova a lungo in allenamento la coppia Pio Esposito Ken. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
12: Prendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: mattino di Sfogatorio Selvaggi, se volete co-condurlo o sfogarvi insieme a noi, 393-7366-240. E lo riprendiamo, e prima di tornare agli argomenti che stavamo trattando, lui ha una domanda importante da fare.
1: Da porci.
0: Oddio, pochetto. Sì, va bene.
2: Sera Selvaggi, ma qualcuno mi può aggiornare un attimo su quant'è il prezzo della benzina a Villac, per piacere? Che valuto se fare l'investimento. Grazie.
0: Cioè, dipende, se non gli costa troppissimo, magari va a Villac, allora, e fa la benzina.
1: Sì, no, no, credo che convenga più andare in Slovenia là vicino.
0: Tu dici?
1: Sì, vai in Slovenia, fai il pieno, poi vai a Villac.
0: Ah, ok.
1: Però vabbè, anche la Slovenia credo abbia qualche clubino giusto.
0: Beh, sicuro, sì, non li conosco, sì, ma sicuramente sì.
1: Ma vai in Slovenia.
0: Va bene.
1: Conviene per entrambe le cose.
0: Per quello che diceva che i problemi non sono i soldi dei politici, lui non è d'accordo.
3: Da Selvaggi, il problema non è quanti politici, a parte non sono 635, sono 960, poi non è quanto prendono gli stipendi, cosa fanno dei nostri soldi, dei nostri soldi che prendono dalla busta paga. È aumentato anche il ticket, coglione quello che ha detto prima, che se vogliono dei politici, sono loro che amministrano i nostri soldi, provolone.
0: Lollo.
1: Si offendono tra di loro i nostri selvaggi ascoltatori.
0: E parlando delle nostre povere scuole messe male.
4: No, no, non si fa niente di quei quattro soldi che risparmiano selvaggi, no, no. Sai, carta igienica e fogli A4 che puoi comprare per le scuole, sapone, che te lo devi mandarli tu perché non hanno un cacchio di quadrato di carta igienica, dai mo. Ma dai, dai, dai, che discorsi.
5: Peter Pan,

0: Ma selvaggi, se l'Europa, il pianeta, l'Occidente, cosa volete, e quindi anche l'Italia è messa male, c'è sempre un colpevole. Lui ci dice chi è?
1: Chi è?
0: Però ci lascia anche con dell'ottimismo.
2: Ciao ragazzi, la situazione in cui siamo è tutta colpa dell'imbarazzante, cretino, egoista e folle Trump.
0: Vedi?
2: Sempre non appena
1: sempre colpa
2: si trova l'accordo con l'Iran per smettere sta cazzo di guerra di merda che nessuno vuole, a parte gli interessi privati del biondo americano,
0: arancione,
2: tutti gli indici crolleranno. Basterà veramente una settimana per tornare a pagare il gas, quello che è umanamente accettabile.
0: Siamo sicuri? Quindi, basta che va avanti. Siamo sicuri che sarà così?
1: Non è?
0: No, non lo so, che ti devo dire?
1: Io non sono sicuro.
3: Radio Peter Pan e Next Event.
1: Venerdì, domani sera, 25 settembre, Peter Pan alla Frasca 2000, alla Frasca di Ponzano Veneto, Osteria La Frasca, dove ferma appunto Frasca 2000. Ci sarò io a far la più bella musica degli anni 2000, già l'aperitivo dalle 19, poi dalle 21, 22, insomma facciamo la parte seria della musica degli anni 2000, Osteria La Frasca, Ponzano Veneto, Treviso. Poi sempre domani sera, Peter Pan 90 210, alla festa De Apoenta, a Castelminio di Resana, provincia di Treviso, con il DJ Max e Lady ed il performer Rocky. Domenica 27 settembre saremo con il Peter Pan XXL, una bella festa molto grande all'antica fiera del Tresto, ospedaletto Euganeo, provincia di Padova. Ci sarò io insieme a Salvo Gagliano, Emma Rossato e sempre lui in mezzo ai coglioni, il performer Rocky Festaiolo. Però me lo mettono sempre in mezzo questo qui. Vabbè, 393 7366 240 per prenotare il vostro posto agli eventi di Radio Peter Pan.

0: in Italia quando le cose le vogliamo fare le facciamo.
1: Le cose in Italia le fanno anche troppo in fretta quando vogliono. Guardate il ponte Morandi, crollato, mi spiace, e dopo poco l'hanno tirato su. Il ponte sullo stretto di Messina sono 50 anni che vanno avanti.
2: Però lì, sì, vabbè, ok. Sì, se si vuole, per carità, dico di no, ma...
0: Ma sui tempi biblici...
2: Era necessario, era un ponte che già esisteva, beh, bisognava rimetterlo...
0: Sui tempi biblici dei nostri lavori, qui in Italia, se trasferimo una capitale...
2: Ah sì?
0: Eh sì, perché anche lì, ciao.
3: Pedro, c'hai ragione, qui a Roma se s'apre una buca, io guarda, volevo mettere un cartello qui dove stanno facendo i lavori vicino alla Tuscolana con scritto Mussolini in 7 mesi ha fatto Sabaudia da zero, voi in 2 anni non siete buoni neanche di chiudere una buca, ma il livello in Italia è questo, purtroppo la burocrazia ormai è quella che comanda. Ciao a tutti.
0: Lolo, salutaci a Capitale. E comunque avete rotto il cazzo questa storia che l'Italia, i soldi, l'Ucraina per le armi ci sono, non è così.
4: Ancora con la storia che l'Italia manda le armi in Ucraina, ma lo volete capire che l'Italia non ha mandato un cazzo agli ucraini, gli ha dato solo un contributo economico, le armi gliele ha date gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, noi non gli abbiamo dato un cazzo. E chieda se non ci sono i soldi al loro amico Conte che ha speso 150 miliardi per il bonus 110, che la gente si è rifatta il castello. A lui dovete chiedere dove sono venuti i soldi. Lolo.
0: Radio Peter Pan.

0: l'ultimo intervento, faglielo fare a qualcuno.
1: Lo faccio io.
0: No, no, c'è, ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo?
0: Sì.
1: Chi è?
0: Insomma, l'hai sentito poco fa.
1: Ah, quello. Ah, no, no, ok, vai. Amici, siamo alla fine. Gli ultimi co-conduttori. E finiamo con gli ultimi tre. Lui purtroppo c'è sto problema qua.
2: Io ci provo anche a stare dietro ai vostri discorsi, ma veramente, cioè.
1: Ma come?
2: No, no, non ce la si fa.
1: Ma come?
2: Boh.
1: Non siamo chiari?
0: Ma non parla di noi due, parla di quelli che i co-conduttori.
1: No, no, certo, ci mancherebbe. Ah, io domani non ci sono. Sono a Villac a fare benzina, a fare.
0: Ah, sì, costa poco.
1: Niente.
3: Al selvaggio che chiedeva della benzina, a Villac costa tra l'1,87 e l'1,89, mentre il petrol della Slovenia va a 1,75.
0: No. Germania costa come qui, dai.
1: Chi in Germania?
0: No, Austria, no, in Austria.
1: Ma io domani vado, poi ti dico come.
0: Non costa,
1: va bene?
0: Così.
1: Lascia fare, lascia
0: costa
1: fare.
0: Così. Forse anche di più di qua.
1: Ma amici, finiamo con un economista. Però l'orario è aperitivo, quindi anche gli economisti bevono.
0: Ok.
1: Così. Però dice la sua, amici, ascoltiamolo.
4: Ciao Peter Pagnani. Tanto c'è coda
0: alla
4: qui.
0: Alla testa fuori dal finestrino per riprendersi.
4: Facile dato verso Conigliano.
1: C'è coda, c'è coda.
0: Ma chiudi il finestrino.
4: Comunque, è colpa di coso là, di testa e carota che
1: Trump,
4: che sì. Manovra tutti, c'è niente da fare qua.
0: Si fa fatica a capire quello che dici. Ascolta, un po' spiace.
4: Lo tiri giù di spese. Scusate, ho niente da fare. Dopo abbiamo quei quattro politici
0: si
4: del cavolo là che sono seduti sulla carega che non fanno un cazzo.
1: Ma come non fanno un cazzo? Allora abbiamo la fortuna di collaborare con un economista, lo tratti come l'ultimo degli scemi.
0: Adesso facciamo l'imitazione sua, tu fai la sua voce che parla, dai.
1: Oh, ragazzi, vabbè, ho capito, dai, basta.
0: Come cacchio si fa a lasciare una
1: È orario aperitivo, non rompe come. Dai.
0: Vabbè, ci sentiamo domani, vi lasciamo con la coppia dell'anno, Fede e Alice 2.
1: Addirittura. Esagerato.
0: Ormai manca poco la fine dell'anno. Vabbè, diciamo che così.
1: Torniamo domani.

0: Sport.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
0: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tutto è cominciato con un uomo. Capace di costruire il proprio destino.
5: Io sono Iron Man.
4: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
6: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
7: Bravo a fare discorsi, vero?
4: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
6: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
4: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday.
8: E Hulk. Ah.
9: Spacca.
4: Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan. A tempo di DJ Maxwell.
10: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
13: il
12: un operatore.
13: Il tempo di attesa.
12: La preghiamo sì,
13: premi 2,4
12: per avere assistenza.
13: Sarai contattato. Per
12: forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
19: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
20: Peter Pan XXL. All'antica Fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
21: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
20: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
21: In console Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
20: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL, antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni Airals. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vuoi richiedere una telefonata per un'occasione speciale? Ogni giorno alle 9.30 nel The Remix Show chiamiamo in diretta per
5: compleanni,
4: anniversari,
5: pensionamenti,
4: viaggi,
5: esami,
4: esami della patente,
5: esami della prostata,
4: licenziamenti,
5: matrimoni,
4: divorzi,
5: lauree,
4: case nuove,
5: macchine nuove,
4: fidanzati nuovi.
5: Vabbè, insomma, per un sacco di cose. Invia una mail a servizioincamera@peterpan.it oppure scrivi la mattina stessa su WhatsApp.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto a Cadoneghi Spazio. Spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Nation alle 19.37 apre la nostra puntata di Feel the Vibe. Buonasera Fede!
1: Di nuovo buonasera Alice, Serini e soprattutto buonasera a tutti voi ragazzi che ancora girate, siete a casa, che preparate la cena, che fate un sacco di cose, sempre connessi, collegati su Radio Peter Pan.
0: Fede, com'è la terza volta che entri oggi in studio? Sei fritto? Sei stanco? Sei cotto?
1: Sono pizza fricco!
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe.
0: Culla dall'an. No, anche questa sera abbiamo detto Alice Serini ancora una volta fino a venerdì.
1: Ma che fine ha fatto la dall'an, scusa?
0: È in ferie, ma se la sta spassando, beata lei, che le dobbiamo dire, scusami.
1: C'è un sacco di soldi la dall'an, che fa tutti gli eventi sotto banco a nero e poi se li scialacqua tutti quanti in vacanza.
0: No Fede, smettiamola con questa disinformazione. Tante però sono le notizie musicali e non solo, perché oggi parliamo anche di serie TV e cinema, giusto?
1: Esatto, partiamo da Sanremo, perché ci sono altre cose che non vi abbiamo detto l'altro giorno, intelligenza artificiale, vabbè, un sacco di roba, autotune, però ci arriviamo con calma.
0: Altre regole, altre regole, quindi rimanete con noi. Feel the Vibe.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: la mia bed in giro.
1: Ma tu te li immagini loro due a Sanremo? Cioè, che coppia sarebbero?
2: Io esplodo. Esplodo però in negativo, però, nel senso, prendo fuoco, parto, mi implodo in giro per l'aria. Guarda, faccio un
1: allora, contrario. Per il momento non sono tra le nuove, tra i nuovi nomi papabili, però chissà, mai dire mai, potrebbero arrivare un giorno anche loro.
2: Mai dire mai, soprattutto perché hanno fatto super successo nei social e soprattutto ho sentito al volo che hanno tirato fuori una nuova canzone già.
1: Ah, di già?
2: Sì.
1: Ancora non l'abbiamo passata, sarà la prossima?
2: No, no, speriamo di no. Allora, si parla appunto di Sanremo perché appunto pochi giorni fa è stato pubblicato il nuovo regolamento per quanto riguarda Sanremo 27 che si terrà tra il 16 e il 20 febbraio. No all'intelligenza artificiale.
1: No all'intelligenza artificiale per produrre i testi e neanche gli aiutini, cioè neanche magari una strofa è concessa, proprio niente.
2: Sono d'accordo.
1: Fatto per ovviamente promuovere la creatività umana, perché le canzoni emozionano e l'intelligenza artificiale non emoziona. Secondo me
2: la cosa difficile, vorrei capire come fanno a sapere se un artista ha utilizzato o meno l'intelligenza artificiale per creare un testo.
1: Secondo me utilizzano l'intelligenza artificiale a loro volta per capire se l'hanno usata.
2: Così diventa un cane che si morde la coda. Però sono a favore di questa cosa perché secondo me sono pochi gli artisti che possono permettersi di andare a Sanremo, quindi loro hanno il privilegio, vuol dire che sono capaci a fare una cosa meglio degli altri e secondo me ci sta che devono fare le cose a mano come si faceva una volta.
1: Esatto, come si faceva una volta. No robot a Sanremo.

0: Preziosa, Quevedo, Elvis Crespos qui su Radio Peter Pan alle 19.51. Feel the vibes.
1: Oh, ah, ehi, ah, ah. Sto disco,
0: Stavamo parlando di intelligenza artificiale a proposito di quelle che sono le nuove regole per quanto riguarda Sanremo 2027.
1: Sì, a quanto pare l'intelligenza artificiale è totalmente vietata sia per l'utilizzo dei testi sia per produrre musica, invece l'autotune a quanto pare si potrà utilizzare.
0: E secondo me l'autotune è stata messa questa nuova regola proprio perché Anna è uno tra i nomi papabili.
1: Ma tu mi immagini a Sanremo con l'autotune che faccio? Canto una canzone.
0: No, diciamo che te non ti immagino, però Anna invece sì.
1: Lasciami stare, sono troppo questi.
0: Ah, pensavo dicessi sono troppo bello. Beh, quello sarebbe stato
1: bello se avessi detto sono troppo sexy.
0: Sì, ancora peggio. Qua qualcuno però è piaciuta l'intelligenza artificiale, per esempio Aurietta Berti, che ha partecipato ad una sorta di esperimento.
1: Sì, ha fatto una canzone quest'estate e lei ha detto: io sono a favore perché bisogna accogliere questi nuovi strumenti. Sono d'accordo, da una parte sì, da una parte no, la via come sempre sta sempre nel mezzo, no? Però io una cosa che noto, mm-hmm, tutti i signori un po' grandi d'età, non me ne vogliono se stanno ascoltando.
0: Tu sei il primo, Fede, dai.
1: No, ma io parlo dei 50-60 anni, fanno un utilizzo smisurato di intelligenza artificiale per cose inutili, tipo mio padre fa fotomontaggi a qualsiasi cosa, basta.
0: No, invece mia mamma crede sempre a quei video in cui per esempio c'è un cane che cucina e me li manda e io dico: mamma, ma come fai a credere ad una roba del genere?
1: Ti manda il video in cui gli dice: ma secondo te questo video è vero o è fake? Il cane che balla mentre cucina coi piatti in giro per casa.
0: Assolutamente vero.
2: Noise video,

0: Don't Believe It su Peter Pan alle 19.56. A proposito di non crederci, c'è un ascoltatore che ci ha detto: entro in furgone dopo la pausa pranzo e ci siete voi, entro in furgone dopo il lavoro e ci siete voi. Oh,
1: ci siamo impossessati di tutti gli orari, di tutte le radio in giro per il mondo, eppure di Radio Maria.
2: Peter Pan.
3: Peter Spar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Magari non l'avevi pianificato,
9: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Domani sera dalle 21.30 Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Domani sera Peter Pan 9210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
14: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
15: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
16: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
15: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
16: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
17: Il luce batte, è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto.
18: Peter Pan O'Clock.
2: Peter Pan Meteo.
19: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nelle prossime ore qualche nuvola si farà vedere sulle regioni settentrionali, si tratterà principalmente di velature, nuvole alte che si limitano a offuscare un pochettino il sole, nulla di che. Anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni, quindi già a partire da domani pomeriggio, ancor più nel weekend, sole che sarà protagonista un po' ovunque. Temperature diurne anche molto miti, riusciamo a toccare i 25 gradi, però valori all'alba frizzantini, localmente sotto i 15. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
20: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
5: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray!
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Forever Fun, Forever Young. Per

0: siamo Rihanna alle 20.05 per la nostra seconda mezz'ora di Field Vibe.
1: Con la Dallanna.
0: Dai, no, Fede, no. Sempre la stessa battuta, però.
1: E pensa, mi conosci solo da un paio di settimane. Seconda mezz'ora, mettiamo un attimo in pausa la musica, ma non del tutto, perché vogliamo un po' parlarvi di RIP 2.
0: Cioè Rest in Peace, in realtà. Ed è praticamente una serie TV che ha preso, a cui hanno preso parte alcuni VIP, per esempio Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento, che sono pronte a farsi seppellire dalle risate.
1: Sì, perché come funziona? Loro vengono dati per morti e uno alla volta vengono massacrati, vengono fatte gli elogi funebri da Max Sangioni, Martina Catuzzi, Stefano Rapone e Leazzaro Rossi, che sono tutti comici barra stand-up comedian.
0: Ma la cosa bella è che poi ad un certo punto, così a effetto sorpresa, entra un inconsolabile speciale, cioè che è una persona molto vicina al VIP nella sua vita vera, che sa degli aneddoti e delle cose curiose che magari nessuno sa, con il quale seppellirlo ancora di più.
1: Bello, e non vogliamo darvi troppi spoiler, magari tra poco ne parliamo, anche perché uno di cui si è discusso tanto, anche per come si è comportato, è stato Fedez.
0: In realtà l'ha presa bene, ma ne parliamo tra poco.
2: Attenzione,

0: Ocean House Jubel su Radio Peter Pan. Stavamo parlando di Rest in Peace, la nuova serie uscita da poco in cui dei VIP della televisione vengono un pochino presi in giro.
1: Eh sì, perché vengono dati per morti e quindi vengono messi un po' alla mercé di comici che vanno giù pesante. Secondo me poi, senza fare grossi spoiler, perché sta, la potete guardare su un Prime Video e merita, secondo
0: sì,
1: me la seconda
0: stagione. Sì, l'ho vista anch'io, merita davvero.
1: Vero, ti fa tanto ridere. Secondo me poi c'è dell'astio o secondo me ci sono dei comici che non si trovano tanto in accordo o vanno tanto per simpatie verso alcuni personaggi famosi e quindi papam papam papam.
0: Però c'è qualcuno che comunque ne ha ricevute tante, per esempio Fedez, e in realtà l'ha presa molto sul ridere, tanto che Martina Catuzzi, la comica che l'ha rostato, ha detto che non è stato permaloso, ma anzi ha detto ditemi tutto quello che volete, e lei pensava che sarebbe stato il più difficile, ma in realtà è stato il più divertente.
1: Secondo me è quello che se l'è presa molto meglio, e soprattutto a paragone con Francesco Totti nella prima edizione, che era di un permaloso.
0: Quella me la sono persa.
1: Guarda, guardati proprio la puntata di Totti che fa ma non è vero, ma che sta di ma mozzo dici te, ho capito Totti, vieni pagato fior fior di quattrini per fare una puntata in cui sei morto, devi stare in silenzio, e ribatteva.
0: E a proposito di soldi, lui ha detto, hai detto che è venuto pagato, è stato pagato molto, e Fedez stesso ha detto è stato super divertente partecipare, lo rifarei anche perché pagano
1: sì, Amazon
0: Prime. Ma quanto
1: pagheranno
0: a questo punto?
1: Sai che non lo so, potremmo quasi cercare, facciamo una cosa, metti un disco e magari cerchiamo, possiamo dare una spulciata sull'internet.
0: Ci sono Amy Schilla con Fedez con la loro Sexy Shop qui su Peter Pan.

0: Rusty So Sad, Swedish House Mafia, qui su Radio Peter Pan. Stavamo parlando di Rust in Peace e di quanto pagano, perché in realtà molti VIP hanno detto che l'hanno fatto per soldi.
1: Allora, ho fatto una ricerca sull'internet.
0: Non abbiamo
1: Top
0: trovato
1: secret.
0: Niente.
1: Ma sì, ma giustamente, no? E noi polletti che, ma chissà quanto pagano, andiamo a vedere.
0: E
1: ovviamente non c'è il cachet di nessuno, però per dirlo Fedez, che è uno che c'ha un tenore di vita abbastanza alto, vuol dire che pagano
0: che
1: tanto,
0: pagano un bel po'. Comunque alla fine, per farsi insultare, ci sta che il cachet sia molto alto.
1: Tu lo faresti mai, Alice?
0: Io lo farei, sì, ma perché in realtà io sono molto autoironica, quindi prendo tutto sul ridere, anche gli insulti che fanno nei miei confronti, quindi sì, dai, lo farei.
1: Secondo me lo farei anch'io. Secondo me è anche un buon modo per capire che cosa pensano di te gli altri.
0: Esatto, alla fine poi sono voci che vengono prese dai giornali o comunque da quello che hai fatto nella tua vita e poi ti vengono spiattellate lì.
1: Che poi ha fatto tanto ridere la dichiarazione che ha lasciato Fedez ai giornali. Dice: la paura di quest'estate, se fossi morto sarei stato in tema, perché è stato poco bene, ha rischiato veramente la vita a quanto
0: sì.
1: pare, e quindi lui ci ha scherzato sopra. È stato bravo, è stato autoironico, non vi diciamo troppi spoiler, però cosa molto carina è che lui, quando ha fatto l'autocelebrazione, si è massacrato da solo.
0: Esatto, e quindi è stato di conseguenza il più divertente, il più ironico, quello che si è saputo prendere più sul ridere, alla fine, giusto.
1: Proprio bravo Fedez.
0: Meet Me in the Dark qui su Radio Peter Pan.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: sta bailando è la mitad.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Ok, Robin Schulz e James Blunt su Radio Peter Pan. Fede, dobbiamo parlare di rap a tutti i costi.
1: Eh sì, per forza, perché a quanto pare oggi è uscito un album molto figo, però è un album un po' strano, non nasce in case discografiche di quelle importanti, eppure ha fatto un successo già mediatico molto forte.
0: Ma bensì al carcere di Bollate, dove hanno registrato questo nuovo album che si chiama 30 OP, che è composto da 13 inediti, scritto, registrato e prodotto proprio all'interno dello studio di registrazione della seconda casa di reclusione di Milano Bollate.
1: Infatti nasce come progetto inclusivo per aiutare tantissimi ragazzi che vivono in carcere per cose che hanno commesso, per dare loro una seconda possibilità per cambiare la loro vita, gente che magari è appassionata al rap, al mondo della musica, della scrittura, e allora fanno questa cosa molto figa di dargli una possibilità e di incidere un album fatto bene, pubblicato in maniera molto professionale.
0: Tra l'altro sai che il titolo, che è appunto 30 OP, OP sta per opportunità, quindi l'opportunità di reinventarsi e di insomma trovare il modo giusto, il confronto e il conforto all'interno della musica, e il rap è il genere con cui tutti gli artisti l'hanno fatto alla fine.
1: Esatto, 13 tracce molto inedite, molto fighe, secondo me sono uscite oggi se non erro, sarebbe da andare ad ascoltare. Poi è stato presentato ieri durante il Bollate Live Show con la partecipazione di Enzi, Nitro, Nerone, quindi gente che la scena rap la marca, e la marca anche molto forte. Tra poco vi diamo anche un po' di spunti su gente che ha fatto più o meno la stessa gavetta prima di arrivare poi a diventare una scena del rap molto forte.
2: Peter Pan. Forever Young.

0: da Ed Sheeran, quasi in chiusura della nostra puntata di Feel the Vibe. Stavamo parlando però di rap e di riscatto, perché alla fine è quello il succo delle canzoni rap.
1: Sì, perché è stato fatto questo progetto che ha portato all'uscita di un album proprio oggi, 13 inediti nati all'interno del carcere di Bollate.
0: Infatti è uscito questo album che si chiama 30 OP, in cui OP sta per opportunità, esatto. Quindi opportunità di riscattarsi in qualche modo. E a proposito di rap, abbiamo Simba La Ru, che è proprio l'esempio lampante che ci facciamo quando pensiamo al rap come riscatto. Infatti il carcere ha fatto parte della sua vita e poi grazie all'incontro anche con altri artisti ha avuto l'opportunità di farsi un'altra vita.
1: È quello che ho fatto un po' io con la radio. Io ho fatto prima 26 anni di galera, 13 anni di riformatorio, poi ho fatto la comunità e poi mi sono ritrovata a Radio Peter Pan, perché sono tutti come me i colleghi.
0: Ma in carcere lei facevi le canzoni?
1: Sì, facevo certe rime, guarda.
0: Immagino. No, però devo dire una cosa, Fede, ti vengono bene le parodie. Non so se sai scrivere le canzoni, ma le parodie ti vengono bene.
1: Beh, non voglio farmi la marchetta perché non è il momento giusto, però su Spotify trovi anche alcuni miei pezzi.
0: È vero, me l'ero dimenticata questa cosa qui. Beh, molto molto importante. Allora, non facciamo la marchetta, però una parodia prima o poi, qualcosina, ce lo farai sentire.
1: Potrebbe essere che ti faccio sentire una canzone, magari ti faccio la voce di Anna che dice:
0: no, basta, Fede, ho cambiato idea.

0: Lose Myself The Bows alle 20:50 in chiusura della nostra puntata di Feel The Vibe. Prima di salutarci però dobbiamo fare una cosa.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Allora, prendete carta e penna perché adesso vi diamo i compitini per casa. Venerdì 25 settembre c'è la Frasca 2000 a Ponzano Veneto in provincia di Treviso. Facciamo tanta festa, dalle 19 apre Gerlo DJ e a seguire arriva il direttore Marco Baxo.
0: E poi un Peter Pan 90-210 sempre venerdì 25 settembre alla festa de Apoenta a Castelmine di Resana in provincia di Treviso. Dalle 21 DJ Max, Lady Ellen, Rocky, l'animazione 90-210.
2: Quasi quasi domani potremo anche farci una passeggiata,
0: dai,
2: la festa
0: andiamo,
2: da poi. Potrebbe essere così, tanto non siamo mai insieme durante la settimana. Domenica 27 settembre, prendetevi per tempo, c'è il Peter Pan Impatto XXXXXXL all'antica fiera del Tresto, ospedaletto Euganeo, Padova. Dalle 21 in console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Emma Rossato e Rocky di nuovo. Mamma mia, Rocky sta ovunque, oh.
1: Radio Peter Pan.

0: Silver Lines di Another ed Emily Warren a chiudere la nostra puntata di Feel the Vibe, ma noi ci sentiamo anche domani.
1: Basta! Basta!
0: Cioè, Fede lo sentite tra 5 minuti, tranquilli, alle 6 con le sveglie, e poi domani in Peter Pan a manetta ancora una volta.
1: Buona serata a tutti e ciao!
0: Ciao!
2: Radio Peter Pan. Tra poco, Boombox, con Uva e Andrea Martino. Peter Pan. Spot.
3: Per informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa,
3: la preghiamo di
4: premi 2,4
3: per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
11: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
12: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Le 21 da un minuto. Peter Pan O'Clock.
15: Pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
16: Ma è Peanut Butter Fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
18: Peanut Butter Fiorentini piace grandi e dai bambini.
19: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
21: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
20: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
22: Ha dimenticato i discount.
20: Giusti discount.
22: E ormai non vale più.
20: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
23: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
25: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Forever Fun. Forever.

Andrea De Luca è fuggito. Chissà se Thomas riuscirà a tenersi la poltrona in questa edizione di Boombox, oppure ritornerà più incazzato di prima il nostro ADL, alias

0: bene, noi ci fermiamo per un attimo, ma restate sempre qui con Radio Peter Pan.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Bar. Torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Domani sera dalle 21:30 Peter Pan 90210 alla Festa di Apoenta. In console DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 90210 sono pronti per te. Domani sera Peter Pan 90210 Festa di Apoenta a Castelminio di Resana, Treviso.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Young.

poi ste ville in giro per il Veneto e nel nord Italia che tu affitti solamente per registrare questo programma sono magnifiche, magnifiche, bellissimo. Adesso cercherò di tuffarmi in piscina, ovviamente interna, riscaldata, e poi mentre tu suoni, sei d'accordo?

0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Minigazzi e Marco Ferri. Peter Pan Spot.
1: Science for All, il festival delle scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: L'onda di energia anni 92.000 di Radio Peter Pan ancora a Castelminio di Resana. Domani sera, dalle 21.30, Peter Pan 9210 alla Festa di Apoenta. In console, DJ Maxwell, Marco Baxo, l'energia esplosiva di Lady Ellen e la Peter Pan Dance Crew. Il viaggio tra le migliori hit anni 92.000 e l'animazione del Peter Pan 9210 sono pronti per te. Domani sera, Peter Pan 9210, Festa di Apoenta, a Castelminio di Resana, Treviso.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: And if you don't know, now you know. It was a clear plan.
0: Forever Fun, Forever Young.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, mentre al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti con la prima tripletta, composta da Who Made Who, Flying Away With You, Notre Dame Remix, Purple Disco Machine con Disco Cherry e Calvin Harris con Satisfy.

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuxi al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta a chiudere la prima parte è composta da Clooney, XTC, Harris & Aaron, Arthur

0: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Tutto è cominciato con un uomo capace di costruire il proprio destino.
3: Io sono Iron Man.
2: Poi sono arrivati gli eroi, le battaglie, i sacrifici.
4: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo a qualunque costo.
5: Bravo a fare discorsi, vero?
2: Radio Peter Pan presenta Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
4: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
2: Un'unica grande storia. Road to Avengers, Doomsday
6: e Hulk.
2: Spacca. Ogni sabato alle 21 su Radio Peter Pan, a tempo di DJ Maxwell.
7: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre.
9: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Radio Peter Pan è anche in video.
13: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
12: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
17: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
18: Dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
20: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: A R-Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

Vibes, il programma che ti porta in discoteca e che ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri, già pronti a ripartire, a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Prospect Looney con Free Your Mind, Kassim con Say Yeah e Fancy Inch con Hypnotic.

Suoni di Club Vibes su Peter Pan con Fuxi al microfono e Tobas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta composta da Ilios Barrientos, Deep Down, Winter con This Is Not James Brown e Basement Jacks con Jump and Shout. La versione era mixata da Erika.

Si chiude così questo appuntamento di Club Vibes su Peter Pan, come sempre grazie a Thomas Menegazzi e Marco Ferri che hanno mixato e selezionato i pezzi. A voi per l'ascolto, noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da

0: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo. Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Sedia Arredo .com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
4: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli ipermarket aderenti.
14: Forever Fan, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è scopo.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
6: Squatch.
7: Peter Spar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
8: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta, scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Peter Pan XXL. All'antica fiera del Tresto c'è Radio Peter Pan.
11: Domenica 27 settembre, dalle 18 aperitivo con Ricky Ghidoni e dalle 21 Peter Pan XXL.
10: Perché per un grande evento ci vuole un grande format.
11: In console, Marco Baxo, Emma Rossato, Salvo Gagliano e tutta l'animazione capitanata da Rocky.
10: Domenica 27 settembre, Peter Pan XXL. Antica Fiera del Tresto, Ospedaletto Uganeo, Padova.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
18: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
19: Peter Pan, Forever Fan, Forever Young.
0: Su Radio Peter Pan stai

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Music in the mix.

0: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store. S Music
9: Forever Fun, Forever Young.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: John Summit. John Summit. John Summit. John Summit.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Da De Spar e Eurospar Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar e Eurospar Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Forever Fun, Forever Young.
5: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
6: Medusa.